Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

invece finita linda, doma tra tua torita, doma tra tua torita, doma che già lece finita linda, e andami via, e vuoi essere la canzone.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: studi.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night sportivo di RBE.
2: Ready for play.
1: Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
3: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: trust me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Sì.
3: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14 in punto, buongiorno, buon pomeriggio, bentornati e bentornate all'appuntamento di Voci Protestanti, la puntata del programma che apre il pomeriggio di RBE, un pomeriggio costellato di voci, di notizie, di musica, di appuntamenti e di programmi che si susseguono appunto fino alle 19 della sera. Una prima parte condotta da me e da Arianna con questo programma Voci Protestanti. E poi il filo d'Arianna, appunto, con Arianna Tedesco alla guida, e una seconda parte invece in compagnia di Marta e Samuel con Mi ritorni in mente e di tanto in tanto, in particolare alle 16 alle 18, i due aggiornamenti con l'informazione locale curati dalla redazione di RBE. Questo, diciamo, è un po' l'arco temporale del pomeriggio consueto sulle frequenze di Radio Bequit. Tante notizie di cui parlarvi, tanti argomenti di cui vi daremo informazione e anche la possibilità di fare un percorso di volontariato all'estero, di cui parleremo tra poco con le ospiti che ci raggiungeranno. Prima però la musica, Pino Dangeau, perdoni, tenente.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E grazie proprio ad una segnalazione che ci è arrivata attraverso la mail diretta@rbe.it, vi segnalo un paio di appuntamenti teatrali per queste prossime giornate. Allora, la segnalazione riguarda l'appuntamento che ci sarà domani sera, sabato 23 maggio, a San Secondo, nella sala del teatro della Chiesa Valdese, per la seconda replica dello spettacolo dal titolo Libri, Intrighi ed Arredamenti, proposto dal gruppo della Filodrammatica, appunto, della Chiesa Valdese di San Secondo. L'ingresso è libero, l'appuntamento alle 21 nella sala del teatro, e poi ci sarà un'ulteriore e ultima replica il prossimo venerdì 29 di maggio. Un altro appuntamento teatrale a Genova, questa volta alle 20:30, questa sera al Tempio Valdese in via Sarotti, e domani pomeriggio alle ore 15:30, sempre nei locali della Chiesa Valdese di via Sarotti. Il gruppo teatro della Chiesa Valdese di Genova propone lo spettacolo Al Dio Ignoto di Diego Fabbri.

un Paul Simon che si reinventa, potremmo dire, anche che si ripresenta appunto con questo brano. Lo conosciamo, lo ricordiamo, insomma, negli anni passati, nel fantastico percorso musicale artistico Simon & Garfunkel. Però ecco, anche un po' di novità che arrivano per quanto riguarda questo cantautore e chitarrista statunitense. Allora, noi invece continuiamo con le notizie. Allora, volevo citarvi un bell'articolo molto interessante che è stato pubblicato su reform.net, il sito di informazione delle chiese riformate francesi, che collabora scusate anche con Regard Protestant ed è legato anche alla pubblicazione settimanale di Reform, esattamente come accade in Italia con Riforma e con Riforma.it. La stessa cosa accade appunto anche in Francia con Reform settimanale cartaceo e Reform.net, che è il luogo dove le pubblicazioni di giorno in giorno vengono riportate. Allora, si parla di un incontro che c'è stato qualche settimana fa, precisamente a metà aprile, un incontro, diciamo, di apertura al pubblico del Centro Evangelico di Parigi. Il sito è centre-evangelique.fr, il sito ufficiale di questo Centro Evangelico delle Chiese di Parigi. È stato appunto rilanciato questo spazio che, come dice lo slogan, ci porta a rimanere insieme anche con e attraverso le nostre differenze. Questo è molto bello, lo slogan, insomma, che hanno scelto: insieme nelle nostre differenze, pur rimanendo un unico centro, un'unica realtà. È stata appunto una nuova edizione di un incontro che annualmente si tiene a Parigi, appunto in questo spazio del Centro Evangelico. È un modo anche per vivere in modalità diverse, intergenerazionali, gli aspetti del protestantesimo. E quello che volevo citarvi è un articolo appunto che parla anche del direttore attuale del Centro Evangelico, Patrice Caulaignage, che ha un percorso particolarissimo. Sono andata a leggere un po' il racconto che riporta in questo articolo. Lui arriva da molto lontano, perché nasce in Guadalupe, nasce appunto in un mondo segnato da un sincretismo religioso molto forte, molto profondo, quindi cattolicesimo e induismo presenti nelle sue origini familiari indiane, e poi lui la scelta invece di passare al mondo del protestantesimo. Quindi davvero una storia molto molto particolare. E poi il concetto stesso di essere pastore, un pastore al fianco, insomma, dei suoi membri di chiesa, e adesso anche a capo appunto di questo Centro Evangelico di Parigi, che riunisce molte realtà non solo da Parigi stessa ma dall'intera Francia. E curiosa questa realtà che non conoscevo e che volevo appunto condividere con voi. Potrebbe essere appunto uno spunto per conoscere un aspetto del modo di vivere il protestantesimo in Francia che forse non è così conosciuto e noto qua in Italia. Ripeto, quindi il sito ufficiale del Centro Evangelico di Parigi, centre-evangelique.fr, oppure l'articolo di riferimento pubblicato su reform.net. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Rimaniamo ancora su reform.net, come vi dicevo, vi ricordavo prima, insomma, questo luogo di informazione delle chiese riformate francesi, la parte, diciamo, settimanale, il cartaceo Reform e l'online reform.net, come abbiamo in Italia Riforma cartaceo e anche riforma.it per quanto riguarda invece la pubblicazione online quotidiana. E perché ci sono un paio di articoli che volevo citarvi, visto che si sta svolgendo in Francia in questi giorni questo appuntamento con il mondo del cinema a Cannes, e quindi insomma Cannes 2026, il festival di Cannes della cinematografia, fa anche pensare e dà anche degli spunti di riflessione sull'attualità. Beh, ci sono un paio di articoli che riguardano personaggi particolarmente importanti che in qualche modo hanno saputo portare, ecco, delle parole di impegno, di attivismo. Una è Julianne Moore, che è protagonista appunto di un primo articolo pubblicato su reform.net. Julianne Moore è un'attrice appunto di fama mondiale, ma è anche una fervente sostenitrice della lotta contro la violenza armata, contro il traffico delle armi, contro la produzione e la vendita, sovente illegale, delle armi, e quindi ha voluto ribadire questo suo attivismo e fare anche in modo che la sua carriera artistica possa essere da volano per i pensieri, per, diciamo, gli ideali che la sostengono. Quindi c'è un primo articolo dedicato a lei, a Julianne Moore. Un altro articolo invece, sempre su Reform, che è sempre riferito al Festival di Cannes, invece cita Ken Loach, il regista Ken Loach, che in occasione della proiezione all'aperto del suo film Terra e Libertà, un film di qualche decennio fa, perché risale al 1995, ha citato, invocando maggiore giustizia, equità e pace nel mondo, ha invocato e ha citato le parole di Martin Luther King, e quindi ha detto, ha accennato al fatto che la cosa peggiore non è la violenza dei malvagi, ma il silenzio dei giusti. E poi aggiunge, queste sono le parole appunto di Martin Luther King, citate da Ken Loach, che poi ha aggiunto: di fronte allo sfruttamento, all'oppressione, alla ricchezza insensata, alla povertà estrema e disperata, di fronte alle guerre, di fronte ai crimini, e permettetemi di nominarlo, di fronte al genocidio di Gaza, non ha avuto timore di pronunciare questa parola così difficile, così divisiva anche nel mondo, dice Ken Loach, non possiamo rimanere in silenzio. E poi appunto ha commentato queste parole che arrivano dal reverendo Battista delle Chiese Battiste, attivista per i diritti degli afrodiscendenti e politico Martin Luther King. Quindi insomma due articoli che parlano di Cannes, ne parlano magari in un modo leggermente diverso, un punto di attenzione rispetto anche ai temi importanti per le chiese riformate, e in questo caso appunto Reform riporta questi due articoli che fanno riferimento a questo grande appuntamento della movida della Costa Azzurra che si sta svolgendo proprio in questi giorni.

Presley con Blue Moon of Kentucky. Torniamo nei nostri appuntamenti, ancora ce ne sono parecchi da ricordare per i prossimi giorni, e ricordo ad esempio la presentazione del libro L'incanto del sensibile domani pomeriggio a Pinerolo alle ore 17 negli spazi della Chiesa Valdese in Via dei Mille. Questo libro di David Abraham è stato tradotto da Daniela Boccassini e racconta, insomma, in un modo particolarmente personale, l'autore condivide le sue esperienze con i lettori e le lettrici, soprattutto sul tema del rapporto con il mondo che ci circonda in tutte le sue componenti. Quindi, se vi interessa, l'ingresso ovviamente è libero, aperto a chiunque sia interessato. Domani pomeriggio, Pinerolo, spazi della Chiesa Valdese in Via dei Mille, ore 17, la presentazione di questo libro, L'incanto del sensibile, sabato 23 di maggio. Perché ricordo sempre che questa prima parte di trasmissione di Voci Protestanti viene anche replicata il mattino successivo, quindi se ci state ascoltando con la replica, ovviamente questo è un appuntamento per oggi, per sabato 23. In questo caso però siamo in diretta, e quindi giusto per fare chiarezza, perché a volte in effetti può creare qualche piccola confusione. Allora, torniamo invece ad altri appuntamenti, tanti culti di Pentecoste per questa domenica 24. Più tardi ci soffermiamo in particolare su alcuni culti del territorio, e anche un bazar, il bazar alla Chiesa Valdese di Villa Secca, bazar e mercatino artigianale, domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 in borgata Chiotti Superiori. Ide regalo, pesca, dolci, giochi e lotteria, quindi una bella opportunità. Il tempo dovrebbe essere magnifico, quindi accompagna anche, diciamo, lo svolgimento di questo bazar in una zona di media montagna. Domenica appunto 24, domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 in borgata Chiotti Superiori, Villa Secca, la Chiesa Valdese propone questo bazar e mercatino artigianale.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ritorniamo in diretta in Voci Protestanti, continuiamo la nostra giornata, il nostro pomeriggio insieme e anzi a questo punto lo aggiungiamo ospiti all'interno della nostra puntata, perché come vi avevo anticipato il tema che andremo a toccare adesso è quello del volontariato internazionale. Ne parliamo insieme ad Erika Scognamiglio e ad Anais Scafidi Domianello, che per quanto riguarda la Diaconia Valdese sono venute a parlarci di queste possibilità di volontariato all'estero. Allora, abbiamo appena concluso

0: abbiamo però finito di parlare di servizio civile, si stanno svolgendo adesso insomma i colloqui, le selezioni per il servizio civile, si apre invece un altro capitolo che è quello del volontariato all'estero. Anais, quindi quasi in continuità direi, no?
1: Assolutamente.
0: Le possibilità non si chiude una finestra ma se ne apre subito un'altra.
1: Esatto, intanto grazie di averci ospiti.
0: Grazie a voi.
1: Siamo contente di portare anche qui delle opportunità per giovani di mettersi in gioco, questa volta appunto non in volontariato locale come può essere quello del servizio civile, ma in un volontariato che ci porta a scoprire una parte di mondo magari un po' più lontana dalla realtà a cui siamo abituate. I progetti sono dedicati all'ambito sociale, quindi anche qua si va a dedicare circa un anno, qualche mese in meno, parliamo comunque di esperienze di lungo periodo, in cui si dedica il proprio tempo alla cura delle altre persone, possiamo dire così, o di anche ambiti molto diversi, perché quelli che abbiamo nell'ambito sociale sono i progetti dei nostri partner storici, quelli che ogni anno veniamo a promuovere perché sono collaborazioni di lunga data che funzionano e quindi ci fa piacere promuoverle, ma ci sono anche altri progetti nuovi che nel frattempo arrivano sui temi ambientali.
0: Certo, come giusto che sia, no? In evoluzione.
1: Sì, sì, sì. In evoluzione. Di ogni sorta e per ogni veramente interesse.
0: Allora, facciamo intanto vedere a chi ci sta guardando anche in video la pagina del sito diaconiavaldese.org, trovate l'articolo di riferimento ma soprattutto trovate i vari link per poter consultare, avere maggiori informazioni o eventualmente proprio diciamo mandare la vostra candidatura. Erika, qualche informazione tecnica? Chi può fare questo percorso? Quanti anni bisogna avere? Dove?
2: Sì, allora, innanzitutto appunto l'esperienza fa parte, è finanziata, no? Dal Corpo Europeo di Solidarietà, che fa parte appunto del grande macro capitolo insomma dell'Erasmus, e sono eleggibili, quindi possono partecipare le persone che hanno, i giovani e le giovani dai 18 fino ai 30 anni, e come diceva appunto Anais ci sono ampie di diversi posizioni aperte insomma, e i paesi in cui appunto gli italiani possono andare sono Spagna, Francia, Belgio, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Lettonia.
0: E beh, quindi una bella scelta,
2: sì,
0: direi già.
2: Sì, esatto, sì, si può appunto spaziare nell'ambito europeo e veramente proprio vivere un anno diverso, apprendere una nuova cultura, una nuova lingua, ecco anche.
0: Entro quando bisogna presentare la candidatura?
2: Allora, ufficialmente le candidature si chiuderanno il 25 maggio, ma appunto sono fino ad esaurimento posti, quindi insomma affrettatevi, però appunto ci si può sempre ripensare.
0: Quando si parte? Subito, dopo un po'?
2: Allora, la partenza effettiva per la maggior parte dei paesi è prevista per settembre-ottobre, invece per la Spagna la partenza è prevista per giugno.
0: Ah, quindi abbastanza sì. Velocemente, esatto. A seconda ovviamente dei progetti che partono.
2: Sì.
0: Dai feedback che vi sono arrivati da volontari e volontarie di questi decenni, cosa emerge? Quali sono un po' le impressioni?
1: Che bella domanda. Allora, innanzitutto che questa è un'esperienza che cambia la vita, perché ti costringe in qualche modo a metterti in gioco in un contesto che non è il tuo, quindi sei fuori dalla tua cerchia di affetti, dal conosciuto, e quindi è una modalità per conoscere, come dicevo prima, un pezzetto di mondo, ma soprattutto per conoscere se stessi meglio e come me la cavo in un appartamento con altre persone e come me la cavo a gestirmi le mie spese personali e come la
0: lingua.
1: Come me la cavo in un paese dove non conosco la lingua e devo apprenderla per essere un po' più intraprendente. Come me la cavo anche ad imparare un mestiere che magari non avevo mai sperimentato, oppure voglio sicuramente lavorare con i bambini, voglio mettermi in gioco in quell'ambito, fare un'esperienza. Come me la cavo nell'ottica anche di capire che cosa voglio fare da grande, magari certo. Capisco che è la mia vita, magari capisco che quella roba lì,
0: esatto,
1: non fa
0: cosa
1: per
0: voglio
1: me.
0: O non voglio fare, aiuta anche a questo.
1: Sì. Sì, sì, e infatti poi vabbè, le persone che noi abbiamo mandato negli anni all'estero non sono tantissime, perché inspiegabilmente accogliamo molti più volontari di quelli che riusciamo a inviare all'estero, forse perché anche nella cultura italiana si fa ancora un po' fatica, no? a vederla come veramente un investimento sul proprio futuro.
0: In alcuni stati è quasi un obbligo, cioè nell'arco della prima parte della vita i giovani e le giovani sanno che dovranno fare questo percorso all'estero. Esatto. E da noi c'è molto meno in effetti questa prospettiva, soprattutto dell'andare così lontano. È una cosa che un pochino alla volta poi magari arriverà.
1: Esatto, però rispetto a prendere, partire, lasciare casa, il conosciuto, senza avere nessun appiglio.
0: Certo,
1: questi sono
0: un
1: anche
0: contesto comunque,
1: progetti molto strutturati, molto tutelanti nei confronti delle persone giovani che partecipano e che permettono davvero di sperimentarsi con un livello, diciamo, di rischio limitato, nel senso che si tratta sempre comunque di volontari e di volontarie inseriti in contesti lavorativi che insomma fanno questo tipo di accoglienza da anni e che quindi sanno anche dare il giusto spazio per provare delle cose, ma anche con il moderato livello di responsabilità.
0: Certo, certo, ma infatti io credo che esattamente come avviene già per il servizio civile universale, che magari uno dice ma io vorrei farlo ma non so, magari non c'è nessun progetto adatto a me, non saprei cosa scegliere, ce ne sono troppi, e può chiedere dei consigli all'ufficio volontariato appunto della Diaconia Valdese. Altrettanto si può fare per questi percorsi a livello internazionale, magari c'è la voglia ma c'è tanta confusione, non si sa, si può chiedere a voi e voi saprete insomma anche indirizzare un pochino a seconda delle caratteristiche delle persone quale potrebbe essere lo stato di accoglienza, il percorso, il progetto specifico, l'ambito di lavoro.
1: Esatto.
2: Certo, sì. Infatti, come dicevamo prima, è proprio un'esperienza di educazione non formale, quindi sia sicuramente si può venire nel nostro ufficio e chiedere informazioni, anche solo appunto a titolo per curiosità, ecco, a titolo informativo, e poi una volta che si fa questa esperienza, l'obiettivo è proprio fare un'esperienza di educazione non formale, quindi imparare facendo, e chiaramente appunto non sono richieste già delle competenze per essere selezionati, quindi davvero invitiamo tutti e tutte gli interessati e chi appunto sta nel range dell'età citato prima ad informarsi e a valutare questa opzione come un'opportunità. Ecco.
0: Quindi percorsi di volontariato all'estero, giovani tra 18 e 30 anni, Diaconia Valdese con tutti i percorsi nei vari ambiti, nei vari stati che abbiamo ricordato prima e che ricordiamo ancora adesso, ve li facciamo anche vedere: Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Lettonia, Ungheria, Belgio, Spagna. Se qualcuno volesse saperne di più, scriva a volontariato@diaconiavaldese.org, corretto?
1: Esatto.
0: Perfetto.
1: Possiamo sentirci, possiamo prendere un appuntamento, potete andare anche a vedere nei nostri social, ci sono tanti racconti di volontari che hanno fatto l'esperienza.
0: Aiuta.
1: E che possono dare qualche anche suggestione magari visiva in più, perché noi bla bla bla bla bla, sì. Ma in realtà quando sono i ragazzi e le ragazze stesse che ritornano e raccontano, fa già su tutto un altro effetto. Vi invitiamo di incuriosirvi anche nel conoscere di più.
0: Grazie, grazie ad Anais, grazie ad Erika, e ricordo appunto a tutte e tutti voi questa possibilità di volontariato internazionale con la Diaconia Valdese. Alla prossima, ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Te. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
13: Sono le 14:47 minuti in diretta in questo venerdì 22 di maggio sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti, l'apertura del pomeriggio radiofonico e TV sulle nostre frequenze, e abbiamo parlato di volontariato internazionale poco fa insieme ad Anaïs Scafidi Domianello e ad Erika Scognamiglio della Diaconia Valdese. Ricordo appunto che c'è la possibilità per presentare la propria candidatura, lo possono fare giovani tra i 18 e i 30 anni per poter fare un percorso, un anno circa, perché i progetti durano tra i 9 e i 12 mesi all'estero, in vari luoghi, diciamo, non solo dell'Europa ma anche proprio del mondo intero. Allora, se siete interessati, ricordo ancora una volta il sito ufficiale diaconiavaldese.org nella sezione volontariato internazionale, ovviamente le pagine social del servizio volontariato e la mail a cui scrivere volontariato@diaconiavaldese.org, anche solo per chiedere così un incontro informativo un po' a 360 gradi. E invece cambiamo argomento, e se vi siete persi l'intervista non vi preoccupate, la caricheremo sul sito prossimamente, quindi la potrete riascoltare, rivedere. E invece volevo spendere due dettagli in più su alcuni culti di Pentecoste di questa domenica 24 di maggio, che saranno culti per lo più dedicati ad un contesto comunitario, in alcuni casi proprio fisicamente, nel senso che alcune comunità si raggruppano per un unico culto insieme, come ad esempio avviene a Villar Perosa. Le chiese di Villar Perosa, Pramolo e San Germano celebrano insieme a Villar Perosa il culto di Pentecoste alle 10. La stessa cosa avviene anche a San Secondo, le due comunità di Prarostino e San Secondo celebrano insieme il culto di Pentecoste alle 10 nel Tempio Valdese di San Secondo. A Villar Pellice, cioè questa volta è un incontro ecumenico, la chiesa valdese di Villar Pellice e la chiesa cattolica di Villar Pellice si incontrano alle 10 nel tempio di Villar. E poi altri culti a Torre Pellice, il culto di Pentecoste a Prali, a Luserna San Giovanni, che peraltro proseguirà anche con un pomeriggio comunitario, un pranzo e un pomeriggio comunitario, e insomma ci sarà l'occasione anche per poter condividere, ecco, non solo il momento del culto ma anche degli spazi più informali e più di confronto e di dialogo. Volete saperne di più, se volete avere dei dettagli maggiori, o contattate direttamente la vostra chiesa oppure andate sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, dove nel calendario, sulla sezione proprio sul giorno del 24 maggio, ci sono tutti gli appuntamenti dei culti di Pentecoste delle zone delle valli.

ancora appuntamenti, ancora incontri, ancora iniziative, ma questo è un buon segno, vuol dire che c'è vivacità, ci sono cose da seguire, da fare. Ovviamente bisogna scegliere, perché tutto non si riesce a fare, quindi bisogna ovviamente scegliere cosa prediligere. Ma volevo anche ricordarvi un bellissimo concerto che si terrà a Torino domenica sera alle ore 21 nel Tempio Valdese, ovvero il concerto del ciclo All of Buxtehude, ed è interamente dedicato alla musica organistica di questo compositore. Sarà eseguito questo concerto dal maestro Walter Gatti ed è organizzato come evento dal Centro Culturale Protestante di Torino. Altro appuntamento: a Bergamo si celebrano i 150 anni dall'inaugurazione del Tempio Valdese. Ci sarà un momento celebrativo domenica alle 16:30 nel Tempio Valdese di Bergamo in via Roma 2 con racconti e musica. E poi ancora a Verona la presentazione invece del libro di Francesca Tasca, Valdo di Lione, Francesco d'Assisi, domenica pomeriggio 17:30 nella chiesa Valdese, con l'introduzione del professor Giampaolo Romagnani, della pastora Laura Testa. L'appuntamento, appunto, ripeto, a Verona questa domenica 24 di maggio. E poi ancora un appuntamento per lunedì prossimo, questa volta siamo a Torino per il quinto incontro del ciclo Bibbia e istruzioni per l'uso. Interverrà il pastore Peter Ciaccio alle 17:30 alla libreria Claudiana sul tema della Genesi.

Qualche anno fa noi chiudiamo la prima parte di Voci Protestanti, quindi saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in particolare chi segue la replica del mattino successivo che si chiude qui, mentre per chi sta ascoltando la diretta di questo pomeriggio di venerdì 22 maggio non andate via, tra poco continuiamo insieme ad Arianna Tedesco, proseguiamo il nostro viaggio nei vari territori, nelle notizie, in particolare un po' più dalla zona del Piemonte, della Liguria, della Valle d'Aosta, tanti progetti, tanti servizi, tante cose che accadranno nei prossimi giorni e che appunto di volta in volta, di giorno in giorno cerchiamo di raccontarvi. Voi continuate a segnalarcele anche scrivendo attraverso la mail diretta @rbe.it oppure attraverso il numero per SMS e WhatsApp 328 87 57 845 o ancora attraverso qualcuno dei nostri numerosi canali social. A tra pochissimo per la continuazione di Voci Protestanti. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 23 di maggio la meditazione è curata da Vittorio Secco, membro della Chiesa Valdese d'Imperia e dottorando in Nuovo Testamento alla Humboldt Universität di Berlino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola How Great Thou Art, Quanto Sei Grande. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, per questo mese è realizzata da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro di Giobbe, capitolo 37, versetto 5. Dio tuona con la sua voce in modo prodigioso. Grandi cose egli fa che noi non comprendiamo. E continuiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 45. Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
3: Care sorelle e cari fratelli, per comprendere il sottile ma profondo legame che lega i due versetti proposti oggi dal lezionario, occorre davvero un po' di contesto. Il capitolo 37 del libro di Giobbe riporta la parte conclusiva di un lungo monologo da parte di Eliu, figlio di Barachel il Buzzita, il più giovane tra coloro che prendono parte al dialogo. Ha aspettato a lungo perché quanti erano più anziani di lui, Giobbe e i suoi amici, terminassero di parlare della condizione di Giobbe in relazione alla sua giustizia o colpevolezza. Dice il testo proprio all'inizio del monologo, al capitolo 32. Allora l'ira di Eliu, figlio di Barachel il Buzzita della tribù di Ram, si accese. La sua ira si accese contro Giobbe perché questi riteneva che la propria giustizia fosse superiore a quella di Dio. Si accese anche contro i tre amici di lui perché non avevano trovato che rispondere sebbene condannassero Giobbe. Ora questo passaggio è decisivo per inquadrare il senso delle parole di Eliu, che al posto di Giobbe e dei suoi amici rimette Dio al centro e costringe i suoi anziani compagni a riflettere seriamente sulla propria condizione di fronte all'infinita distanza che separa Dio dagli esseri umani. Giobbe e i suoi amici sono accecati dalla loro stessa condizione, sono fissati sulla giustizia di Giobbe, sia in positivo che in negativo, e non si rendono conto della realtà, ovvero che nessuno è giusto davanti a Dio. Solo alla fine, quando Giobbe riconoscerà in se stesso il limite, troverà nuovamente il Dio di grazia. Ma è proprio questo, guardate, che ci riporta al versetto di Matteo, che nella sua interezza, anche con il versetto 44, recita: «Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti». La giustizia di Dio non poggia su criteri esterni, controllabili. Non si può circoscrivere all'applicazione di una legge, per quanto in sé santa e giusta, quanto è necessario per essere riconosciuti come figli di Dio. E proprio questo, perché i criteri di valutazione umani, che pure utilizziamo anche per orientarci nel mondo, per classificare le persone come giuste o ingiuste, buone o malvagie, non seguono le logiche di Dio. Grandi cose egli fa che noi non comprendiamo, dice Eliu. Per questo motivo la croce di Cristo è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, proprio perché sfugge ai criteri di oggettivazione e giudizio tipici di questo mondo, umani, troppo umani. Amare i propri nemici è scandaloso, non meno della morte di un giusto a motivo di persone ingiuste. Ma questa è l'opera di Dio, il beneficio di Cristo, l'acqua viva che sgorga dal petto di quanti per pura grazia sono riconosciuti come figli dell'Altissimo. L'amore che adempie in sé la legge e rende giusto l'ultimo dei peccatori. È vero, grandi cose egli fa che noi non comprendiamo. Eppure mi sovvengono le parole di Melantone, il quale disse: «Quid est Deum cognoscere, beneficia eius cognoscere», Che cosa significa conoscere Dio, conoscere i suoi benefici? Ecco, allora forse è questo il punto. Non fissarsi sulla nostra giustizia, su chi Dio dovrebbe retribuire con il bene o con il male in questo mondo, ma fissare invece il nostro sguardo in alto, sulla croce e su ciò che ha significato per noi, che possiamo essere chiamati figli di Dio. Amen.

0: version.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7.30. In Cina c'è stata un'esplosione in una miniera di carbone, sono morti almeno 82 lavoratori. La strage è avvenuta nel nord, nella provincia dello Shaanxi. Centinaia di minatori si sono salvati, sono stati portati in superficie, ma non è chiaro se al momento ci siano ancora persone intrappolate all'interno della struttura. La notizia ha cominciato a circolare intorno a mezzanotte, l'ultimo aggiornamento sul numero delle vittime è arrivato pochi minuti fa.
3: Sulle trattative tra Stati Uniti e Iran arrivano segnali contrastanti. Ieri pomeriggio la TV Al-Arabiya ha annunciato una possibile bozza di accordo, ma poche ore dopo il Ministero degli Esteri di Teheran ha negato che un'intesa fosse imminente. In serata Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto. Negli stessi minuti però indiscrezioni di stampa parlavano di una possibile ripresa degli attacchi statunitensi. In sostanza il presidente starebbe valutando la possibilità di far ripartire il conflitto, che di fatto in questa fase è congelato, ma al momento il negoziato resta ancora aperto.
2: Il governo italiano ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane, fino al 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina. Quella sul gasolio è stata dimezzata da 20 a 10 centesimi. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi il governo abbia usato per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito dell'IVA.
3: Più di 6 milioni di italiani saranno coinvolti dalle elezioni comunali. Domani è lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia. Tra le principali città al voto ci sono Venezia e Reggio Calabria. Lecco e Mantova saranno gli unici due capoluoghi in Lombardia, entrambi amministrati negli ultimi anni dal centrosinistra. Ieri una consigliera comunale leghista lecchese è stata sospesa dal partito per aver auspicato in un post sui social un attentato contro la segretaria del PD Elly Schlein, evocando quanto successo una settimana fa a Modena. Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni, che ha definito le parole del post inaccettabili.
2: Le autorità ucraine hanno respinto l'accusa russa di aver bombardato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Ieri Putin aveva parlato di 6 morti e di attacco terroristico, annunciando una rappresaglia. L'esercito di Kiev nega di aver colpito obiettivi civili.
3: Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale.

0: ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS, le possibili vittime sono salite a 177 con circa 750 casi sospetti di infezione. Ieri dal sud-ovest del paese è arrivata anche notizia di un incendio in un'area in cui c'erano dei pazienti in isolamento. Le fiamme sarebbero state appiccate da delle persone che protestavano contro il rifiuto delle autorità di consegnare il corpo di un giovane per la sepoltura.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 8:30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Un saluto dalla redazione di Radio Bequit. Informiamo che la trasmissione di Sergio Pasetto, Tra le righe, questa settimana non andrà in onda. A risentirci la settimana prossima con Tra le righe. And the way you look tonight.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza
0: ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9
0: e il venerdì alle 21.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
0: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Friday Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.

0: E ora pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci occupiamo della provincia di Asti. Nelle giornate di oggi, sabato 23, e domani, domenica 24 maggio, si svolge il Rally del Grappolo, che coinvolge le strade dei comuni di San Damiano d'Asti, Cisterna d'Asti, Celleno Mondo, Cossigliole d'Asti, Agliano d'Asti e Revigliasco d'Asti, percorrendo le provinciali 67, 12 e 13. I dettagli sono disponibili consultando il sito della gara. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Popolare Network.
5: In Cina, esplosioni in una miniera di carbone, almeno 82 morti e 9 dispersi. Il presidente Xi Jinping chiede il massimo sforzo nei soccorsi e nelle indagini. Arrestati i capi della società che gestiva l'impianto. Le trattative tra Iran e Stati Uniti, dopo l'annuncio di una possibile bozza di accordo, Trump dice che la guerra finirà presto. Ma indiscrezioni parlano di una possibile ripresa degli attacchi americani e il Ministero degli Esteri di Teheran nega che un patto sia imminente. A Washington intanto si dimette la direttrice dei servizi segreti della National Intelligence. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, nel decreto votato ieri in Consiglio dei Ministri anche 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori. Il governo continua a chiedere più flessibilità davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa con l'Unione Europea resta difficile. Le opposizioni chiedono al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. Domani e lunedì si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi, tra le città principali c'è Venezia. Per la coalizione di maggioranza è il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. 8:32 minuti, Popolare Network, buongiorno, il giornale radio. In Cina c'è stata un'esplosione in una miniera di carbone, sono morte decine di lavoratori. La notizia è iniziata a circolare intorno alla mezzanotte italiana, in questi minuti continuano ad arrivare aggiornamenti. In studio Andrea Monti.
6: Buongiorno, le vittime accertate finora sono 82, ma ci sarebbero ancora 9 persone intrappolate nella struttura, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. La strage è avvenuta nel nord del paese, nella provincia dello Shaanxi. Al momento dell'esplosione nella miniera ci sarebbero stati quasi 250 lavoratori, circa 160, quindi si sarebbero salvati, sarebbero stati portati in superficie, ma non è chiaro quanti siano i feriti e quali siano le loro condizioni. Il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto chiedendo di fare tutto il possibile per curarli e per cercare chi è ancora sotto le macerie. Ha detto che il governo dovrà indagare su cosa ha causato il disastro e per far sì che chi ne è responsabile debba pagarne le conseguenze. Secondo l'agenzia Xinhua, i massimi dirigenti della società che gestisce la miniera sono stati arrestati.
5: Grazie ad Andrea Monti. Sulle trattative tra Stati Uniti e Iran arrivano segnali contrastanti. Ieri la TV Al-Arabiya ha annunciato una possibile bozza di accordo che prevederebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, ma non toccherebbe temi come il programma nucleare e quello missilistico di Teheran. Poche ore dopo il ministero degli esteri iraniano ha negato che un'intesa fosse imminente e poi in serata Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto. Negli stessi minuti però indiscrezioni di stampa parlavano di una possibile ripresa degli attacchi statunitensi. In sostanza

0: il presidente starebbe valutando l'ipotesi di far ripartire il conflitto che di fatto in questa fase è congelato. Ma al momento il negoziato resta ancora aperto. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
1: La questione fondamentale, a mio parere, è che Trump ha ribadito alla domanda se le sanzioni sarebbero state revocate, ha detto che lui non darà nulla agli iraniani, che gli iraniani devono concedere quello che lui ha chiesto. Secondo me la questione fondamentale a questo punto è la normalizzazione economica da un punto di vista di Teheran, quantomeno un alleggerimento delle sanzioni, e un elemento fondamentale per ottenere questa normalizzazione passa per la gestione dello stretto di Hormuz. E la revoca è ovvio che è il frutto finale, quando appunto si farà tutta la struttura che probabilmente toccherà anche la questione dell'arricchimento nucleare, in cambio appunto la revoca delle sanzioni. Soltanto che questo attacco israelo-statunitense ha concesso alla Repubblica Islamica un ulteriore elemento negoziale. Fino a 6 mesi fa c'era lo spauracchio della chiusura di Hormuz, ma non era uno strumento utilizzato, mentre oggi noi vediamo che grazie, fra virgolette, a questo elemento, Teheran si può permettere la questione dei missili balistici e ipersonici, che era un elemento che Trump all'inizio aveva messo come prioritario e al momento sembra che sia andata in cavalleria.
0: Negli Stati Uniti, intanto, si è dimessa la direttrice dei servizi segreti della National Intelligence. Ascoltiamo il servizio da New York.
2: Tulsi Gabbard lascia l'amministrazione Trump. La direttrice dell'intelligence nazionale, una delle figure più controverse e meno allineate all'ala interventista della Casa Bianca, ha annunciato le sue dimissioni ieri dicendo di voler restare accanto al marito, a cui è stato diagnosticato un raro tumore alle ossa. Gabbard rimarrà formalmente in carica fino al 30 giugno. Ex deputata democratica delle Hawaii, veterana di guerra e candidata alle primarie del 2020 dei Dem, Gabbard era entrata nella squadra trampiana 2 anni fa, portando una linea isolazionista critica delle guerre americane e delle operazioni militari all'estero, ma negli ultimi mesi il suo peso si era progressivamente ridotto, soprattutto mentre Trump stava irrigidendo la sua posizione su Iran e America Latina assieme ad altri falchi dell'amministrazione, in primis il segretario di Stato Marco Rubio. Secondo il New York Times, Gabbard era infatti esclusa dalle decisioni più importanti sulla sicurezza nazionale. Trump però ieri l'ha ringraziata pubblicamente dicendo che ha fatto un lavoro incredibile. Dietro le quinte, comunque, la sua uscita di scena viene letta come la sconfitta quasi definitiva dell'ala anti-interventista dentro l'amministrazione MAGA. Secondo Reuters, infatti, la richiesta di un passo indietro sarebbe arrivata proprio dalla Casa Bianca. Intanto al suo posto ad interim arriverà il vice di Gabbard, Aaron Lucas, dalla sua Chuck Schumer, leader di minoranza dei democratici al Senato, ha chiosato che Trump non usi questo passo indietro come scusa per ricompensare un fedelissimo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: In Svezia è finita la riunione della NATO a cui ha partecipato il segretario di Stato di Washington Marco Rubio, che ha confermato la prospettiva di una diminuzione delle truppe americane in Europa. Il ministro di Trump però non ha spiegato quando succederà e ha sostenuto che non sia una punizione contro gli alleati, nonostante abbia parlato di delusione del presidente per la loro reazione alla decisione americana di avviare la guerra all'Iran. Tra i temi discussi al vertice della NATO c'è stato anche il conflitto in Ucraina. Nelle ultime ore le autorità di Kiev hanno respinto l'accusa russa di aver bombardato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Luhansk. Ieri Putin aveva parlato di 6 morti e di attacco terroristico, annunciando una rappresaglia. L'esercito di Zelensky nega di aver colpito obiettivi civili. L'abordaggio alla flottiglia indaga la procura di Roma, che oltre al sequestro di persona sta valutando anche altri reati come violenza sessuale e tortura. I magistrati hanno acquisito le immagini del ministro israeliano Ben-Gvir, che hanno mostrato alcuni degli abusi subiti dagli attivisti. Circa 50 di loro, dopo essere stati rilasciati da Israele, sono ora ricoverati in ospedali in Turchia, a Istanbul. Tra loro c'è anche un 69enne italiano sotto osservazione dopo un pugno al fegato. Gli attivisti tornati in Italia denunciano le violenze dell'esercito israeliano. Ascoltiamo la testimonianza di Marco Orefice, che era a bordo della flottiglia.
3: Abbiamo passato 2 giorni alla deriva in questa specie di campo di concentramento galleggiante. dove siamo stati malmenati, seviziati, privati di ogni tipo di dignità. Siamo stati sotto il tiro dei cecchini per due giorni, diverse volte hanno aperto il fuoco. Siamo arrivati ad Ashdod e da lì sono ricominciate le sevizie, i malmenamenti e le torture. Quindi ci hanno di nuovo ammanettati, hanno cominciato a picchiarci nel momento prima di scendere dalla nave e da lì in poi umiliati in ogni modo per le successive 24 ore fino al momento della deportazione. Siamo stati quasi tutto il tempo ammanettati, mani avanti e mani indietro, inginocchiati, affamati. Diciamo, molti di noi comunque non avevano rifiutato il cibo neanche da bere, ma anche chi non lo aveva rifiutato non ha avuto modo di vedere né acqua né cibo. Ci sono state violenze fisiche e violenze sessuali. Quello che è accaduto a noi non è niente di diverso, anzi sicuramente in forma minore rispetto a quello che accade a migliaia di palestinesi che ogni giorno devono sopravvivere in quei centri di tortura.
0: Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane fino al 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, quella sul gasolio è stata dimezzata da 20 a 10 centesimi. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di euro di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi siano stati utilizzati per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito IVA. Il governo continua a chiedere più flessibilità all'Unione Europea davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa resta in salita. Sulla situazione economica del paese le opposizioni hanno chiesto al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. Elezioni comunali, domani è lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia. Tra le principali città al voto c'è Venezia, per la coalizione di maggioranza è il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. Da Roma Anna Bredice.
4: Quasi 7 milioni di elettori al voto domani e dopodomani, dopo la sconfitta al referendum. Questo è il primo test per il governo per capire se continua la discesa dei consensi oppure è cambiato qualcosa. Le amministrative sono state spesso elezioni che hanno premiato il centrosinistra, ma molto dipende naturalmente da come si presentano le coalizioni e i candidati. In campo ci sono 749 comuni, 18 capoluoghi, di cui l'unico di regione è Venezia, ma ci sono città molto importanti che vanno al voto, da Prato, Avellino, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Agrigento. Inevitabile che l'attenzione sia puntata molto su Venezia, anche perché è lì che l'opposizione scommette su un ribaltone. Tutti i partiti della sinistra, compreso Renzi e anche Rifondazione Comunista, sostengono Andrea Martella, che prova ad espugnare la città dopo 10 anni di giunta di destra, attraversata negli ultimi mesi da due casi che hanno creato tensione nel governo, la Fenice e la Biennale. È a Venezia che i leader della sinistra hanno chiuso la campagna elettorale. All'opposto c'è Reggio Calabria, dove la destra vuole prendere il posto di un sindaco di sinistra. Una campagna elettorale che, per quanto importante, si è svolta senza grandi colpi di scena fino a ieri pomeriggio, dove a Lecco una consigliera della Lega si è scagliata sui social con parole molto violente contro Elly Schlein. I segretari regionali della Lega sono intervenuti subito, ma prima di Salvini è arrivata la nota molto dura di Meloni. Il capo della Lega cerca di recuperare consensi. Vannacci non si presenta alle amministrative, ma appare il convitato di pietra di queste elezioni. In un comune su quattro la Lega si presenta con un candidato diverso dal resto della destra. È simbolicamente l'immagine delle difficoltà in questo momento nel governo. Linea allo studio.
0: Il 23 maggio 1992, 34 anni fa, veniva la strage di Capaci. Nell'attentato mafioso di Cosa Nostra morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Oggi ci saranno commemorazioni in tutta Italia. Il progetto online Wikimafia in questi giorni ha lanciato sulle sue pagine social la campagna Diamo Voce a Falcone, invitando a condividere frasi dello stesso magistrato. Pierpaolo Farina è direttore e fondatore di Wikimafia.
5: Allora, noi fondamentalmente da 5 anni crediamo che, siccome di parole in occasione degli anniversari da parte di noi antimafiosi ne siano state dette anche a sufficienza e che a parlare dovrebbero essere altri, in particolare quegli uomini dello Stato che inequivocabilmente hanno partecipato all'organizzazione della strage di Capaci, noi chiediamo alle persone anche il modo di far conoscere effettivamente cosa diceva e cosa pensava Giovanni Falcone, di condividere dal giorno del suo compleanno, che ufficialmente è il 20 di maggio, ma lui era nato due giorni prima, il 18, al 23 maggio, di condividere sui propri profili social, o se uno vuole può anche stampare, abbiamo preparato dei cartelli A4 che uno può scaricare dal sito della campagna, che può affiggere nei luoghi che frequenta, dalla scuola al luogo di lavoro, ai luoghi di socialità, circoli ricreativi. E questo, secondo noi, è un modo per ricordarlo in maniera meno retorica e soprattutto utile a far conoscere veramente la figura di Giovanni Falcone.
0: Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS, le possibili vittime sono salite a 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Ieri dal sud-ovest del paese è arrivata anche notizia di un incendio in un'area in cui c'erano dei pazienti in isolamento. Le fiamme sarebbero state appiccate da delle persone che protestavano contro il rifiuto delle autorità di consegnare il corpo di un giovane per la sepoltura. A L'Avana migliaia di persone hanno manifestato contro l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, incriminato nei giorni scorsi dalla Procura federale di Miami per l'abbattimento di due aerei statunitensi avvenuto nel 1996. Il contesto è quello delle pressioni del governo di Washington per far cadere il regime cubano. Mio padre non si farà rapire da nessuno, ha detto Mariela Castro, figlia di Raul, a proposito dell'ipotesi di un sequestro come quello subito dal presidente del Venezuela, Maduro. Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
6: Il concorso di Cannes 79 è finito e questa sera si saprà chi verrà consegnata la Palma d'Oro. I titoli che girano di più sono Fjord di Christian Mungiu, Il Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen, Minotaur di Andrei Zviagintsev, Soden di Amaguchi, ma si potrebbero elencare quasi tutti. Degli ultimi due visti ancora in gara, forse solo quello della regista tedesca Valeska Grisebach potrebbe avere qualche chance. L'avventura sognata sarebbe il titolo tradotto letteralmente. Si svolge al confine tra la Bulgaria e la Turchia, un luogo in cui si verificano traffici illegali di contrabbando controllati dalla mafia locale. È in quel contesto che un'archeologa, interpretata da Jana Radeva, per aiutare un amico si infila nelle aree losche della cittadina in cui vive da sempre e in cui conosce tutti, iniziando una sua indagine personale per scoprire chi dei suoi conoscenti fa parte dell'associazione criminale. In un thriller frontaliero coprodotto tra Germania e Bulgaria vengono messe in luce le zone grigie di quel territorio che ancora ricorda con nostalgia il comunismo. Il film francese Storia della notte di Léa Misius è un thriller horror ambientato in una cascina in cui irrompono degli assassini a disturbare la quiete di una famiglia. Questo ultimo film del concorso, con un cast valido ma sprecato, è stato fischiato fin dall'inizio alla comparsa del cartello di Canal Plus.
0: Andrea Monti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 8:46 minuti, le notizie tornano alle 10:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
7: Popolare Network.
8: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: shoes.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 0011. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti, qui Crossroads da RBE, Matteo Crespo in console e Nin al microfono per la consueta trasmissione del sabato mattina e della domenica pomeriggio. La scaletta di oggi è intitolata Il rap dalle origini a Queen Latifah. Si tratta di solo pezzi statunitensi e quasi tutti, ma non proprio tutti, provengono dalla cultura musicale afroamericana. In quale momento parte la scaletta? Parte dal passaggio dal funky al rap iniziale, e il rap iniziale era impegnato sia socialmente che politicamente, ma poi, diciamo così, si ramifica e nascono all'interno di una struttura, diciamo, sia stilistica, sia discografica, sia insomma commercialmente riconoscibile, ecco, nascono posture differenti. Il sottogenere è a quel punto nato, ed è uno anche un showbiz, come si dice, insomma un grande affare anche. E si parte subito con James Brown, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud.

qualche verso dalla canzone che avete ascoltato, c'è gente che dice che siamo pieni di ostilità, altri dicono che abbiamo una bella faccia tosta, ma io dico che non smetteremo di muoverci finché non otterremo ciò che ci spetta. Siamo stati disprezzati, ci hanno trattato male. Fratello, non possiamo mollare finché non avremo la nostra parte. Dunque, qui abbiamo un James Brown molto molto impegnato. Era, insomma, diciamo che ha collaborato col Movimento per i Diritti Civili proprio apertamente, esplicitamente, insomma, anche mettendosi in testa ai cortei vicino a Martin Luther King. Insomma, è un James Brown che, oltre che essere un grandissimo intrattenitore, è senz'altro considerato uno dei padri del rap anche per questa, anche per questo impegno. Il brano successivo, The Revolution Will Not Be Televised, è di Gil Scott Heron. Siamo, mentre col brano di James Brown eravamo nel 68 o nel 69, adesso non ricordo bene, qui siamo già nel 71. Gil Scott Heron è molto meno noto al pubblico italiano, ma senz'altro un grande di quella terra di mezzo tra il jazz, il funk e il rap, e riconosciuto come musicista, come poeta, come cantante. La rivoluzione non ritorna dopo una breve interruzione per la pubblicità del tornado bianco, del lampo bianco e della gente bianca. La rivoluzione non va meglio con la Coca-Cola. La rivoluzione non combatte i germi che provocano l'alito cattivo. La rivoluzione vi metterà al posto di guida. La rivoluzione non la daranno alla televisione. Non sarà una replica, fratelli. La rivoluzione sarà in diretta. Gil Scott Heron.

It's Just Begun di Jimmy Castor Bunch. Siamo nel 72. Lo mandiamo perché uno dei DJ che ha inventato il rap, appunto in quegli anni, metteva, diciamo così, usava, oltre a brani come i due precedenti, usava questo brano di Jimmy Castor Bunch, cioè giorno e notte, bianco e nero, questa è la scena, devi fare la tua parte, la pace arriverà, questo mondo riposerà quando saremo tutti insieme. Ah, è appena iniziato.

E qui siamo a quello che viene considerato invece il primo vero e proprio prodotto discografico che arrivò sul mercato nel 1979. Si tratta di Sugar Hill Gang del Rapper's Delight. Dunque, rispetto ai primi tre brani, intanto c'è da considerare che qui il testo è molto frivolo, è un testo disimpegnato, concentrato sul divertimento che la musica può portare, non tanto sulla coscienza, diciamo così, sociale o addirittura politica. E questo rapping dei tre DJ, forse più che DJ in questo caso Master MC, cioè Master of Ceremony, si passano, ecco, i microfoni, si presentano. L'enfasi di queste autopresentazioni, non so, è tra l'autocompiacimento e l'ironia, ecco. Ci sono ovviamente allusioni sessuali, altre banalità. Ecco, buon ascolto e poi fateci un pensiero e vediamo cos'altro c'è dopo.

Dunque, con Curtis Blow nel 1980, vedete che stiamo andando in modo lineare, anche se le cose in realtà non sono state così lineari, ma comunque per una certa coerenza della scaletta abbiamo questo Hard Times di Curtis Blow. Dunque, e qui c'è un'energia diversa, perché qui i tempi sono duri, c'è la povertà, però l'energia, diciamo, che a cui fa appello Curtis Blow non è un fatto né di classe né di gruppo, e quindi non è un fatto sociale, è un fatto individuale, e come tale mantiene anche una certa ambiguità, che si cominci a guardare al gangsta rap non lo posso dire, ma c'è una certa ambiguità, ecco, su come si possono trovare soluzioni individuali alla povertà.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Ci spostiamo sulla statale 33 del Sempione, dove si rallenta per lavori in corrispondenza dell'incrocio Castelletto Ticino per i veicoli in direzione rotatoria Milano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora un pezzo che afroamericano non è, perché si tratta invece di Tina Weymouth e del marito, tutti e due in forza ai Talking Heads. Ora il pezzo è molto divertente, si chiama Wordy Rapping Hood. Sono appunto i Tom Tom Club, che era appunto un progetto parallelo ai Talking Heads, e c'è la solita, diciamo così, attitudine intellettualistica, è un pochino in modo compiaciuto nichilistica, perché non c'è nessun messaggio. In questo senso è un meta rapping, perché non c'è nessun messaggio, ma si tratta praticamente di un elenco di parole, anzi campi di parole che esistono e che hanno un diverso valore, come dire un elenco semantico. Sul significato fate voi. È qualcosa che i Talking Heads, insomma, praticavano.

Ok, allora, siamo a Grandmaster Flash and the Furious Five. Siamo nell'82 già, e però invece qui c'è un ritorno a uno sguardo, a una descrizione della realtà sociale, e quindi un ritorno a una sensibilità che vuole coscientizzare, che vuole portare alla coscienza. Dunque, il brano, il testo è veramente molto bello, il testo è veramente molto importante. E poi se c'è un genere dove il testo è veramente fondamentale, quello è proprio il rap. Comunque,

Che cosa ci dice Grandmaster Fresh? A volte è come una giungla. Come faccio a non affondare? Vetri rotti ovunque, la gente piscia sulle scale. Sai che non gliene importa niente. Non sopporto l'odore, non sopporto il rumore. Non ho soldi per andarmene. Immagino di non avere scelta. Topi in salotto, scarafaggi sul retro, tossici nel vicolo con una mazza da baseball. Ho provato ad andarmene, ma non sono riuscito ad andare lontano, perché un carro attrezzi si è ripreso la mia macchina, e così via. Buon ascolto.

E siamo a un altro dei gruppi che hanno ripreso un'attitudine, un'attenzione al sociale. Si tratta della loro prima incisione. Era un singolo, appunto, il singolo del debutto, si tratta di It's Like That dei Run DMC. Dunque, ci sono strofe descrittive di miseria e di degrado, ma comunque dopo c'è un'esortazione: ascolta ragazzino, pensaci bene, la prossima volta che qualcuno insegna, perché non ti fai insegnare? Smettila di scherzare, inizia a pregare, non sarai triste. Quando senti di fallire, a volte fa male. Una vita significativa è il motivo che cerchi. Prendi il bus o il treno, vai a scuola o in chiesa. Ma è così che va. And it goes a little something like this.

0: Siamo a Africa Bambaata e Soul Sonic Force, siamo nel 1985, Planet Rock. Dunque, siamo in una postura del tutto diversa dalle precedenti. Un'autocelebrazione di se stessi come grandi musicisti, grandi personaggi dello show. Il pubblico viene esortato a ballare e a sentirsi libero nella musica. Non è che non sia abbastanza, è che mi sembra molto limitato. E poi un'autocelebrazione può avere un valore, no? Quando James Brown diceva nel 68 I'm black, I'm proud, aveva un valore, ma qui mi sembra che siamo in pieno, come dire, in piena caduta narcisistica. Ma il prossimo ascolto ci porterà su un altro pianeta.
1: Party people, can you get funky? Soul Sonic Force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky?

0: E siamo appunto nel sul pianeta femminile, perché adesso lo dobbiamo dire, il mondo del rap è stato molto molto maschile, ma è stato anche molto maschilista. E quindi quando arriva quando arrivano le donne con un protagonismo veramente importante, come nel caso appunto di Queen Latifah, che è veramente anche lei un grande personaggio, versatilissima, è attrice, cantante, sa fare di tutto, televisione eccetera, insomma una persona molto ricca dal punto di vista della sua capacità espressiva e artistica. Ecco, quando arriva Queen Latifah, e quindi siamo nell'89, con ospiti i De La Soul, c'è un come dire, non proprio un cambio di paradigma, ma c'è certamente una rivendicazione. Questo Mama Gave Birth to the Soul Children dice: sono io la mamma di questi bravi musicisti, di questa gente che sa fare funky, che sa dare messaggi. E lo sono non sul piano ovviamente fisico, ma lo sono sul piano dell'anima. Con questo brano vi salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima scaletta, prossima puntata.
1: Take it off! Take it off!
2: Okay! Okay! Shit! Okay!

Incroci, un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: nome.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora, pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Ci spostiamo sulla statale 33 del Sempione, dove si rallenta per lavori in corrispondenza dell'incrocio Castelletto Ticino per i veicoli in direzione rotatoria Milano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 10.30. In Cina è salita a 90 il numero di vittime accertate per la

0: nordorientale di Heilongjiang morirono 108 persone.
1: Secondo il sito americano Axios, Donald Trump starebbe valutando l'ipotesi di un attacco militare di grande portata contro l'Iran, sperando che possa essere decisivo per permettergli di dire di aver vinto la guerra. Il presidente degli Stati Uniti ha anche annunciato che non parteciperà al matrimonio del figlio Donald Jr., fissato per questo fine settimana, dicendo di doversi occupare proprio di Iran. Ieri la TV Al-Arabiya aveva annunciato una possibile bozza di accordo di pace che però non avrebbe toccato direttamente uno dei temi centrali, ossia il programma nucleare di Teheran. In Libano, intanto, le autorità continuano ad accusare l'esercito israeliano di violare il cessate il fuoco, che formalmente è in vigore tra i due paesi. Solo ieri l'esercito di Netanyahu avrebbe ucciso 10 persone, tra cui 6 paramedici e un bambino.
0: Negli Stati Uniti il governo ha annunciato che la maggior parte delle persone che vogliono chiedere la Green Card, il permesso di residenza che consente di vivere e lavorare nel paese, dovrà presentare la domanda nel consolato statunitense del proprio stato di origine. Il rischio è che centinaia di migliaia di persone che sono già negli Stati Uniti siano costrette a uscire dal paese e che poi non possano più rientrarci in quella che è l'ennesima stretta sull'immigrazione approvata da Trump.
1: Papa Leone XIV in visita pastorale ad Acerra, in Campania, terra di vittime dell'inquinamento ambientale di Camorra. Un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto Papa Leone nella cattedrale di Acerra, dove ha incontrato i familiari delle vittime della Terra dei Fuochi. Il pontefice ha ricordato che già Papa Francesco avrebbe desiderato andare lì, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra, ha detto Papa Leone.
0: La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato così l'attentato che il 23 maggio del 92 uccise i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Oggi, nel 34esimo anniversario, sono previste commemorazioni in tutta Italia. A margine di una di queste, il ministro della Giustizia Nordio ha dichiarato: «Sia io che Giovanni Falcone abbiamo rischiato la vita, io quando indagavo sulle Brigate Rosse, lui sulla mafia».
1: A Torino sono state rese note le motivazioni con cui il tribunale ha condannato a un anno di carcere la direttrice del CPR per il caso di Mussa Balde, il 22enne che 5 anni fa si suicidò nel centro per il rimpatrio dei migranti di Torino. Nelle motivazioni della sentenza si legge che la direttrice del centro fu gravemente negligente nel valutare le sue condizioni psicologiche. Secondo i giudici, Mussa Balde subì un processo di deumanizzazione. I magistrati hanno anche ricordato che Balde fu portato nel CPR dopo aver subito un'aggressione di stampo razzista perché non aveva documenti in regola.
0: La Cassazione ha detto no all'estradizione verso il Sud America dell'ex deputata brasiliana di estrema destra Carla Zambelli. Il caso riguardava un processo in cui la donna è stata condannata con l'accusa di aver violato i sistemi informatici del Consiglio Nazionale della Giustizia del Brasile. Non è chiaro perché la richiesta di estradizione sia stata respinta. Nelle prossime settimane la Cassazione dovrà esaminarne un'altra, che riguarda sempre l'ex parlamentare, giudicata colpevole anche di porto illegale d'arma dopo aver puntato una pistola contro un giornalista. La prossima edizione del Giornale Radio alle 13. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
2: RBE, vicina a te.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. You know the heart is-

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
1: Mother Earth is pregnant for the third time.

Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta la società umana attraverso un filtro molto speciale. Ci piace commentare fatti di attualità, le notizie nazionali e internazionali per valutare qual è il rapporto tra la società umana e le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani facciamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 851, parleremo dei fatti di Mantova, la repressione del dissenso antispecista che si è verificata in quella città. Parleremo di amicizia tra animali, uno studio sugli squali. Parleremo del rapporto tra scoiattoli e sigarette elettroniche. E infine parleremo di una tigre fuggita e uccisa in Germania. Per quanto riguarda la parte culinaria, proporremo una ricetta a tema grazie alla fantasia inesauribile del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che si occuperà stavolta anche del montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito.

0: Apriamo questa puntata con un servizio del nostro Lorenzo Guadagnucci, un servizio da Mantova, dove nel fine settimana del 16-17 maggio sono accaduti fatti molto gravi, ma anch'essi assai istruttivi per chi occupa le prime linee delle campagne contro la zootecnia per l'affermazione di un antispecismo etico radicale.
1: Chi ha paura dell'attivismo antispecista? A Mantova a quanto pare in molti. Ma quanto avvenuto all'edizione 2026 del Festival Food and Science non riguarda solo l'attivismo, è anzi un caso di pressione sulle persone e di repressione del dissenso che dovrebbe preoccupare chiunque. Sabato 16 maggio scorso, giornata centrale del festival e anche del controfestival organizzato dal collettivo No Food, No Science, la piazza principale della città era blindata da camionette, automobili di polizia, carabinieri, polizia locale, con decine di agenti a presidiare tutte le vie d'accesso e poi controlli a tappeto di documenti, 340 secondo il comunicato della questura, e anche perquisizioni di zaini e borse, fino al punto estremo, il fermo preventivo di due attiviste, una delle quali prelevata di peso in un bar da sei agenti della Digos, spinta nell'auto della polizia e portata in tutta fretta in questura. Non poco per un festival organizzato da Confagricoltura apparentemente innocuo, non bisognoso di particolari dispiegamenti di forze dell'ordine a proteggerne lo svolgimento. Il fatto è che il festival, dal 2024 in poi, è contestato appunto da No Food No Science, con una serie di azioni dirette non violente e altre forme di espressione del dissenso, così poco gradite che la figura dell'antispecista, da misterioso ircocervo qual era, a Mantova è diventata uno spauracchio. Il collettivo da due anni chiede che il festival sia allontanato da Mantova, ma ha messo nel mirino anche i principali sponsor locali, il salumificio Levoni, il consorzio Grana Padano, Coldiretti, le latterie Virgilio, che sostengono anche altre rassegne mantovane, compreso il famoso e frequentatissimo Festival Letteratura. L'attacco è dunque al cuore del sistema economico e ideologico della città, che è circondata da allevamenti e manifatture della filiera alimentare, oltre che gelosa delle proprie tradizioni. La liberazione animale ovviamente offre una prospettiva opposta e perciò attorno agli attivisti antispecisti, vissuti come insopportabili disturbatori, si è creato un cordone sanitario sempre più rigido. E le norme dell'ultimo decreto sicurezza devono aver convinto la questura ad aumentare la pressione. Alcuni attivisti sono stati raggiunti in passato dal foglio di via, altri hanno un lungo curriculum di denunce per azioni compiute negli anni scorsi. Nel 2024, per esempio, fu interrotto l'intervento del ministro Lollobrigida, l'anno dopo fu lanciato dell'etame contro sagome di cartone. E quest'anno si è arrivati a negare all'ultimo momento la piazza richiesta per un presidio di contestazione. La questura ha proposto agli attivisti un luogo periferico, pressoché invisibile, lontano dagli stand allestiti nella centrale piazza Sordello. Un luogo dove avrebbe poco senso manifestare, tanto che il collettivo ha rinunciato all'idea di organizzare lì il proprio presidio. È successo poi, intorno alle 14, che Eleonora Bocchi, la principale animatrice del collettivo, con due compagne, è entrata in un bar di Piazza Sordello e a quel punto un gruppo di agenti, che aveva seguito le sue mosse, ha interrotto la sua colazione a base di cappuccino con latte di soia e cornetto vegano. Eleonora si è rifiutata di seguire gli agenti, i quali nel frattempo hanno aperto il suo zaino, trovando un megafono, e a quel punto l'hanno portata via di peso, applicando la nuova norma sul fermo preventivo. Stessa sorte è toccata un'altra attivista, Silvia Molè, fermata e portata via all'ingresso del vicino Palazzo Ducale. Per la Digos le due donne si preparavano a tenere una manifestazione non autorizzata e così le hanno trattenute in questura dalle 14 alle 20:45. In aggiunta a fermi ormai avvenuti, il Circolo Arci Virgilio, sede scelta per le conferenze, gli incontri, i concerti del Controfestival, si è tirato indietro, ha annullato tutto e costretto relatori e partecipanti a tenere gli incontri all'aperto, in un parco cittadino. La militarizzazione della piazza ha fatto il resto. A Mantova, insomma, è avvenuto un caso di applicazione del fermo preventivo che potrebbe fare scuola. Il rischio è che alcuni gruppi siano presi di mira, tenuti sotto osservazione fino al pedinamento e neutralizzati prima ancora che possano agire sulla piazza pubblica. Nel video che riprende il fermo, Eleonora riesce a gridare le sue ragioni poco prima di essere spinta dentro l'auto della polizia. Sono state negate tutte le piazze del centro storico per protestare contro questo evento di Confagricoltura, ha detto. Sono stata prelevata in un bar e portata via in questura solo perché ipotizzano che io possa manifestare. Questo è il diritto al dissenso, oggi in Italia. Queste frasi sono state l'unico momento in cui al Festival Food and Science, celebrazione della zootecnia e dell'alimentazione tradizionale, è stato opposto un controcanto. Solo nella notte di domenica, a festival ormai chiuso, il collettivo è riuscito a calare uno striscione sopra un'impalcatura di Piazza Mantegna. Al mattino i passanti, ma solo loro, hanno potuto leggere il messaggio che tanto ha spaventato la città e le forze di polizia. Per scienza e agricoltura libere, Food and Science, via da Mantova. Eleonora ora assicura che non è finita qui. L'industria legata alla zootecnia dice a Mantova controlla tutto e noi non lo possiamo accettare. Fra i prossimi obiettivi c'è il Festival Letteratura. Food and Science, dice ancora Eleonora, non può cambiare visto che è organizzato da Confagricoltura e infatti chiediamo che non si faccia più nella città d'Italia che ha il più alto numero di animali di allevamento in rapporto alla popolazione. Ma perché un festival letterario progressista continua ad accettare certi sponsor? Alla fine la questione animale, lo hanno capito bene a Mantova grazie al collettivo antispecista, è ormai una questione politica. La repressione dell'attivismo invece è una questione di democrazia. E il caso degli antispecisti silenziati non deve essere sottovalutato.

Ogni volta in cui ci imbattiamo in una ricerca scientifica che grida al miracolo perché dalle evidenze risulta che gli animali non umani ci somigliano e sono senzienti e vogliono e desiderano e scelgono, a noi viene da sorridere. La scienza ha per noi una rispettabilità, ma come ogni attività umana è anch'essa vittima di certi valori, di certe credenze, di certe politiche, di certe epoche. Molto mondo scientifico ammette la sperimentazione sugli animali, la vivisezione. Molto mondo scientifico ha sottoscritto la superiorità della razza umana, quando era conveniente farlo. Molto mondo scientifico sviluppa costantemente terribili armi letali. Insomma, non tutto quello che viene dalla scienza è necessariamente buono e sarebbe importante mantenere una certa equa distanza, un moderato ma serio spirito critico. Tra i falsi assiomi, per noi c'è quello assurdo dell'inferiorità degli animali non umani. Per cui si grida al miracolo se uno scimpanzé sa contare, se un pesce risolve un enigma, se un corvo o un elefante mostrano comportamenti tipici del lutto e del cordoglio. Anche la questione del linguaggio è stata inutilmente dibattuta per decenni, per poi dover crollare quando si è scoperto che i cani della prateria comunicano il tipo, la taglia e la velocità di un predatore in avvicinamento, o che i canti delle balene hanno dialetti diversi in base alla regione. A noi sembra veramente intuitivo, perché chiunque condivide la vita con altri animali sa perfettamente che ciascuno ha una sua personalità, i suoi gusti, le sue scelte, le sue abitudini, e sa perfettamente come vivere al meglio i suoi giorni. Nonostante questa nostra posizione di partenza, la redazione, con un sorriso sulle labbra, continua imperterrita a darvi conto delle ultime scoperte del mondo scientifico, perché questa è la cultura nella quale siamo ancora immersi, una cultura antropocentrica in cui ci si meraviglia e ci si stupisce quando la scienza ci dice cose ovvie, come per esempio il fatto che gli animali fanno amicizia come noi e hanno simpatie e antipatie esattamente come noi.

La notizia suggestiva e ben posta che prendiamo dal quotidiano online L'Indipendente ha per titolo «Anche gli animali stabiliscono legami di amicizia. Uno studio sugli squali lo dimostra». L'articolo dice così: «Lo squalo toro è uno degli animali più temuti al mondo, un predatore dall'occhio piatto, la mascella larga e la fama di macchina da guerra biologica. Eppure, se poteste immergervi nello Shark Reef Marine Reserve, nell'arcipelago delle isole Fiji, e poteste osservare l'esemplare che i ricercatori chiamano affettuosamente Chunky, lo vedreste nuotare fianco a fianco con Lady Lazarus, stessa andatura, stessa direzione, stessa ostinata vicinanza di due vecchi compagni che passeggiano insieme da anni. Non lo fanno a caso, ma perché sono legati da qualcosa che noi considereremo come un'amicizia. Uno studio pubblicato il 17 marzo sulla rivista Animal Behavior ha rovesciato uno dei luoghi comuni più duri a morire dell'etologia zoologica popolare. Cioè che gli squali toro fossero predatori solitari. Non è così. Hanno preferenze sociali attive, scelgono i propri compagni, evitano certi individui e ne cercano altri, esattamente come facciamo noi umani. La ricerca è frutto di 6 anni di osservazione su 184 esemplari. Osservazioni condotte in 473 immersioni per oltre 8.000 minuti totali. I ricercatori hanno analizzato due comportamenti specifici, il nuoto parallelo, cioè due squali che procedono affiancati, e il cosiddetto lead follow, in cui un esemplare segue deliberatamente un altro. Non si tratta di aggregazione attorno a una fonte di cibo, come fanno gli uccelli marini sopra un banco di pesci, o come fanno gli gnu intorno a un fiume. Qui c'è qualcosa di diverso, c'è una scelta. Come esseri umani coltiviamo una gamma di relazioni sociali, dai semplici conoscenti ai migliori amici, ma evitiamo certe persone. Lo dice uno dei ricercatori. Questi squali, squali toro, fanno una cosa simile. La struttura sociale che emerge dai dati è sorprendentemente articolata. Gli adulti formano il nucleo della rete, stringendo legami preferenzialmente con individui di dimensioni simili alle proprie. I maschi, fisicamente più piccoli delle femmine in questa specie, tendono ad avere un numero maggiore di connessioni sociali, una strategia, secondo i ricercatori, per proteggersi da confronti fisici con individui più grandi, restando integrati nella comunità. E poi ci sono gli anziani, i cosiddetti advanced adult, gli squali post-riproduttivi. Loro si tengono ai margini, hanno già visto tutto, sanno come cacciare, come riprodursi, come sopravvivere. Non hanno più bisogno di nessuno. Questi individui anziani hanno anni di esperienza. La società non è più così essenziale alla loro sopravvivenza.

vale la pena fermarsi su quello che questa storia ci dice di noi e non solo degli squali. In un anno medio gli esseri umani uccidono decine di milioni di squali. Loro invece feriscono circa 70 persone in tutto il mondo e nella maggior parte dei casi si tratta di morsi confusi, errori di identificazione in acque torbide, non di attacchi predatori. La probabilità statistica di essere uccisi da uno squalo è di 1 su 4.332.000. Il terrore che ci ispirano è una storia che ci raccontiamo, alimentata da un film che risale al 1975 e da decenni di titoli a effetto. Nel frattempo loro nuotano in coppia nelle calde acque del Pacifico e imparano dai più anziani e scelgono i propri amici. Contrariamente alla percezione comune, conclude il professore che ha condotto la ricerca, il nostro studio mostra che gli squali toro hanno una vita sociale relativamente ricca e complessa. Probabilmente traggono benefici dall'essere sociali, trovare cibo, potenziali compagni, evitare confronti. Stiamo solo iniziando a capire davvero la loro vita. Chunky e Lady Lazarus non lo sanno, naturalmente. Loro nuotano e basta, fianco a fianco, nel blu profondo della riserva marina. Ma forse è proprio questa l'informazione più sorprendente che la scienza ci ha restituito. Che nell'animale che più abbiamo trasformato in simbolo di solitudine e brutalità, c'è qualcuno che sceglie di non nuotare da solo.

La notizia riportata dai media in modo scarno e deprimente è la seguente. In Germania, uccisa dalla polizia una tigre fuggita dal recinto di un'addestratrice. La polizia tedesca ha dichiarato il 18 maggio scorso di aver ucciso una tigre fuggita da un recinto privato nella periferia della città di Lipsia, dopo aver aggredito uno dei guardiani. Una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per ricevere cure mediche. La polizia era presente sul posto con un imponente dispiegamento di forze. Durante la ricerca dell'animale è stato utilizzato un elicottero dei servizi di emergenza. Secondo i media locali, l'animale è fuggito dalla proprietà di un'addestratrice di tigri di nome Carmen Zander, nota come la regina delle tigri. Zander è stata oggetto di critiche in passato per le condizioni in cui gli animali erano tenuti nel suo recinto. Chiamato Sandokan dall'addestratrice, il felino ucciso era un incrocio tra una tigre del Bengala e una tigre siberiana di 9 anni, del peso di 280 kg. L'Organizzazione per i diritti degli animali, PETA, ha accusato le autorità veterinarie locali di condividere la responsabilità di questo tragico incidente per non aver agito prima contro Zander. L'organizzazione ha chiesto che i restanti 9 animali presenti nel recinto vengano confiscati. La polizia ritiene che l'uomo ferito fosse una sorta di assistente e sta verificando come sia potuto accadere che la tigre sia fuggita. Questa è la notizia ANSA, un tipo di notizia che non ci soddisfa. Manca qualsiasi riflessione, mancano le domande basilari che ragionevolmente dovremmo porci di fronte a un episodio simile. È come se non volessimo vedere l'assurdità, il grottesco, che pure sono così grossolanamente evidenti. Cosa racconta della società umana una tigre a Lipsia? Una tigre che fugge da un recinto nella periferia di una città come Lipsia. La tigre, quel maestoso animale che collochiamo nel continente asiatico, tra foreste pluviali, mangrovie, praterie e taighe siberiane. Quell'animale solenne, super predatore, che non ha predatori, collocato all'apice della piramide alimentare. Cosa ci fa una tigre a Lipsia? È lì per essere ammaestrata. È lì per essere usata a pagamento e finisce per essere inseguita, cercata, cacciata e infine uccisa a Lipsia, nel nord della Germania, in una città di 600.000 abitanti. Uccisa così, per le strade, lontana dal suo habitat, spaventata, disperata, ma allo stesso tempo coraggiosa e invicta come ogni grande predatore. Cosa ci hanno fatto di male questi animali per subire un così sadico destino? Come possiamo ritenere ludico, divertente, fruibile lo spettacolo di una tigre ammaestrata? Come possiamo non soffrire per l'umiliazione di una creatura tanto nobile e maestosa, ridotta a pagliaccio? Cosa dice di noi come animali umani, ormai scissi, ormai staccati e lontani dalla nostra animalità, incapaci di prevedere un terremoto, incapaci di procacciarci il cibo in natura, incapaci di trovare fonti d'acqua dove bere, incapaci di vivere senza indumenti, senza riscaldamento, tecnologie e accessori di ogni genere, incapaci di costruirci un nido, una tana, un rifugio, capaci solo di provare una insana ossessione contro la inquercibile voglia di libertà di ogni individuo vivente. Quella ossessione, quell'odio verso la libertà che ci porta a progettare recinti, catene, lucchetti, gabbie, strutture di contenimento e isolamento. Noi vediamo domande molto serie in questa notizia e prima che sia troppo tardi qualcuno dovrà cominciare a rispondere.

0: Il tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, questa settimana ci propone una ricetta mantovana, in versione cruelty free, dedicata alle coraggiosissime attiviste che a Mantova hanno organizzato il controfestival No Food, No Science, resistendo alla repressione di un sistema specista.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Di Mantova e della sua tradizione culinaria vi abbiamo già raccontato tante ricette, dai tortelli di zucca alla torta mantovana e alla sbrisolona, ma quella del tiro focaccia di cipolle ancora no, quindi rimediamo subito. Gli ingredienti sono 500 g di farina tipo 0, 500 g di cipolle dorate, 300 ml di acqua, 80 g di olio extravergine di oliva più altro per ungere la teglia, 4 g di lievito di birra, un pizzico di zucchero e del sale. Sbucciate le cipolle e affettatele finemente. Conditele con mezzo cucchiaino di sale e lasciate riposare per qualche ora. A parte stemperate il lievito di birra in poca acqua tiepida e lasciatelo riposare con un pizzico di zucchero per qualche minuto. Impastate la farina col lievito e la rimanente acqua. A mano o con la planetaria o col gancio a foglia se lo disponete. Unite l'olio e continuate ad impastare per 5 minuti, se lavorato a mano anche 10. Aggiungete il sale e impastate ancora per altri 5 minuti. Infine unite tutte le cipolle ben scolate e impastate un paio di minuti, quindi lasciate riposare per circa 2 ore coprendo con della pellicola trasparente. Trascorso il tempo di riposo, riprendete l'impasto e disponetelo in una teglia rettangolare unta con abbondante olio extravergine e schiacciando con le mani per stenderla in maniera uniforme, quindi lasciate riposare ancora 40 minuti. Successivamente ungete generosamente la superficie con altro olio extravergine e fate cuocere in forno ventilato a 180 gradi per 25-30 minuti, fino a doratura della superficie. Lasciate riposare e intiepidire qualche minuto prima di servire.
0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 852 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali.
9: Restiamo animali.
10: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
11: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
12: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBN.
13: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBN, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: Popolare Network.
2: In Cina 90 morti accertati per la strage delle scorse ore in una miniera di carbone. Il presidente Xi Jinping chiede che chi ne è responsabile paghi le conseguenze. Nel 2009 un disastro simile era avvenuto in un altro impianto del paese, dove le norme sulla sicurezza nel settore sono state rafforzate. Le trattative tra Iran e Stati Uniti. Secondo Axios, Trump potrebbe approvare un attacco massiccio, sperando poi di poter dire di aver vinto la guerra. Al momento il negoziato continua dopo che ieri era stata ipotizzata una bozza di accordo. Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La situazione continua ad aggravarsi, come ha certificato l'OMS. Ora le possibili vittime sono 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Papa Leone in visita ad Acerra. Il pontefice ha incontrato i familiari delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi e ricordato l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Le 13 e un minuto, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. In Cina è salito a 90 il numero di vittime accertate per il disastro avvenuto nelle scorse ore in una miniera di carbone, il più grave degli ultimi 17 anni negli impianti di questo tipo nel paese. In studio per gli ultimi aggiornamenti, Andrea Monti. Andrea.
3: Buongiorno, la zona è quella della provincia settentrionale dello Shaanxi, ad alcune centinaia di chilometri da Pechino, dove c'è stata un'esplosione di cui non è ancora chiara la causa. In quel momento nella miniera ci sarebbero stati quasi 250 lavoratori, secondo l'agenzia ufficiale Xinhua, e quindi sarebbero circa 160 quelli che si sono salvati. Il presidente Xi Jinping ha chiesto al governo di indagare e di far sì che chi è responsabile della strage paghi per quello che è successo. I capi della società che gestiva la struttura sono stati arrestati. Il disastro è avvenuto nonostante negli anni il regime di Pechino abbia rafforzato le norme sulla sicurezza nell'estrazione del carbone, un combustibile di cui la Cina è la maggior consumatrice mondiale. Nel 2009 una strage di questa portata era avvenuta in una miniera di un'altra provincia, quella nord-orientale di Heilongjiang. Allora erano morte 108 persone.
2: Grazie Andrea. Secondo il sito americano Axios, Donald Trump starebbe valutando l'ipotesi di un attacco militare di grande portata contro l'Iran, sperando che possa essere decisivo per permettergli di dire di aver vinto la guerra. Il presidente degli Stati Uniti ha anche annunciato che non parteciperà al matrimonio del figlio Donald Jr., fissato per questo fine settimana, dicendo di doversi occupare proprio di Iran. Ieri la TV Al Arabiya aveva annunciato una possibile bozza di accordo di pace, che però non avrebbe toccato direttamente temi centrali come il programma nucleare e quello missilistico di Teheran. Raffaella Baritono insegna storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
4: Trump ha bisogno di arrivare a una soluzione di una crisi che ha provocato e che sta andando secondo una direttiva molto diversa da quella che aveva in mente probabilmente quando ha iniziato l'attacco nei confronti dell'Iran. Trump ha sempre posto il problema del nucleare come il terreno principale su cui si doveva arrivare a una negoziazione. C'era stata un'opposizione del Partito Repubblicano a quell'accordo che era stato negoziato da Obama nel 2015. Questo è un punto nodale dell'agenda di Trump e anche un punto su cui si gioca la sua legittimazione anche dentro la sua stessa base elettorale. Quindi da una parte c'è la necessità di arrivare a una forma di accordo e di negoziazione, dall'altro se non ci sono parole chiare sul tema del nucleare e anche sui missili balistici, che sono i due punti principali che riguardano la posizione americana, questo potrebbe avere poi delle conseguenze.
2: Certo. Dal governo di Washington nelle scorse ore è stata annunciata l'ennesima stretta sull'immigrazione. In sostanza la maggior parte delle persone che vogliono chiedere la green card, il permesso di residenza che consente di vivere e lavorare negli Stati Uniti, potrebbe essere obbligata a presentare la domanda nel consolato statunitense del proprio paese di origine. Il rischio è che centinaia di migliaia di persone che sono già negli Stati Uniti siano costrette a uscirne e poi non possano più farvi rientro. Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS, le possibili vittime sono salite a 177 con circa 750 casi sospetti di infezione. Emanuele Crespi è responsabile dei programmi umanitari della ONG ActionAid.
1: Quello che sta accadendo oggi nell'est della Repubblica Democratica del Congo non è solo una crisi sanitaria, ma è una crisi multilivello. Primo livello è la guerra. Nelle province orientali, infatti, la popolazione vive da anni tra combattimenti, presenza di gruppi armati, sfollamenti continui e collasso dei servizi di base. Le famiglie sono obbligate a spostarsi in continuazione all'interno del territorio e i centri sanitari vengono distrutti. Su questa crisi già gravissima si è innestata ora e si sta innestando l'epidemia di Ebola. Il problema è che l'epidemia sta colpendo comunità che non hanno gli strumenti per proteggersi. 4 scuole su 5 non dispongono di postazioni specifiche per il lavaggio delle mani e non dispongono di dispositivi di protezione da mettere a disposizione di insegnanti e studenti. Nelle comunità colpite sono soprattutto le donne a prendersi cura dei familiari malati e sono loro le prime a non avere sufficienti informazioni. Senza informazioni, dispositivi di protezione e accesso sicuro ai servizi sanitari sono esposte in modo sproporzionato al contagio.
2: Papa Leone XIV è stato in visita pastorale stamattina ad Acerra, in Campania, terra di vittime dell'inquinamento ambientale e mafioso. Un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto il pontefice nella cattedrale di Acerra, dove ha incontrato i familiari delle vittime della Terra dei Fuochi. Il pontefice ha ricordato che già Papa Francesco avrebbe desiderato andare lì, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra, ha detto Papa Leone. Noi abbiamo raggiunto Antonella Terracciano, originaria di Acerra e che fa parte del direttivo di Legambiente Campania.
5: È una visita che è sentita molto, ma soprattutto perché riprende un po' quello che era un discorso che si era interrotto purtroppo con Papa Francesco. Dal punto di vista emotivo della città sicuramente vivi un evento storico che è la visita del Papa in una città che comunque è una città di provincia, che spesso è alle cronache, diciamo, più per effetti del disastro ambientale che per note positive. La cosa emozionante dal punto di vista anche di una persona impegnata nell'ambientalismo, con la scientifico Collegambiente, è stata sicuramente quella di vedere un Papa che non ha parlato affatto del concetto di speranza astratto, ma ha richiamato un senso di responsabilità forte, ha riconosciuto anche il ruolo di quello che sono stati un po' i pionieri. Legambiente è stata quella che purtroppo si è trovata a coniare l'etichetta di Terra dei Fuochi, non ovviamente per avere affissa un'etichetta come comunità, ma per iniziare con la denuncia. Ed è stato bello che abbia riconosciuto questo ruolo, ma che poi abbia parlato di responsabilità condivise non solo per le istituzioni, anche per le istituzioni, ma soprattutto per tutti i cittadini, per tutta la società civile.
2: Presidente Sergio Mattarella ha ricordato il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato mafioso in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha scritto in una nota il Presidente della Repubblica. Oggi sono previste commemorazioni in tutta Italia. A margine di una di queste, stamani, il ministro Nordio si è paragonato a Falcone. Sia io che Giovanni Falcone abbiamo rischiato la vita. Io quando indagavo sulle Brigate Rosse, lui sulla mafia, ha detto il ministro della Giustizia. Oggi sono 40 anni dalla morte di Altiero Spinelli, uno degli ispiratori dell'Unione Europea, tra gli autori del Manifesto di Ventotene, uno dei primi documenti a sostegno della creazione di un'Europa unita e di una Costituzione europea. Questa è la riflessione di Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo Italia, che è stato assistente parlamentare di Altiero Spinelli.
6: Parliamo del ricordo, ma parliamo anche dell'eredità e dell'attualità del pensiero di Spinelli. Io dico spesso che Altiero Spinelli è considerato uno dei padri dell'Europa, anzi, se ci fosse un pantheon dei padri dell'Europa e delle madri, certamente dovrebbe far parte di questo pantheon. Però certamente Spinelli non è il padre di questa Europa, questo bisogna dirlo con molta chiarezza. Spinelli aveva immaginato un'Europa molto diversa da questa, non soltanto quella che è nata con i trattati di Roma, ma anche questa Europa un po' catatonica che stiamo vivendo in questi anni. Quindi non è il padre di questa Europa, ma è il padre di un'altra Europa. Ci sono due o tre cose di cui l'Europa dovrebbe farsi carico già in questa legislatura, come per esempio presentare un suo piano per quanto riguarda la pace in Medio Oriente e l'Ucraina, cosa che finora non è stato fatto. Penso per esempio al bilancio, che non è un fatto tecnico, ma insomma Spinelli è stato uno dei protagonisti delle battaglie del Parlamento europeo sul bilancio europeo, e il bilancio che il Consiglio sta preparando è totalmente inaccettabile. Ci sono tutta una serie di temi di concreti per i quali Spinelli si era battuto e che andavano ben al di là del dire cambiamo le istituzioni. Il cambiamento delle istituzioni è soltanto una conseguenza della scelta di politica da fare. Questa è la battaglia che deve essere fatta per rispondere all'attualità del pensiero di Spinelli.
2: Tornata di elezioni comunali, domani è lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia alle urne. Tra le principali città al voto c'è Venezia, per la coalizione di maggioranza il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. Da Roma, Anna Bredice.
7: Quasi 7 milioni di elettori al voto domani e dopodomani, dopo la sconfitta al referendum. Questo è il primo test per il governo per capire se continua la discesa dei consensi oppure è cambiato qualcosa. Le amministrative sono state spesso elezioni che hanno premiato il centrosinistra, ma molto dipende naturalmente da come si presentano le coalizioni e i candidati. In campo ci sono 749 comuni, 18 capoluoghi, di cui l'unico di regione è Venezia, ma ci sono città molto importanti che vanno al voto, da Prato, Avellino, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Agrigento. Inevitabile che l'attenzione sia puntata molto su Venezia, anche perché è lì che l'opposizione scommette su un ribaltone. Tutti i partiti della sinistra, compreso Renzi e anche Rifondazione Comunista, sostengono Andrea Martella, che prova ad espugnare la città dopo 10 anni di giunta di destra, attraversata negli ultimi mesi da due casi che hanno creato tensioni nel governo, la Fenice e la Biennale. È a Venezia che i leader della sinistra hanno chiuso la campagna elettorale. All'opposto c'è Reggio Calabria, dove la destra vuole prendere il posto di un sindaco di sinistra. Una campagna elettorale che, per quanto importante, si è svolta senza grandi colpi di scena fino a ieri pomeriggio, dove a Lecco una consigliera della Lega si è scagliata sui social con parole molto violente contro Elly Schlein. I segretari regionali della Lega sono intervenuti subito, ma prima di Salvini è arrivata la nota molto dura di Meloni. Il capo della Lega cerca di recuperare consensi, Vannacci non si presenta alle amministrative, ma appare il convitato di pietra di queste elezioni. In un comune su quattro la Lega si presenta con un candidato diverso dal resto della destra. È simbolicamente l'immagine delle difficoltà in questo momento nel governo. Linea allo studio.
2: Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane, fino al prossimo 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina. Quella sul gasolio è stata dimezzata da 20 a 10 centesimi al litro. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di euro di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi il governo abbia utilizzato per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito IVA. L'esecutivo continua a chiedere più flessibilità all'Unione Europea davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa con Bruxelles resta in salita sulla situazione economica del paese. Le opposizioni hanno chiesto al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. La Cassazione ha detto no all'estradizione verso il Sud America dell'ex deputata brasiliana di estrema destra Carla Zambelli. Il caso riguardava un processo in cui la donna è stata condannata con l'accusa di aver violato i sistemi informatici del Consiglio Nazionale della Giustizia del Brasile. Non è chiaro perché la richiesta di estradizione sia stata respinta. Nelle prossime settimane la Cassazione dovrà esaminarne un'altra che riguarda l'ex parlamentare giudicata colpevole anche di porto illegale d'arma dopo aver puntato una pistola contro un giornalista. Due operai cinesi del settore tessile di Prato, un uomo e una donna, hanno scioperato con i sindacati e denunciato le loro condizioni di sfruttamento in una piccola azienda di bottoni per capi di abbigliamento. Lavoravano fino a 18 ore al giorno per una paga da fame. Ce ne ha parlato Luca Toscano, che è coordinatore di Sudcobas di Prato.
8: Sono tra i primi che fanno questa scelta. In realtà sono tantissimi negli ultimi anni lavoratori di questo distretto che hanno scioperato, che hanno montato i gazebi, le tende davanti ai cancelli delle fabbriche dell'abbigliamento, dei vestiti, per rivendicare i loro diritti. E sono stati però soprattutto lavoratori pakistani, che provenienti dal Bangladesh, dall'Afghanistan. In tutti questi anni noi abbiamo sempre detto che sarebbe arrivato anche il turno dei lavoratori cinesi, che sono ancora più sfruttati, ancora più ricattati, su cui viene esercitata una violenza incredibile. La coppia di lavoratori hanno ricevuto anche le botte quando sono provati a richiedere semplicemente il pagamento del loro stipendio. Però qualcosa sta succedendo, si sta muovendo, qualcosa di importante. Forse c'è la consapevolezza nuova, è quella che puoi ribellarti e non essere da solo.
2: Andrea Monti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 13:15, le notizie tornano più tardi alle 15:30. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto.
9: Popolare Network. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
10: Per questo sabato 23 di maggio la meditazione è curata da Vittorio Secco, membro della Chiesa Valdese d'Imperia e dottorando in Nuovo Testamento alla Humboldt Universität di Berlino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola How Great Thou Art, Quanto sei grande. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, per questo mese è realizzata da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
11: Dal libro di Giobbe, capitolo 37, versetto 5. Dio tuona con la sua voce in modo prodigioso. Grandi cose egli fa che noi non comprendiamo. E continuiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 45. Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
12: Care sorelle e cari fratelli, per comprendere il sottile ma profondo legame che lega i due versetti proposti oggi dal lezionario, occorre davvero un po' di contesto. Il capitolo 37 del libro di Giobbe riporta la parte conclusiva di un lungo monologo da parte di Eliu, figlio di Barachel il Buzzita, il più giovane tra coloro che prendono parte al dialogo. Ha aspettato a lungo perché quanti erano più anziani di lui, Giobbe e i suoi amici, terminassero di parlare della condizione di Giobbe in relazione alla sua giustizia o colpevolezza. Dice il testo proprio all'inizio del monologo, al capitolo 32. Allora l'ira di Eliu, figlio di Barachel il Buzzita della tribù di Ram, si accese. La sua ira si accese contro Giobbe perché questi riteneva che la propria giustizia fosse superiore a quella di Dio. Si accese anche contro i tre amici di lui perché non avevano trovato che rispondere sebbene condannassero Giobbe. Ora questo passaggio è decisivo per inquadrare il senso delle parole di Eliu, che al posto di Giobbe e dei suoi amici rimette Dio al centro e costringe i suoi anziani compagni a riflettere seriamente sulla propria condizione di fronte all'infinita distanza che separa Dio dagli esseri umani. Giobbe e i suoi amici sono accecati dalla loro stessa condizione, sono fissati sulla giustizia di Giobbe, sia in positivo che in negativo, e non si rendono conto della realtà, ovvero che nessuno è giusto davanti a Dio. Solo alla fine, quando Giobbe riconoscerà in se stesso il limite, troverà nuovamente il Dio di grazia. Ma è proprio questo, guardate, che ci riporta al versetto di Matteo, che nella sua interezza, anche con il versetto 44, recita: «Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti». La giustizia di Dio non poggia su criteri esterni, controllabili. Non si può circoscrivere all'applicazione di una legge, per quanto in sé santa e giusta, quanto è necessario per essere riconosciuti come figli di Dio. È proprio questo, perché i criteri di valutazione umani, che pure utilizziamo anche per orientarci nel mondo, per classificare le persone come giuste o ingiuste, buone o malvagie, non seguono le logiche di Dio. Grandi cose egli fa che noi non comprendiamo, dice Eliu. Per questo motivo la croce di Cristo è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, proprio perché sfugge ai criteri di oggettivazione e giudizio tipici di questo mondo, umani, troppo umani. Amare i propri nemici è scandaloso, non meno della morte di un giusto a motivo di persone ingiuste. Ma questa è l'opera di Dio, il beneficio di Cristo, l'acqua viva che sgorga dal petto di quanti per pura grazia sono riconosciuti come figli dell'Altissimo. L'amore che adempie in sé la legge e rende giusto l'ultimo dei peccatori. È vero, grandi cose egli fa che noi non comprendiamo. Eppure mi sovvengono le parole di Melantone, il quale disse: «Quid est Deum cognoscere, beneficia eius cognoscere». Che cosa significa conoscere Dio? Conoscere i suoi benefici. Ecco, allora forse è questo il punto. Non fissarsi sulla nostra giustizia, su chi Dio dovrebbe retribuire con il bene o con il male in questo mondo, ma fissare invece il nostro sguardo in alto, sulla croce e su ciò che ha significato per noi, che possiamo essere chiamati figli di Dio. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
0: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
3: RBE. Vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Did you turn the music up a teeny bit so I can...

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Saremo famosi. Dal talento a un sogno. Dalle quinte ai riflettori. Con la vostra Giulia, che poi sarei io. Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Saremo Famosi. Io sono Giulia e oggi parleremo di un personaggio che è scappato di casa e non è tornato mai più, diciamo. Potete intervenire al 3288757845 e ora ascoltiamo la prima canzone.

Abbiamo appena ascoltato Blinding Lights di The Weeknd, una di quelle canzoni che davvero, anche senza volerlo, prima o poi ti entrano nella vita. Cioè magari non sai neanche il titolo, però la senti e dici, ok, questa la conosco per forza. Alla radio, su TikTok, mentre scorri senza pensarci, in uno spot pubblicitario, oppure quando Spotify decide lui che riproduzione casuale metterti. E poi ti ritrovi a cantarla senza neanche accorgertene in realtà. E non è un caso davvero, questo brano è uno dei più ascoltati di sempre, parliamo di oltre 5 miliardi di stream, numeri assurdi e soprattutto un record storico nella Billboard 800, dove è rimasto per tipo un tempo infinito. Cioè non è solo una hit, è proprio una di quelle canzoni che segnano un'epoca, però secondo me la cosa più interessante non sono nemmeno i numeri, è il suono, perché appena parte... quei sintetizzatori, quel ritmo ti portano subito da un'altra parte. Ha proprio quell'atmosfera anni 80, un po' nostalgica, un po' malinconica anche, e allo stesso tempo super attuale. Non sembra una canzone vecchia, sembra una canzone di oggi che però ha qualcosa di familiare. Ed è qui che, secondo me, si collega tantissimo anche al mondo in cui viviamo adesso. Perché se ci pensate, oggi siamo tutti un po' ossessionati dalla nostalgia. Le serie ambientate negli anni 80, 90, i remake dei film, la moda che torna ciclica. E anche su TikTok ci sono brand basati su cose del passato che magari noi non abbiamo neanche vissuto veramente. È come se cercassimo qualcosa di conosciuto, anche se non lo è davvero. E The Weeknd questa cosa la capisce benissimo, non copia il passato, lo prende e lo trasforma in qualcosa di nuovo e di suo. E forse è proprio questo il motivo per cui funziona così tanto, perché riesce a farti sentire qualcosa di familiare ma allo stesso tempo diverso. Però a questo punto viene spontanea una domanda. Chi è davvero The Weeknd? Se avete idee, ripeto, potete dircele al 328-8757-845. Perché dietro a tutta questa estetica, a queste hit, a questo personaggio un po' misterioso, c'è una storia che non è così scontata. E quindi adesso facciamo un passo indietro. Torniamo proprio agli inizi, quando ancora nessuno sapeva chi fosse davvero.

Il vero nome di The Weeknd è Abel Tesfaye. Nasce a Toronto nel 1990, quindi comunque abbastanza vicino alla nostra generazione. Non è uno di quegli artisti lontani, diciamo. È cresciuto in un mondo già super connesso, ma ha deciso di usarlo in modo completamente diverso. Infatti all'inizio della sua carriera è stranissimo, ma proprio tanto, ve lo assicuro. Tra il 2010 e il 2011 inizia a pubblicare musica su YouTube. Però in forma anonima, cioè nessuna foto, nessuna intervista, niente volto, solo musica. E la cosa assurda è che tutto ciò funzionava. La gente lo ascoltava, lo condivideva, ma soprattutto si faceva domande, tipo: ok, che bella questa canzone, ma chi è questo? E più non si sapeva niente, più cresceva la curiosità. Se ci pensate, una mossa super intelligente, soprattutto per quell'epoca. Perché oggi siamo abituati agli artisti che fanno hype su TikTok, che condividono tutto, che sono sempre presenti. Lui invece ha fatto l'opposto. Ha creato un mistero. E la cosa ancora più interessante è che anche oggi, che vediamo tutto di tutti, il mistero continua a funzionare tantissimo. Anzi, forse ancora di più, perché è raro. Poi arriva la svolta vera. Pubblica tre mixtape, House of Balloons, Tuesday e Echoes of Silence. E qui cambia tutto, perché questi progetti non hanno niente a che vedere con il pop classico. Sono scuri, lenti, quasi notturni. Parlano di eccessi, solitudini, relazioni complicate, non proprio temi leggeri da radio, da social. Però è proprio questo che lo rende diverso. Non cerca di piacere a tutti subito, ma crea un suo mondo. E quando un artista riesce a fare quello, poi le persone arrivano da sole. Infatti uno dei primi a notarlo è Drake, che all'epoca era già enorme. Condivide la sua musica, lo supporta e praticamente lo porta davanti a un pubblico molto più grande. E da lì inizia davvero tutto. Ah, e poi c'è una cosa che secondo me è pazzesca, il nome The Weeknd. Sembra super semplice, quasi banale. Invece dietro c'è una storia vera, una storia anche abbastanza particolare. Abel racconta che da adolescente ha lasciato casa per un weekend e poi non è più tornato. Cioè, voi immaginatevi dire ai vostri genitori che uscite per un weekend e poi non tornare mai più. Già solo questa cosa ci fa capire tanto del suo immaginario, no? Quel senso di fuga di notte, di libertà, ma anche di caos, che si sente tantissimo nella sua musica. E da quel momento in poi la sua carriera prende il volo. Arriva l'album Beauty Behind the Madness, come hit, con hit come Can't Feel My Face o The Hills. E lì non è più solo quello misterioso di YouTube, diventa una superstar globale. Di quelle che non puoi ignorare, anche se poi in realtà forse lo vuoi.

Con il tempo The Weeknd non è diventato solo un cantante, ma un vero e proprio artista a 360 gradi, e la canzone che abbiamo ascoltato, The Hills, ce lo dimostra. Nel 2021 si esibisce l'halftime show del Super Bowl, uno degli eventi più seguiti al mondo, quello di cui abbiamo parlato nella puntata di Bad Bunny che ha partecipato quest'anno. E una cosa incredibile è che ha investito milioni di dollari di tasca sua per rendere lo show esattamente come voleva lui. Questo ci dice tanto. Oggi gli artisti non sono solo performer, ma veri creatori di esperienze. Con l'album After Hours crea un personaggio iconico. Giacca rossa, volto ferito, una narrativa continua tra videoclip e live. Quasi come una serie Netflix. Infatti il collegamento è diretto. Oggi musica, cinema, storytelling si mescolano sempre di più. Non basta più una canzone, serve un universo tante volte. Non a caso ha co-creato la serie The Idol. Si sta espandendo nel cinema e cura molto l'estetica e la narrazione visiva. Anche la sua vita privata ha contribuito alla sua visibilità, con relazioni molto mediatiche come quella con Selena Gomez. Dal punto di vista musicale, le sue influenze sono chiarissime: Michael Jackson e Prince. Ma lui riesce a prendere quel sound e trasformarlo in qualcosa di completamente contemporaneo. E un altro aspetto importante sono le sue origini etiopi. Spesso inserisce elementi culturali nella sua musica, dimostrando come oggi gli artisti globali siano sempre più connessi alle proprie radici. E questo è un tema molto caro anche a Bad Bunny. The Weeknd secondo me è l'esempio perfetto di artista moderno. Nasce nel mistero, cresce grazie a internet, domina le classifiche e costruisce un mondo che va oltre la musica. E forse è proprio questo il punto. Oggi non basta più fare canzoni belle. Bisogna raccontare qualcosa. E adesso cambiamo completamente atmosfera e vi porto a Broadway con la chicca musical. My Shot di Hamilton, dal musical Hamilton appunto. Un musical che ha rivoluzionato completamente il teatro moderno. Perché? Perché ha portato il rap e l'hip hop su un palco teatrale. E qui arriva il collegamento con The Weeknd. Anche The Weeknd, all'inizio della sua carriera soprattutto, faceva qualcosa di molto simile. Non nel genere, ma nel concetto. Prendere elementi non tradizionalmente pop e trasformarli in qualcosa di globale. Nei suoi primi mixtape come House of Balloons univa elettronica, atmosfere dark e anche cinematica. Era musica, una musica quasi narrativa, più vicina a un'esperienza piuttosto che a una semplice canzone. E proprio come Hamilton racconta una storia attraverso la musica, anche The Weeknd, soprattutto con After Hours, contribuisce a un vero e proprio racconto continuo. C'è un personaggio, una discesa, una trasformazione, è quasi teatro. E questo ci porta a una riflessione molto attuale. Oggi i confini tra generi stanno sparendo? Il teatro prende dal rap, il pop prende dal cinema e gli artisti diventano storyteller completi. E il pubblico? Si aspetta sempre di più, ovviamente. Non basta più ascoltare una canzone, vogliamo viverla. E forse è proprio per questo che artisti come The Weeknd funzionano così tanto, perché in fondo fanno quello che il musical fa da sempre, raccontare storie ma con la musica. E ora ascoltiamo My Shot. I am not-

Abbiamo ascoltato My Shot da Hamilton e la riflessione che voglio fare per chiudere la puntata, tornando al tema di prima, è proprio questa, che oggi i confini tra i generi stanno sparendo sempre di più. Il teatro che prende dal rap, il pop che prende dal cinema e gli artisti che stanno diventando degli storyteller completi. E forse è proprio questo il motivo del successo di grandi artisti come The Weeknd. Funzionano così tanto perché in fondo fanno quello che il musical fa da sempre: raccontare delle storie. E con queste storie noi chiudiamo la puntata di oggi e ci vediamo alla prossima puntata di Saremo Famosi. Ciao!

0: Dal talento a un sogno. Dalle quinte ai riflettori. Con la vostra Giulia, che poi sarei io.
1: Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Dice 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il capo negoziatore pakistano ha lasciato Teheran dopo aver incontrato nella capitale iraniana il ministro degli esteri Araghchi nell'ambito delle trattative con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Secondo quanto invece riportato dalla TV Al Jazeera, l'emiro del Qatar avrebbe avuto una telefonata con Trump per discutere, riporta l'emittente del Qatar, di come prevenire ulteriori escalation e ridurre le tensioni nella regione. Intanto il New York Times scrive che alla Casa Bianca si sarebbero valutando due diverse opzioni militari nel caso le trattative fallissero: un attacco per distruggere le scorte di uranio arricchito iraniano nel sito nucleare di Isfahan o una nuova campagna di bombardamenti lungo lo stretto di Hormuz.
3: Il ministro israeliano Ben-Gvir da oggi è interdetto all'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Jean-Noël Barrot. Questa decisione fa seguito, ha detto, ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumud, ha aggiunto il diplomatico, sostenendo poi che comunque il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa.
2: Vogliamo rispondere a chi solleva dei dubbi sulle nostre torture. Le denunce sono già partite il 18 maggio e molti di noi si stanno facendo refertare in queste ore negli ospedali italiani. Sono le parole di Vittorio Sergi, l'insegnante di Senigallia, provincia di Ancona, che ha partecipato alla Global Sumud Flottiglia. Sergio è tornato ad Ancona dopo essere stato sequestrato e fermato dalle autorità israeliane. Intanto i componenti della flottiglia, che si sono accampati da una settimana in Libia, alle porte di Sirte, hanno fatto sapere che nelle ultime 48 ore le loro delegazioni sono state rifiutate da parte delle autorità della Libia dell'Est, impedendo qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Gli attivisti vorrebbero consegnare direttamente alla Mezzaluna gli aiuti da destinare alla popolazione di Gaza.
3: Ci saranno altre commemorazioni delle vittime della strage di Capaci nel pomeriggio di oggi, quando si avvicineranno le 17:58, l'ora dell'esplosione dell'autostrada Palermo-Punta Raisi all'altezza di Capaci il 23 maggio del 92. Nello scoppio di circa 1000 kg di tritolo morirono il giudice Falcone, la moglie magistrata Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Poco fa ha parlato il capo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo. Abbiamo mantenuto la promessa, ha detto, di ricordare Falcone lavorando lontano dai media che rivolgono le loro attenzioni, dice il magistrato, alle passerelle. E poi ancora in mattinata avevano parlato, c'erano state le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro dell'Interno Piantedosi, in particolare il Capo del Viminale ha detto che bisogna fare in modo che non ci sia mai la negazione della verità e che i tasselli che mancano siano ricostituiti negli anni.
2: È stato spento l'incendio che stamattina ha minacciato le case alla periferia di Oschiri in Gallura, in Sardegna, che sono state invase dal fumo. Ad andare a fuoco la macchia mediterranea, un campo incolto, il vasto

0: Ha fatto 3 visite in 15 giorni nel napoletano. Sono un segnale di grandissima vicinanza a un territorio martoriato e a cittadini che aspettano di riprendersi la propria vita. Queste le parole del sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.
1: 15.34 tutte le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: E ora pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Allora, lo Zico Zago Show che cos'è? Allora, cerchiamo di ricordarlo un attimino per chi non lo sa. Lo Zico Zago Show è uno spettacolo che distrugge i libri, li prendiamo, li strappiamo, poi li ricomponiamo a modo nostro.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Sono tornati dopo 1500 anni. Proprio a dirle.
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.
4: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
5: We all love many different genres and our energy collectively is one that we finally discovered, which is
6: date night.

0: Show. Buonasera a tutti, un abbraccio da Silvio.
1: Ed Andrea.
0: Oh sì, questa sera non sono più solo, abbiamo saltato una settimana.
1: Tu non sei mai solo comunque.
0: No, certo. E comunque la voce mia nasconde i motivi, non nasconde i motivi per cui abbiamo saltato una settimana.
1: Anche la mia, in effetti.
0: Ecco, quindi se sentite tossire,
1: rantolare,
0: eccetera, perché siamo in un mondo di fluidi. Comunque, a proposito di fluidi, incandescenti, questa sera il nostro viaggio musicale si inoltra nei vulcani.
1: Esatto, quindi dopo lo spazio, dopo i deserti, andiamo nel centro nevralgico, caldo, infuocato della Terra.
0: A vedere un po' che musica c'è e che parole abbiamo tirato fuori.
1: Quindi, come le altre volte, facciamo una sorta di itinerario.
0: Yes,
1: ovviamente
0: ci vedi tu.
1: Come se prendessimo aerei in ogni luogo dove andiamo, per andare anche dall'altra parte del mondo.
0: Io blatero al tuo fianco.
1: E quindi deve esserci qualcosa di ipnotico nel camminare dove la terra respira. I vulcani non sono semplici montagne, sono giganti addormentati, porte socchiuse che mettono in comunicazione il mondo di superficie con il cuore pulsante, fuso e incandescente che ci scorre sotto i piedi. Il nostro viaggio inizia a Stromboli, quindi siamo in Italia. Nel cuore del Tirreno, lo Stromboli si erge come un faro primordiale, che non conosce riposo. Una sentinella di fuoco che scandisce il tempo dell'uomo con i suoi battiti incandescenti. La sabbia nera brilla sotto il sole come polvere di stelle, mentre il mare, di un blu quasi metallico, accoglie il fumo che scivola dalla sciara del fuoco. Qua la terra non è immobile, ma vibra costantemente, ricordandoci che siamo ospiti su una creatura vivente che respira attraverso crateri aperti verso l'infinito. Camminare sui suoi sentieri significa sentire il calore che risale dalle viscere del mondo, un richiamo selvaggio che rapisce i sensi e annulla ogni pretesa di controllo. Il primo pezzo che riguarda un po' questo viaggio ce lo ascoltiamo dalla voce di Björk e con i This New Puritans, e il pezzo è Mutual Core. Buon ascolto. Lavico.

0: E questi erano Bjork con i Disney Puritans, Mutual Core.
1: Good. A noi esseri umani piace trovare conforto nei buchi, specie se caldi, spesso incuranti dei pericoli, delle serpi, dei cunicoli angusti. A noi esseri umani piace far esplodere la materia, stormi di detriti, piogge di brandelli sanguinanti, scintille, fuochi d'artificio. A noi esseri umani piace rinfocolare, attizzire, innescare, propagare, bombardare, ipnotizzati da reazioni sulle quali crediamo di avere un potere di controllo. A noi esseri umani piace alzare il termostato dell'anima, una costante ricerca per scaldare il nostro fracido, fragile corpo, il cui destino è un sepolcro nella fredda terra. Beck, Vulcano, da Mother Guilt del 2008.

0: Volcano, back da Modern Guilt, ripartiamo con la nostra guida Andrea per i vulcani.
1: Da Stromboli ci spostiamo in Sicilia, alle pendici dell'Etna. L'Etna sorge come un monolite di basalto agghindato di ginestre, una madre severa che distrugge per rigenerare, offrendo terre fertili in cambio del timore reverenziale che incute la sua cima fumante. Le colate laviche pietrificate sembrano fiumi di memorie dimenticate, sculture nere che disegnano labirinti dove il tempo si è fermato nell'attimo del suo passaggio infuocato. In questo luogo il mito di Empedocle, che si getta nel cratere, risuona ancora tra le valli desolate, suggerendo che la conoscenza suprema si trovi solo lì, dove il freddo dell'altitudine bacia il calore del magma. È un vulcano che parla molte lingue, il fischio del vento tra i crateri spenti, il boato sordo del sottosuolo e il silenzio nevoso che avvolge le sue spalle giganti. E per sentirci un po' in tema così, un po' più tribale sotto questo vulcano, vi ascolterete i Prodigy con una versione live di Voodoo People. Buon ascolto.

0: E questa era la popolazione voodoo dei Prodigy.
1: Ah, molto bene, molto bene. Se solo avessi qualcosa da portare, la porterei. Se solo avessi qualcosa da lasciare, lo lascerei. Salgo sulla navicella come un automa, sopravvissuto senza un vissuto. Potenti braceri sbriciolano la terra, mietono anime che non siano invisibili, inifughe, inutili, incombustibili.

0: E abbiamo lasciato il pianeta con i Galaxy 500 da On Fire, Leave the Planet, 1 settembre 1989, grandissimi Galaxy 500.
1: Bene, salpiamo, lasciamo l'Italia e andiamo verso Tenerife. Dalle profondità dell'Atlantico sorge il Teide, una piramide di lava che buca il soffitto delle nuvole per offrire uno spettacolo di stelle così vicine da poter essere toccate con un sospiro. Il suo paesaggio lunare fatto di ocra, rosso e nero sembra il set di un film onirico in cui la gravità ha perso il suo potere e l'orizzonte si confonde con l'infinito del cosmo. Qui l'aria è rarefatta e purissima e il silenzio è così profondo da permettere di ascoltare il battito del proprio cuore in sincronia con quello della montagna che un tempo i guanci consideravano l'inferno. È il luogo dove il fuoco si è fatto pietra e dove lo sguardo può finalmente abbracciare la curvatura del mondo. Perché sì, il mondo curva, così per dire. Trovando pace tra le ceneri di un passato glorioso.

0: E questi erano i 60 Horsepower con Clogger.
1: Fiumi di fuoco hanno ribollito scivolando su queste terre sterili. L'inferno è venuto qui in villeggiatura, lastricando di pietra rossa il suo passaggio. Si è rinfrescato con un ventaglio di lapilli, ricamando di vermiglio rovente le venature del cielo. Qui si cammina in punta di piedi, prede senza tregua, tentate in eterno di abbassare la guardia. Qui si sprona un cavallo sfinito ad inseguire la sottile linea incandescente dell'orizzonte. Gli zoccoli bussano alle sue porte e l'inferno ha l'occhio sullo spioncino, scruta ogni passo falso, sputando lava dalle cicatrici della terra. È una corsa infinita che brucia il corpo, infesta il cuore, uno scenario di polvere infuocata.

0: Questo era Red Western Sky, uno dei brani dell'album dei Moods, omonimo album uscito il 5 giugno 2020, cantante degli Interpol che non so questo progetto.
1: Però adesso non ha più avuto
0: se ci darà un seguito. Ma comunque questo era Red Western Sky.
1: Bene, continuiamo il nostro viaggio e prepariamoci a fare un bel po' di ore di volo, ok? Ce ne andiamo in Giappone, all'estremità dell'Oriente. Il Fujisan si rivela come un'apparizione di porcellana bianca, una geometria perfetta che si sfida con la confusione del mondo sottostante, con la sua imperturbabile calma. Non è solo una montagna, ma un ponte gettato tra la terra dei mortali e la dimora degli dèi, dove la neve perenne è un velo di seta ghiacciata su una forza pronta a destarsi. I poeti giapponesi hanno cantato per secoli la sua ombra che si allunga sui laghi specchianti, vedendo in esso il simbolo dell'impermanenza e della bellezza assoluta che sorge dal caos. Salire sui fianchi significa immergersi in una liturgia di nuvole e vento, dove ogni passo è purificazione e ogni respiro ci avvicina alla quiete del vuoto colmo di creatività. E per questa cosa ci voleva un pezzo un po' più tirato, ok? Buon ascolto.

0: E questi erano i The Walkman con The Rat.
1: Allora, questo giro, niente blaterazioni pseudo poetiche del sottoscritto, e quindi niente base inquietante di Tustin Moore, che comunque ascolteremo dopo. Per questo pezzo che sto per presentare di lingua ignota, Perpetual Flame of Centralia, volevo così brevemente e superficialmente raccontare la storia che appunto è accaduta a Centralia in Pennsylvania il 27 maggio 1962, nella cenere calda, insomma, di buttata dei bruciatori di carbone, una città mineraria, insomma, viene gettata ancora calda del rimasuglio di produzione nella discarica della città, in una fossa non sigillata. E il problema è che sotto la città c'è una delle più grandi miniere di antracite che piano piano col calore si è lentamente iniziato a bruciare e inesorabilmente continua ancora oggi e probabilmente ancora per 200 anni. E quindi questa città che brucia nel sottosuolo è stata quasi tutta disabitata, anche se ci sono ancora delle persone che si sono, diciamo, in qualche modo incaponite a vivere lì, però insomma è sostanzialmente inabitabile e piena di fumi che arrivano da sottoterra, quindi come a volte, insomma, non si tratta di un vulcano, ma comunque per sempre fuoco che arriva da sotto i nostri piedi, i piedi di una cittadina, come dire, piena di miniere, di carbone, di antracite e alla fine poi di fuoco. E da Sinner Get Ready del 2021, della straordinaria lingua ignota che anche lei mi piacerebbe vedere con nuovo pseudonimo, con nuovo nome d'arte, che cosa ci tirerà fuori, perché insomma ci ha regalato qualcosa di diverso dal solito in questa Perpetual Flame of Centralia.

0: E questa era Christine Heiter quando ancora si chiamava Lingua Ignota. Ora nel 2023 ha fatto un album, si chiama Saved, col punto esclamativo, a nome di Reverendum Christine Michael Heiter. Okay. Però confesso che non l'ho ancora sentito. Mi è venuta la curiosità adesso, però già l'aspetto, diciamo, del reverendo. E vabbè, Christine è un'artista che ci ha regalato le cose veramente molto originali, soprattutto dal punto di vista delle performance dal vivo. È una voce straordinaria e comunque ha avuto una vita talmente difficile che, insomma, qualsiasi cosa decida di fare per noi va bene.
1: Bene, continuiamo il nostro viaggio. Ce ne andiamo alle Hawaii. Che dite?
0: Andiamo alle Hawaii. Andiamo a fare surf.
1: Nel mezzo dell'Oceano Pacifico, il Kilauea non esplode con violenza, ma fluisce come un sangue denso e vitale che allunga i confini della Terra. Un miracolo geologico dove il rosso delle rocce fuse incontra il blu dell'abisso marino. Qui risiede Pele, la divinità dei vulcani, i cui capelli di ossidiana si intrecciano con i fiumi dello Zolfo in una danza incessante di creazione primordiale continua. È un paesaggio che sembra appartenere al primo vagito del mondo, dove la roccia appena nata è ancora calda al tatto e la vegetazione tropicale lotta per riconquistare i deserti di cenere. In questo scontro di elementi, l'uomo assiste alla nascita della materia, un processo lento e inesorabile che trasforma il liquido in solido e il calore in speranza. E per questo pezzo riprendiamo di nuovo colui che ci sta facendo la base, quindi Tricky insieme a Marta, Out of Place.

0: E questo era Tricky con Marta, Out of Place.
1: Oh sì, come ci siamo mossi.
0: Allora, ci siamo agitati, eh?
1: Allora, per questo penultimo brano della mia scaletta ho scelto Jimi Hendrix con un suo grandissimo classico Fire da Are You Experienced nel 1967, 6-7 direbbe mio figlio, e e Schibi di Boppi, e alterniamo diciamo l'aulico con il ludico. E perché? Non ci ho scritto assolutamente niente, ho solo pensato: questa canzone rappresenta abbastanza Jimi Hendrix e si può anche agganciare un po' al discorso del vulcano, perché la canzone sembra delle più sex power, no? Cioè, proprio fammi stare vicino al tuo fuoco, c'è un sacco di riferimenti sessuali. In realtà la storia, ed è comprovata da alcune citazioni, c'è il cane Rover, che se non ricordo male è proprio il cane della mamma del bassista di Jimi Hendrix. Il racconto, in realtà, la canzone nasce da una visita così alla casa di un amico, c'è sua mamma, c'è il camino, c'è il cane, e Jimi è un po' freddo, dice, e pensa a questa frase, no? Let me stand next to your fire. Poi diventa tutt'altro, perché però c'è molto l'immagine di Jimi Hendrix, l'innocente ragazzino, l'artista timido, che quindi però deve bruciare la chitarra. E questa sua contraddizione enorme, pazzesca, nell'essere così geniale, così talentuoso, così straordinario e nello stesso tempo così disperato, e poi come insomma brucia tutto, la sua chitarra, la sua vita e quant'altro.
0: C'è anche un altro aneddoto su questo pezzo.
1: Vai.
0: Ovvero nella seconda edizione di Woodstock 94.
1: Ah sì, quel disastro.
0: Quel disastro, durante il disastro in cui tutto comincia a prendere fuoco, i Red Hot Chili Pepper erano sul palco a fare una cover di Fire.
1: Ecco.
0: Quindi è una canzone che si presta a vari sviluppi, ecco.
1: Esatto,
0: quindi,
1: esatto.
0: Così.
1: E alla fine poi la lava anche di meraviglia che ha innescato per decenni, come dire, ustionando il talento di tanti altri, perché insomma chi è stato più seminale di Hendrix nel vero senso della parola, cioè non per la musica, l'ispirazione, no, ma proprio perché
0: in ambiti diversi.
1: Voglio essere come quello lì, voglio suonare come lui. E quindi insomma è tutto fuoco, il vulcano più alto, potente, spaventoso e spaventato del mondo del rock, e si chiama Vulcano Hendrix.

0: Fire, Jimi Hendrix, il più grande pezzo soul della storia del rock and roll.
1: Ok, ci spostiamo dalle Away in Messico. Ora probabilmente sbaglierò più volte il nome di questo posto. Comunque, il guerriero che fuma si chiama, ovvero il Popocatépetl.
0: Perfetta pronuncia zapoteca.
1: Domina l'altopiano messicano con una presenza mitologica, un colosso di fuoco che veglia sul sonno della sua amata Itzachiwati, la donna coperta di neve eterna. Le sue esalazioni regolari sono come il fumo di una pipa ancestrale, segnali inviati agli antichi che un tempo abitavano le piramidi sottostanti e che ancora oggi sembrano osservarci tra le rocce. La cenere grigia che spesso ricopre le città vicine è un memento mori costante, una polvere sacra che ci ricorda come la civiltà sia solo una sottile crosta appoggiata su un calderone di passioni sotterranee. Guardare la sua cima significa confrontarsi con la storia di un intero popolo, fatto di sangue, sole e un'indomabile volontà di sopravvivere ai piedi di un gigante imprevedibile. Ascoltatevi Black Angels.

0: E questi erano i Black Angels con Black Grease.
1: Comunque, se tu andassi lì vicino a quel vulcano dal nome così complicato,
0: al Popocatepeti,
1: ti direbbero, magari lo stai cercando, perché non so, ti direbbero: ahí está vulcanito alla izquierdita, a cerquita della casita. Io adoro il diminutivo messicano. Si riescono a metterne anche 7-8 di seguito nella stessa frase, è una cosa straordinaria. Allora, l'ultimo brano in realtà sarà, faccio poi partire la base che ho usato fino adesso, che è Venus, dai, di Thurston Moore, da un album bellissimo che si chiama By the Fire, che quindi proprio sta al nostro caso. E vabbè, facciamo partire questa base, poi ve la beccate tutta. È un pezzo brevissimo, dura solo 13 minuti. 5-6 minuti sono esattamente così, quindi se volete dopo spegnete pure, però dai, RBE non muore per 5 minuti in cui tutti spengono la radio, però almeno ci accorgiamo dei picchi di ascolto e quelli bassi. Comunque, Venere è lassù, no? Nel buio, nel freddo, splende dalla sera al mattino, la stella del mattino, la stella della sera. Non c'è la, come dire, non nasconde la sua bellezza, no? I carboni ardenti del suo suolo hanno il verdetto di una dea dell'amore, quindi né giusto, né equo, né saggio. Toccala e ti bruci, se le piace così. Lei è sola, lassù, intenta a mantenere giovane la sua pelle, e la sua ricetta è ricoprire di lava continuamente, eternamente, la sua superficie. Però così rimane giovane e bella. Venere è lassù, intoccabile e sola, ma Thurston Moore ci prova a solleticarla. Buona serata e buon ascolto di questo seguito. Ci risentiamo alla prossima con Day Night Radio Show.
0: Ciao.

0: No dai, scherzavamo. Non ve la facciamo ascoltare tutta. Però l'album ascoltatelo, By the Fire di Thurston Moore, ci sono dei gran pezzi, ma anche questo non è, però ci vuole un po' di tempo, dai. Comunque si parlava del pianeta Venere, 85.000 vulcani ci sono sopra. È proprio così. Io non lo sapevo. Tu?
1: No.
0: Vedi? Impariamo qualcosa. Voi lo sapevate già, quindi. Alla prossima di Nathan Show. Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati, buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 24 maggio, dalle 9 alle 22 sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Piemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Cultura, informazione, relax. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Solare Network.
1: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
2: Un corteo con alcune migliaia di persone sta attraversando le vie del centro di Palermo fino all'albero Falcone davanti all'abitazione del magistrato, dove tra poco alle 17:58, l'ora dell'esplosione della strage, è previsto un momento di raccoglimento con la lettura dei nomi delle vittime delle stragi. A Milano tra poco, ai giardini Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello, si svolgerà anche lì una cerimonia in memoria delle vittime delle stragi.
1: I mediatori tra Iran e Stati Uniti ritengono di essere vicini a un accordo per estendere di 2 mesi il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran attualmente in vigore e per porre così le basi per ulteriori discussioni sul programma nucleare italiano. Lo scrive il Financial Times, secondo cui l'intesa include una graduale riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno a discutere come diluire o consegnare alle scorte dell'Iran di uranio altamente arricchito. La parte iraniana aveva parlato in precedenza affermando che le divergenze si sarebbero ridotte, ma ancora senza un'intesa.
2: Quando è arrivato il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ero in quel capannone. Ogni volta che si intonava un Free Palestine partivano delle botte, venivano a darti dei pugni, a schiacciarti la faccia a terra e a darti dei calci proprio davanti al ministro. A parlare in questo modo è Ilaria Mancuso, attivista bolognese di Rivolta Pride. Insieme a lei sono tornati a Bologna questo pomeriggio anche Francesco Gilli, che è residente nel bolognese, la velista riminese Lola Fabri, l'attivista marchigiano Maurizio Menghini. Il racconto di Mancuso prosegue: ci hanno messo le manette a mani e piedi, un trattamento disumano. Il racconto degli attivisti della flottiglia è stato fatto al ritorno all'aeroporto Marconi di Bologna questo pomeriggio.
1: 109 migranti sono arrivati a Lampedusa dopo 3 soccorsi in mare da parte degli equipaggi di motovedette della Guardia Costiera. Sono ivoriani, guineani, malesi, nigeriani, senegalesi, somali e sudanesi. Hanno dichiarato di essere salpati da 3 località della Libia, Zawiya, Sabratha e Granpoli.
2: L'Unione delle Camere Penali ha annunciato uno sciopero degli avvocati dall'8 al 12 giugno prossimi. In questi 4 giorni, secondo quanto ha comunicato l'Unione delle Camere Penali, i legali si asterranno dalle udienze, mentre l'11 giugno si svolgerà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo della protesta è quanto accaduto nel carcere di Capanne a Perugia, dove sarebbero stati intercettati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Quanto accaduto costituisce una gravissima violazione del diritto di difesa, dice l'Unione delle Camere Penali, diritto che è garantito dalla Costituzione, dalla Corte Europea dei Diritti Umani e dal Codice di Procedura Penale italiano.
1: Il re di Danimarca, Federico X, ha incontrato di nuovo i leader dei partiti danesi e ha ancora una volta assegnato un incarico esplorativo alla leader socialdemocratica, nonché premier uscente Mette Frederiksen, che questa volta potrebbe riuscire a formare un governo di centrosinistra, includendo il partito centrista Moderaterna guidato dal ministro degli esteri uscente Rasmussen. Tutto questo dopo uno stallo durato più di un mese. Sono le 17:33 minuti e tutto. Vi ricordo il giornale di Popolare Network alle

0: Bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Bonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e pop, carcere folk, carcere e musica d'autore. Nelle scorse settimane siamo stati in giro di qua e di là dell'oceano. Oggi restiamo nella nostra città, siamo a Roma, una città che, come sapete, arriva fino al mare.
0: I non giovanissimi tra di voi ricorderanno le vicende finanziarie avvenute ormai oltre 20 anni fa, a cui i media diedero il nome di bancopoli. Ricorderanno i tentativi di scalata alla BNL e il giudice Clementina Forleo che chiede al Parlamento l'autorizzazione a utilizzare nel procedimento penale intercettazioni telefoniche che coinvolgevano protagonisti della politica italiana di allora, quali Massimo D'Alema o Piero Fassino. E ricorderanno la frase di Fassino «Abbiamo una banca», rivolta all'allora presidente Unipol Giovanni Consorte, così come non avranno dimenticato i furbetti del quartierino e le tante polemiche che hanno ruotato attorno alle scelte di Clementina Forleo e che le valsero un procedimento disciplinare da parte del CSM. Ebbene, fu la stessa Clementina Forleo che una decina di anni dopo, nel febbraio del 2016, condannò il nostro uomo a un anno e mezzo di carcere per rissa e resistenza a pubblico ufficiale.
1: La città di Roma arriva fino al mare. Nel quartiere romano di Ostia, lungo le spiagge romane adagiate sul Tirreno, il 18 giugno del 2014 una ragazza ha organizzato una festa per i suoi 18 anni. Alcuni giovani, racconta il fratello della festeggiata, volevano imbucarsi alla festa. È scoppiata la rissa. Loro danno un pugno alla fidanzata del fratello della festeggiata e lui reagisce. La polizia sostiene che lui abbia pronunciato la celebre frase «Lei non sa chi sono io», ma lui nega. Ma perché? Chi era lui?
0: Lui, il fratello della ragazza che al compimento dei suoi 18 anni aveva organizzato una festa havaiana sulle spiagge di Ostia e la cui fidanzata si era beccata un pugno da intrusi che volevano partecipare ai divertimenti senza essere stati invitati, è un celebre cantante romano. Quella frase nega di averla pronunciata, ma i poliziotti a quel paese ce li ha certo mandati.
1: Era finito ammanettato perché era scappato per correre a vedere come stava la sua ragazza. Nel frattempo, un altro fratello giaceva per terra, anche lui colpito dai pugni degli intrusi. Insomma, non una bella situazione. Si comprende come, alla richiesta dei poliziotti di stare fermo, lui possa aver deciso di non obbedire alla lettera.
0: Poco meno di 2 anni dopo, la sentenza. 1 anno e mezzo di reclusione, forse un po' troppi per aver resistito a un pubblico ufficiale con 2 persone care ferite dalla rissa. Forse potremmo eliminare dal nostro codice penale un reato che si presta a tali e tante interpretazioni.
1: In questo maggio 2026 ha pubblicato il suo 6° album in studio. Ci ascoltiamo la traccia che dà il titolo al disco. Questa è Primo Amore, lui è Mannarino.

0: Primo Amore dall'ultimo album di Mannarino, uscito pochissimi giorni fa, che il disco che porta lo stesso nome di questa canzone. Alessandro Mannarino, noto come Mannarino, cantautore romano, classe 1979. È attivo dai primissimi anni 2000, quando suonava nei locali romani. Sono sei con quest'ultimo gli album in studio pubblicati. Il primo disco esce nel marzo del 2009, il titolo è Bar della Rabbia ed è un disco che da subito attira grandi attenzioni. Nel 2011 esce Super Santos, secondo album in studio di Mannarino, e nel 2014 arriva il terzo, il titolo è Al Monte. È qui che troviamo questa canzone che ha ricevuto il premio di Amnesty International Italia 2015 per il miglior brano sui diritti umani, un brano che a Jailhouse Rock sta a casa propria. Ci ascoltiamo, Scendi giù.
1: Il detenuto è come un figlio da educare,

chiedo scusa, ma tu non m'hai aperto perché qualcosa è andato storto. E ho capito che non valgono niente

0: Scendi giù, Manarino, a Gelaus Rock. E a Gelaus Rock diamo notizia, insomma, concentriamo un po' le nostre intelligenze, i nostri ascolti, i nostri sguardi sulle carceri, come ha fatto Antigone, che in questi giorni ha presentato il proprio 22esimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia. Beh, brutte sono le condizioni di detenzione in Italia, si sta male, questo è quello che si legge nelle pagine di questo lunghissimo rapporto, dove appunto ci sono storie, numeri, criticità, dove raccontiamo di un carcere di 197 carceri, quante sono, comprese a più di 200 se comprendiamo anche quelle dei minori, dove si vive male, si vive stretti e chiusi, stretti a causa del sovraffollamento ingiustificato, perché abbiamo messo in galera le povertà, i migranti, i tossicodipendenti, e chiusi perché l'ideologia securitaria di questo governo, assecondando alcune organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria, cosa ha fatto? Tiene i detenuti chiusi in cella, ma proprio in cella, per 20-22 ore al giorno, in celle malmesse, in celle dove non c'è vita, e questo ovviamente produce tensioni, disperazione, insomma non è più il carcere costituzionale, se lo è mai stato. Ecco, noi in questa puntata sentiamo alcune voci di Antigone che ci raccontano questo 22esimo rapporto, a partire dai dati, dai numeri dell'affollamento tragico penitenziario. Sentiamo come li racconta Alessio Scandurra, che coordina l'Osservatorio Nazionale di Antigone.
1: Alla fine di aprile del 2026 i detenuti nelle nostre carceri erano 64.436, le donne erano poco più di 2.800, gli stranieri poco più di 20.000. La popolazione detenuta in Italia continua a crescere rapidamente, rendendo le condizioni di sovraffollamento del sistema, che ormai ha superato il 139%, le condizioni di vita sono ormai intollerabili. Gli istituti non sovraffollati in Italia sono rimasti 22 in tutto. Non è semplicissimo spiegare la crescita della popolazione detenuta in Italia. Gli ingressi in carcere continuano a calare, sono in calo da molto tempo, ma anche nel 2025 hanno segnato numeri leggermente più bassi rispetto all'anno precedente. Quindi non è che in carcere ci entrino più persone di prima. È in calo anche la percentuale di detenuti in custodia cautelare, che è stato a lungo un dato molto problematico per il nostro paese. Eravamo uno tra i paesi europei che avevano la percentuale più alta di persone detenute in custodia cautelare. Restiamo sopra la media europea, ma oramai i definitivi hanno raggiunto il 75,4% dei presenti, quindi tre quarti delle persone in carcere stanno scontando una pena definitiva. La prima spiegazione che troviamo del sovraffollamento è il fatto che in questi anni si sono allungate le pene. È da tempo che, diciamo, tra le persone detenute in carcere per scontare una pena definitiva, la percentuale che sta scontando pene lunghe è in crescita da anni, e anche tra il 2024 e il 2025 sono leggermente aumentati sia le persone che stanno scontando una condanna tra i 5 e i 10 anni, che hanno raggiunto il 30,4% della popolazione, sia chi sconta una pena tra i 10 e i 20 anni, che ha raggiunto il 16,8% della popolazione. Di conseguenza, ovviamente, l'età media delle persone in carcere si alza, anche se negli ultimi anni si sta registrando una crescita anche dei giovanissimi, dei giovani adulti tra i 18 e i 20 anni ed anche della fascia 21-24. E un'altra spiegazione della crescita del sistema è che per la prima volta da molto tempo sta rallentando la crescita delle alternative alla detenzione. Il sistema delle alternative alla detenzione è cresciuto per molti anni, non è stato sufficiente per impedire il sovraffollamento carcerario carcerario e la crescita della popolazione detenuta, però comunque ha probabilmente contribuito a contenere questa crescita. E per la prima volta si comincia a vedere un raffreddamento in qualche modo del sistema delle misure alternative. In particolare, se si guarda le nuove misure, quelle concesse nel 2025, scopriamo che l'affidamento in prova che sono stati concessi nel 2025, 24.627 affidamenti in prova al servizio sociale, nel 2024 erano stati oltre 26.000. Nel 2025 sono state concesse 13.500 detenzioni domiciliari, nel 24 erano state 14.200. Quindi ci sono le premesse per cominciare a vedere un calo dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, che questo sì, inevitabilmente finirà per avere un ulteriore impatto sul sovraffollamento penitenziario.
2: Alessio Scandurra, un'anticipazione dei numeri che troverete andando a leggere il 22° rapporto di Antigone, il cui titolo è Tutto chiuso, perché il carcere è un sistema sempre più chiuso. E adesso facciamo una piccola parentesi in questa puntata nella quale stiamo ascoltando le canzoni del cantante romano Mannarino, una piccola parentesi nella quale vogliamo farvi conoscere, come spesso facciamo qui a J-Laus Rock, una giovane band che ci fa restare nella scena romana, una band romana di rock alternativo. Lo scorso febbraio hanno pubblicato questo singolo che parla di carcere e di come il carcere calpesta la dignità delle persone. Noi li ringraziamo perché seguono il lavoro di Antigone. Loro sono i Piano 9 e questa è Canile.

0: Canile, i Piano 9, giovane band del rock alternativo romano. E torniamo al 22° rapporto di Antigone. Non è un caso che abbiamo scelto di intitolarlo Tutto chiuso, perché in carcere sempre più tutto è chiuso, a cominciare dalla porta delle celle, che non si aprono quasi mai e le persone rimangono chiuse in pochi metri quadri l'intera giornata. Questo aspetto ce lo racconta Sofia Antonelli di Antigone, a cui lasciamo la parola.
1: Come raccontiamo nel nostro rapporto, il sistema penitenziario italiano, il carcere, è un luogo sempre più chiuso. Varie circolari dell'amministrazione penitenziaria sono state emanate ultimamente in questa direzione, appunto, di estrema chiusura. Se nel 2022 la circolare sulla riorganizzazione del circuito di media sicurezza, ossia quello che ospita la maggior parte della popolazione detenuta nelle carceri italiane, ha imposto di fatto il ritorno ad un regime a celle chiuse, generando così una maggiore chiusura all'interno degli istituti penitenziari, ad ottobre 2025 una nuova circolare è intervenuta limitando invece i rapporti tra gli istituti penitenziari e la società esterna. Entrambi i provvedimenti concorrono a delineare una progressiva involuzione del sistema caratterizzato da una duplice dinamica di chiusura interna ed esterna, che incide in modo significativo su aspetti centrali della pena detentiva, conquistati con enorme fatica negli ultimi decenni e smantellati nel giro di pochi mesi. In poche parole, la circolare di ottobre 2025 ha cambiato le regole per l'organizzazione di tutti gli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo che prevedono l'ingresso di persone esterne all'interno degli istituti penitenziari, quindi di studenti, volontari, società civile, terzo settore, laddove appunto in quell'istituto penitenziario sia presente almeno una sezione di alta sicurezza, anche laddove, questa è la parte più paradossale, l'evento riguardi però esclusivamente persone detenute nel circuito di media sicurezza. Nonostante le varie rassicurazioni dell'amministrazione penitenziaria, del governo, del ministro Nordio stesso, che più volte insomma hanno sostenuto che la nuova procedura non avrebbe comportato l'interruzione di nessun percorso trattamentale, nel giro di pochi giorni da tutta Italia iniziano ad arrivare notizie di percorsi e esperienze portate avanti da diversi anni con grandissimo successo, improvvisamente appunto interrotte perché manca il cosiddetto nulla osta del DAP. Da Padova, ad esempio, arriva la notizia di un evento annullato all'ultimo momento, un evento culturale organizzato da mesi per il mancato nulla osta. Stessa cosa a Saluzzo, dove si teneva da 15 anni un evento collegato al Salone del Libro. Numerosi laboratori teatrali ad Asti, a Genova, a Monza sono stati interrotti. Nel carcere romano di Roma Rebibbio, un nuovo complesso dove da anni lavora il regista Fabio Cavalli con la compagnia del reparto G12 di alta sicurezza, che ricordiamo nel 2012 ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino con il film Cesare deve morire, improvvisamente ha visto interrotto un laboratorio teatrale che vedeva da oltre 10 anni l'ingresso in istituto di studenti universitari. Recentemente si è avuta notizia e poi visione di una nuova circolare dove l'amministrazione penitenziaria fa improvvisamente una sorta di passo indietro.
0: E cercheremo di capire nei prossimi mesi in che modo influirà questo passo indietro dell'amministrazione penitenziaria. Adesso entriamo in carcere da un altro punto di vista, lo facciamo con il giornale radio dal carcere che settimanalmente da Roma Rebibbio a Nuovo Complesso in Milano Bollate ci trasmette le notizie della settimana. Arriva il GRC.

0: Radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Infiniti e inutili attese. Questa storia non l'ha scritta il protagonista, la scriviamo noi al suo posto. Non ce l'ha chiesto, ma la facciamo lo stesso. Non l'ha scritta lui, ma il protagonista lo conosciamo bene. È un compagno di cella di alcuni di noi. Per tanto tempo è venuto alle nostre riunioni del mercoledì in questa radio. Qualche volta ha anche scritto e letto i suoi articoli. Magari qualcuno di voi che ci ascoltate ricorda anche le sue parole, le sue entusiastiche e toccanti parole col quale raccontò la visita di Papa Francesco qui a Rebibbia all'inaugurazione dell'ultimo giubileo. Ora però da tantissime settimane non viene più alle nostre riunioni, se ne sta in cella, silenzioso, distratto, poco interessato a tutto. Forse qualche problema con chi sta fuori? Forse la disillusione per un permesso che non è mai arrivato, come a tanti di noi. Non gli manca molto per uscire. Lui che prima di questa storia non aveva mai conosciuto il carcere. Gli mancano 6 mesi. È una persona pacata, pacatissima, riservata, tranquilla. Mai un richiamo. Come tanti di noi, assieme al suo avvocato, ha fatto domanda per poter usufruire delle norme previste per accorciare così la sua detenzione. Non è più giovane, comincia ad avere qualche anno e anche pochi mesi in meno di carcere. In questo carcere, nelle condizioni che denunciamo da anni, sono importanti. E qui arriva la notizia. L'udienza al tribunale di sorveglianza per discutere la sua richiesta è stata finalmente fissata, dopo un'attesa sterminata. È stata fissata una settimana prima del suo rilascio. Si discuterà del suo caso solo una settimana prima di quando uscirà. Qualcuno dirà che è colpa delle carenze di organico della magistratura. Ed è vero, carenze che l'anno scorso il governo ha provato ridicolmente a tamponare, ampliando la pianta organica con 21 magistrati. 21 nuovi magistrati di sorveglianza per 66.000 detenuti. Sono pochi, è vero. Ma anche questa storia ci fa capire che non è solo questo governo, questa maggioranza che vuole tenerci in queste carceri medievali. Tanti ignorano o vogliono ignorare come siamo costretti a vivere. E dire invece che a volte basterebbe un po' di intelligenza e forse anche un po' di umanità in più per rendere la nostra vita un millimetro più accettabile. Redazione di Radio Rebibbia, Jailhouse Rock. Andrea G12.
2: Chi aiuta i detenuti? La maggior parte dei detenuti entrano in carcere senza soldi e solo con i vestiti che indossano. E molti di loro non hanno parenti disposti o che non sanno dov'è il proprio caro e quindi impossibilitati a fare colloqui, pacchi e aiuti finanziari. Diversamente da ciò che si può pensare, c'è una catena di aiuti che corre in loro soccorso, dal prete, la comunità di Sant'Egidio e i compagni stessi. Il prete su richiesta può far avere al nuovo giunto shampoo, bagnoschiuma e una scheda per telefonare con 5 euro disponibili. Anche Sant'Egidio aiuta. Su richiesta del detenuto stesso, con le stesse cose e anche occhiali per la lettura, scarpe, vestiti, intimi e non. Ma per tutto ciò ci vuole qualche settimana ed allora il nuovo arrivato viene aiutato dai compagni stessi con una raccolta cella per cella di beni di prima necessità. Poi ci sono anche i sacrestani, Cristian e Massimo, che sempre su richiesta danno al nuovo un aiuto iniziale. Stefano, G12.
3: Buongiorno dal GR Femminile di Bollate. Oggi vi faremo ascoltare Maila. Ci parlerà del suo primo giorno fuori dopo un periodo di detenzione e ci porterà un po' con lei a farci capire cosa si prova, come si sta fuori.
4: Ciao a tutti, sono Maila. Dopo un po' di anni di detenzione, esattamente 4, finalmente sono riuscita ad ottenere il beneficio del permesso premio. Ovviamente incredula quando mi è stato confermato dal magistrato, da quel momento in poi tutti i giorni non ho dormito praticamente, perché tutte le notti pensavo a come sarebbe stato il mio primo giorno, la mia prima uscita, il ritorno a casa mia, l'incontro con le mie figlie, e quindi ero molto in ansia per questo primo giorno. Infatti la prima uscita è stata un uragano di emozioni, tra la gioia, la paura, perché comunque dopo un po' di tempo ti senti un po' fuori dal mondo, quindi paura di quello che dovevo affrontare, ma nello stesso tempo gioia di poter rivivere la mia casa, le mie figlie, la mia famiglia. E devo dire che è stata una giornata indimenticabile, perché comunque appunto le emozioni si sono mischiate, sovrastate, e non ho, è stata talmente veloce che non ho avuto neanche il tempo di rendermi conto cosa mi stava succedendo. Diciamo che la seconda uscita che ho fatto, lì ho iniziato un po' di più a entrare bene nel mondo esterno e ho iniziato a riassaporare tutto quello che mi stavo perdendo, che mi sono persa, e quindi scrutavo con gli occhi ogni angolo della mia casa, ogni mobile, ogni il mio giardino, insomma. E poi ho avuto anche modo di stare col mio nipotino e quindi proprio di riabbracciare gli affetti, riviverli. Ed è una cosa inimmaginabile, soprattutto che non mi aspettavo, perché quando io sono entrata qui, che mi sono consegnata con 16 anni di condanna, mai avrei immaginato di così, insomma, a breve termine di riuscire a tornare a casa mia. Anzi, pensavo che non l'avrei mai più rivista.
5: Quando sei uscita, qual è stata la cosa più inaspettata, quella che proprio non ti saresti mai immaginata di provare?
4: Paura. La paura. Mai, perché io sono un carattere molto forte, molto, insomma, con i piedi per terra, ero terrorizzata. Mi sentivo pesciolino fuori dall'acqua e mi guardavo intorno, mi è sembrato strano maneggiare i soldi. Sono entrata all'autogrill e mi sembrava che tutti mi guardassero e ero lì attenta a non sbagliare coi soldi. Mi sembrava strano bere il caffè in una tazzina di porcellana. Ho avuto proprio un cucchiaino di metallo, una sensazione stranissima.
3: Cosa pensi di poter dire a chi come me ha un fine per amai e ha già fatto 10 anni senza uscire fuori?
4: Allora, sicuramente ce la farai. Questo è poco ma sicuro, e proprio perché fortunatamente il nostro ordinamento ci dà la possibilità. È ovvio che è un percorso che va costruito. Sicuramente la via che hai intrapreso tra lavori, attività, eccetera, ti agevolerà in questo. Ovviamente, in base al tipo di condanne, i tempi sono diversi, tecnici.
6: Io volevo chiederti, hai parlato delle fortissime emozioni della prima volta e della seconda. E la terza uscita, che emozioni ti ha dato?
4: Allora, la terza, io sono una amante della natura e quindi vivo fortunatamente in Valtrebbia, che è una valle bellissima. E ho una casa in una zona molto verde, col fiume davanti, ho il mio giardino e tutto. Mi sono proprio, perché in questi anni sognavo la mia valle, i miei monti, il mio fiume, i miei boschi, e quindi l'ho goduta proprio l'ultima uscita dedicandomi al mio giardino, alla natura. Mi sono fatta delle belle passeggiate nel bosco, al fiume, e ho provato quelle emozioni che veramente erano per me ormai quasi dimenticate.
3: Oggi abbiamo sentito Mayla, la ringraziamo per averci fatto partecipe di questo momento importante. Dalla redazione femminile di GR Bollate vi salutiamo e alla prossima.
7: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione di Mannarino, il brano più noto in assoluto del cantante romano Me son briacato. Anche questo lo troviamo nel primo album Bar della rabbia, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
8: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di J-Louse Rock.
9: Buon pomeriggio ragazzi, stasera dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo una canzone molto molto particolare.
8: Mannarino.
9: Me son briacato. E alla voce io.
8: Il mitico Gianluca. E ci siamo tutti, eh?
9: Salutiamo al sax Giuliano.
10: Ciao.
9: Alla batteria Roberto.
10: Zio Binnu.
9: Alla chitarra Nicola. Al basso Gabriele.
10: Ciao.
9: E stasera ci ha aiutato il caro Claudio con l'accompagnamento, sempre con lo special guest Luca di Luca e Ciro. Ciao ragazzi, ciao Susanna, ciao Patrizio, ciao mamma.

0: Mi sono ubriacato a cantare Non era Mannarino, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: E arriva un altro amico, un grande amico di Jealous Rock, con la sua rubrica, Carmelo Musumeci, l'ergastolano.

0: Mi ricordo che le celle erano umide e buie, largo 1,5 metri e lungo 2,5 metri, e con le pareti scrostate. Le celle avevano i pavimenti di cemento color pece, con grossi cancelli arrugginiti davanti e pesanti blindati dietro, dotati di una feritoria per far passare i pasti. Nelle finestre c'erano le doppie sbarre, esternamente circondate da un grosso filo spinato. Sia il cancello che il blindato rimanevano sempre chiusi, sia di giorno che di notte, sia d'inverno che d'estate. Stavo tutto il giorno chiuso, senza far nulla, a giocare con le formiche d'estate e con i topolini d'inverno. Potevo usufruire solo di 2 ore d'aria al giorno. Una settimana le facevo di mattina e una settimana di pomeriggio. In quel periodo facevo fatica a pensare che il mondo esisteva ancora e decisi, per soffrire di meno, di escludere mentalmente il mondo esterno. In questo modo, in quegli anni, fece scomparire la paura del mio cuore e per sopravvivere lo svuotai di ogni desiderio.
1: Carmelo Musumeci, l'ergastolano. La questione degli ergastolani è una questione aperta. È una questione aperta perché sono in crescita. Ma perché sono in crescita gli omicidi in Italia? No, anche nel 2025 gli omicidi sono diminuiti rispetto agli anni precedenti. Però chi prima entrava con l'ergastolo, dopo 20, 24 anni, 30, una speranza ce l'aveva e usciva. Una speranza coltivata con fatica, anche costruendosi un percorso alternativo. Ora questo è sempre più complesso. Ben i 2/3 dei 1.800 ergastolani che sono nelle galere italiane sono ostativi, così li chiamano. Quella ostatività cosa significa questa parola? Significa che sostanzialmente o fanno i nomi degli altri o non escono. La corte, le corti hanno cercato di ridurre l'impatto di una norma di questo genere, ma di fatto carta vince, carta perde, la norma è rimasta più o meno uguale. Ce la prendiamo troppo, tanto, fino al punto da rendere il nostro sistema giuridico come un sistema giuridico che potremmo definire probabilmente senza speranza.
2: Torniamo al 22° rapporto di Antigone, che Antigone sta presentando proprio in questi giorni. Un tema fondamentale della nostra ricerca, perché purtroppo è un tema fondamentale del carcere e non dovrebbe esserlo, perché tante persone con disagio mentale non dovrebbero trovarsi in carcere, è appunto il tema della salute psichiatrica e della sua gestione in carcere. Di questo ci parla Michele Miravalle, che è un altro dei coordinatori dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione.
3: La tutela della salute mentale in carcere e fuori dal carcere rimane uno dei grandi temi che gli osservatori e le osservatrici di Antigone incontrano ogni volta che entrano in una sezione penitenziaria a visitare un carcere. In molti operatori, poliziotti, le persone detenute stesse ci raccontano quanto sia crescente, percettibilmente crescente, il disagio psichico all'interno delle sezioni. E in effetti i numeri rilevati di Antigone continuano a focalizzarsi su questo e a sottolinearne la drammaticità. Da alcuni anni raccogliamo la percentuale di detenuti che fa uso di psicofarmaci. Ebbene, anche quest'anno il numero delle persone che fa uso di sedativi o ipnotici è il 46%. Praticamente una persona su due chiede una terapia per dormire, per placare l'ansia. Il 21% invece utilizza stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e antidepressivi, che sono quella classe di psicofarmaci con effetti collaterali più rilevanti e che necessitano anche di un percorso ed un attento monitoraggio da parte dei medici. E in tutto questo c'è un problema grande di presenza di operatori, perché ogni 100 detenuti lo psichiatra si vede per 7 ore a settimana e uno psicologo per 16 ore a settimana. Un altro dato drammatico e comunque problematico che vediamo è che abbiamo un netto innalzamento, un raddoppiamento: erano 60 lo scorso anno, sono diventati 123 i trattamenti sanitari obbligatori effettuati dati su persone detenute. Perché sono problematici? Perché abbiamo l'evidenza che una parte di questi trattamenti sanitari obbligatori, invece di essere fatti fuori dal carcere, come prescritto dalla legge, in un reparto psichiatrico di un ospedale civile, i famosi SPDC, questi trattamenti vengono fatti in carcere, in una situazione quindi che non riesce a garantire i diritti, le garanzie di quel trattamento così particolare, e probabilmente non consente neanche un'operatività da parte dei sanitari così efficace. E poi ancora una volta nel rapporto troverete il tema delle REMS, che è un tema che da quando sono stati definitivamente superati gli OPG, era il 2014, è un tema che è sempre presente nel nostro rapporto. Anche quest'anno diamo un aggiornamento dei numeri, i pazienti nelle REMS sono 606, il dato più interessante è che in 5 anni sono raddoppiati il numero di pazienti stranieri ricoverati in REMS. Gli italiani sono infatti il 75% e gli stranieri il 25%. Sono numeri importanti e crescenti. E poi c'è un dato che non vogliamo eludere, la questione delle liste d'attesa, perché come sapete le REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sono gli unici luoghi di privazione della libertà in Italia che prevedono che qualora non ci sia posto le persone non possano ammassarsi in spazi dove non c'è posto, e quindi sono gli unici luoghi a non essere sovraffollati. Questo crea ovviamente la questione delle liste d'attesa, cioè di un nutrito gruppo di persone, sono 872 quelle che monitoriamo con Antigone attraverso il sistema SMOP della Regione Campania, che attendono un posto in REMS. Però attenzione, anche qui c'è stata molta retorica, c'è chi vorrebbe risolvere questo problema semplificando e dicendo bisogna aprire più REMS. In realtà di quelle 872 persone il 40% di quelle sono in lista d'attesa ma senza essere prioritarie, cioè vuol dire che 400 persone sono in realtà seguite dai servizi territoriali e stanno in luoghi residenziali, le comunità, i gruppi appartamento, le case di cura, e anche qualora ci fosse un posto non avrebbero prioritariamente necessità di un posto in REMS. Questo vuol dire che per affrontare il tema della capienza delle REMS ci vuole molto studio, molta applicazione, e bisogna resistere alla retorica di soluzioni facili. Sulle REMS l'ultimo dato interessante e per certi versi problematico è che continuiamo a monitorare 35 persone che sono in attesa di REMS in carcere senza un titolo valido per stare in carcere, con un quadro di illegittimità che è già stato più volte sottolineato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
1: Michele Miravalle ci ha raccontato un altro dei profili tragici che ha a che fare della vita penitenziaria di oggi, che ha a che fare con la salute mentale. Siamo in chiusura di trasmissione e vogliamo tornare all'ultimo album di Mannarino, uscito pochi giorni fa, lo scorso 8 maggio, dopo 5 anni di silenzio del cantatore romano. Un disco intimo, introspettivo, che nasce da un momento di crisi e da un desiderio di isolamento, che si è concretizzato in un viaggio sudamericano. Il disco, come abbiamo detto, si intitola Primo Amore e verrà portato in tour da Mannarino lungo tutta l'estate. La prima data è quella dell'inizio dell'estate, il 21 giugno, a Fermo, e la conclusiva è quella milanese, dell'11 settembre. Chiudiamo sulla prima traccia dell'album. Questa è Ciao!

0: Ciao Mannarino dall'ultimo album appena uscito dal titolo Primo Amore. Jailhouse Rock finisce qui durante la settimana. Potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione, come purtroppo dobbiamo continuare a ripetere, a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo tra una settimana esatta. Stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

Ciao, io sono Cinzia e cerco storie per passione. Storie vere, quelle che non fanno rumore, ma resistono. Le raccolgo camminando tra paesi e montagne, ascoltando le persone, lasciandomi guidare dalla curiosità. E poi le porto qui, perché possano diventare anche un po' tue. Quando viaggio tra le botteghe di paese, spesso parto senza sapere davvero che cosa troverò. A volte incontro piccoli negozi, altre volte persone, altre ancora storie che restano dentro più del previsto. E questa è una di queste storie. Una storia che parla

che non ti aspetti. Davanti a una minuscola bottega di paese c'è la coda per entrare. Sembra incredibile, eppure è così. È una piccola bottega, semplice, ma appena ti avvicini capisci che dentro c'è qualcosa di speciale. E dietro al bancone c'è una donna minuta, sorridente, con uno sguardo deciso. Elisa Glir. E molti qui la conoscono come campionessa di sci di fondo. Quando entro nella bottega, la prima sensazione è quella di essere entrata in un altro tempo. Ci sono oggetti che raccontano il passato, scaffali in legno, dettagli che non sembrano messi lì per arredare, ma per ricordare. Ed è proprio così, perché questa non è solo una bottega, è la bottega della nonna di Elisa. Una bottega rimasta chiusa per 35 anni e oggi riaperta da sua nipote. Ma per arrivare a questa scelta bisogna fare qualche passo indietro. Elisa è originaria di questo posto. Cresce qui, tra le montagne, in una realtà dove il movimento, la natura e lo sport fanno parte della quotidianità. Frequenta ragioneria e si diploma. Ma fin da bambina è una ragazza molto attiva. I genitori la iscrivono subito a un corso di sci di fondo. È giovanissima e quello sport le entra dentro, nel cuore e nelle gambe. Comincia a gareggiare, a migliorare, a crescere e arriva il suo primo mondiale a soli 16 anni. Un traguardo importante che segna l'inizio di un percorso sportivo intenso e che sicuramente, come potete immaginare, le cambia la vita. Il giorno dopo il diploma parte per il Trentino, viene presa nelle Fiamme Ore in polizia e per 7 anni la sua vita sarà lo sport. Allenamenti, gare, trasferte, sacrifici. Una vita fatta di disciplina e determinazione. Mi racconta che è arrivata fino ai 25 anni, poi, per problemi di salute, ha dovuto lasciare. È uno di quei momenti difficili, quando una strada che sembrava segnata cambia improvvisamente direzione. Elisa continua il suo percorso in polizia, ma la vita cambia. E con il tempo iniziano i viaggi quotidiani tra le sue montagne e Torino. La città, la caserma, le distanze dalle radici. È un cambiamento importante e piano piano quel lavoro inizia a pesarle.

resta lontano e per lei è sempre più difficile. La vita va avanti, arriva il compagno, nasce il desiderio di mettere su famiglia e cresce sempre di più il richiamo delle sue montagne. D'altronde, radici profonde non gelano mai. C'è qualcosa che la chiama indietro, le radici, il territorio, la possibilità di costruire qualcosa nel luogo dove è nata. A fine gennaio del 2020, Elisa prende una decisione importante. Si congeda, lascia il mondo della polizia. Mi racconta che molti hanno considerato questa sua scelta una vera pazzia. Lasciare un lavoro sicuro e una carriera e uno stipendio stabile per tornare in montagna. Ma dai, non ci si poteva credere. Ma oggi mi dice che i suoi vecchi colleghi salgono lassù e la capiscono, perché la qualità della vita è cambiata, perché anche senza il tenore economico di prima, Elisa vive meglio. Quando la guardo, capisco che non è stata una scelta facile. Lo leggo nei suoi occhi, in quella determinazione che

spesso hanno le persone che hanno fatto un salto nel buio. Oggi Elisa è mamma, contadina, bottegaia e imprenditrice. Una donna che ha costruito passo dopo passo una nuova vita. La sua azienda agricola si chiama Alavielo, che significa alla villa, un nome che parla di territorio e appartenenza. Ha un grandissimo orto, le mucche, i piccoli frutti, l'ospitalità e un laboratorio di trasformazione. È un'azienda viva, colorata, fatta di tante attività diverse che si intrecciano tra di loro. Ma il cuore di tutto è la bottega. Quando Elisa mi racconta che ha riaperto il vecchio negozio della nonna, capisco subito che non è stata una scelta imprenditoriale. È stata una scelta di memoria, una scelta affettiva, un gesto che riporta in vita qualcosa che sembrava perduto. La bottega era chiusa da 35 anni. Ha recuperato i vecchi mobili, gli oggetti, i dettagli che un tempo arredavano quel luogo. Ha deciso di riaprirla rispettando la storia che c'era stata. E appena entri, lo senti. Non è un posto costruito per sembrare antico, è un posto che conserva davvero il passato. Mi racconta che molte persone anziane entrano e tornano indietro nel tempo. Riconoscono gli oggetti, ricordano la nonna, si fermano a raccontare. E capisci che quella bottega non è solo un negozio, è un luogo di memoria, è un punto d'incontro, è un pezzo di comunità, come spesso succede nelle piccole botteghe di montagna. Sugli scaffali ci sono prodotti locali, ma anche molte specialità fatte da Elisa. Nel retro bottega c'è un piccolo laboratorio artigianale, dove nascono sughi, confetture, antipasti, conserve. Tutto è fatto con cura, con il ritmo lento che ti obbliga a tenere la montagna. E poi c'è una cosa che mi colpisce particolarmente. Si può prendere un cestino e andare nell'orto di fronte alla bottega, scegliere le verdure direttamente dalla terra, decidere insieme a Elisa che cosa portare a casa. È una semplicità che oggi sembra quasi straordinaria.

Ci sono anche gelati, caffè, piccole cose per fermarsi, sedersi e restare un po'. Perché qui non si entra solo per comprare, si entra per incontrare, per parlare e soprattutto per rallentare. Elisa non ha mai mollato lo sport. Muoversi fa parte del suo essere e infatti ha fondato la squadra di sci di fondo paralimpica di Prali. Un piccolo gruppo che sta crescendo e che ha già conquistato diverse medaglie. Anche qui, ancora una volta, ritorna al suo modo di prendersi cura degli altri. A un certo punto mi dice una cosa che mi resta dentro. Mi racconta che molti pensano che vivere in montagna significhi essere soli, isolati, ma per lei è esattamente il contrario. La solitudine l'ha vissuta in città, nel suo piccolo alloggio, a Torino, dove si sentiva estranea. In montagna, invece, ha trovato comunità. Mi racconta che quando la sua bambina era piccola, spesso erano i nonni del paese a prendersene cura. Un gesto semplice, ma che racconta molto di come ancora oggi, in certi luoghi, esista un senso di comunità molto forte. Questa storia mi ha fatto riflettere, perché racconta il coraggio di cambiare, racconta il ritorno alle radici, racconta la scelta di costruire qualcosa in un territorio che per molti è considerato difficile. Ho conosciuto una donna che ha lasciato una strada che sembrava già scritta per costruire un futuro diverso. Una donna che ha scelto di tornare dove tutto è iniziato, per dare nuova vita a una bottega, a una memoria, a un paese. E forse è proprio questo il nuovo popolo delle terre alte. Persone che scelgono di restare o di tornare. Persone che costruiscono futuro partendo dalle proprie radici. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe stupirti davvero.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 24 maggio, dalle 9 alle 22, sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30. Oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
0: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 23 di maggio la meditazione è curata da Vittorio Secco, membro della Chiesa Valdese d'Imperia e dottorando in Nuovo Testamento alla Humboldt Universität di Berlino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola How Great Thou Art, Quanto Sei Grande. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, per questo mese è realizzata da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro di Giobbe, capitolo 37, versetto 5. Dio tuona con la sua voce in modo prodigioso. Grandi cose egli fa che noi non comprendiamo. E continuiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 45. Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
3: Care sorelle e cari fratelli, per comprendere il sottile ma profondo legame che lega i due versetti proposti oggi dal lezionario, occorre davvero un po' di contesto. Il capitolo 37 del libro di Giobbe riporta la parte conclusiva di un lungo monologo da parte di Eliu, figlio di Barachel il Buzzita, il più giovane tra coloro che prendono parte al dialogo. Ha aspettato a lungo perché quanti erano più anziani di lui, Giobbe e i suoi amici, terminassero di parlare della condizione di Giobbe in relazione alla sua giustizia o colpevolezza. Dice il testo proprio all'inizio del monologo, al capitolo 32. Allora l'ira di Eliu, figlio di Barachel il Buzzita della tribù di Ram, si accese. La sua ira si accese contro Giobbe perché questi riteneva che la propria giustizia fosse superiore a quella di Dio. Si accese anche contro i tre amici di lui perché non avevano trovato che rispondere sebbene condannassero Giobbe. Ora questo passaggio è decisivo per inquadrare il senso delle parole di Eliu che al posto di Giobbe e dei suoi amici rimette Dio al centro e costringe i suoi anziani compagni a riflettere seriamente sulla propria condizione di fronte all'infinita distanza che separa Dio dagli esseri umani. Giobbe e i suoi amici sono accecati dalla loro stessa condizione, sono fissati sulla giustizia di Giobbe, sia in positivo che in negativo, e non si rendono conto della realtà, ovvero che nessuno è giusto davanti a Dio. Solo alla fine, quando Giobbe riconoscerà in se stesso il limite, troverà nuovamente il Dio di grazia. Ma è proprio questo, guardate, che ci riporta al versetto di Matteo, che nella sua interezza, anche con il versetto 44, recita: «Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti». La giustizia di Dio non poggia su criteri esterni, controllabili. Non si può circoscrivere all'applicazione di una legge per quanto in sé santa e giusta, quanto è necessario per essere riconosciuti come figli di Dio. È proprio questo, perché i criteri di valutazione umani che pure utilizziamo anche per orientarci nel mondo, per classificare le persone come giuste o ingiuste, buone o malvagie, non seguono le logiche di Dio. Grandi cose egli fa che noi non comprendiamo, dice Eliu. Per questo motivo la croce di Cristo è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, proprio perché sfugge ai criteri di oggettivazione e giudizio tipici di questo mondo, umani, troppo umani. Amare i propri nemici è scandaloso, non meno della morte di un giusto a motivo di persone ingiuste. Ma questa è l'opera di Dio, il beneficio di Cristo, l'acqua viva che sgorga dal petto di quanti per pura grazia sono riconosciuti come figli dell'Altissimo. L'amore che adempie in sé la legge e rende giusto l'ultimo dei peccatori. È vero, grandi cose egli fa che noi non comprendiamo. Eppure mi sovvengono le parole di Melantone, il quale disse: «Quid est Deum cognoscere, beneficia eius cognoscere». Che cosa significa conoscere Dio, conoscere i suoi benefici? Ecco, allora forse è questo il punto. Non fissarsi sulla nostra giustizia, su chi Dio dovrebbe retribuire con il bene o con il male in questo mondo, ma fissare invece il nostro sguardo in alto, sulla croce e su ciò che ha significato per noi, che possiamo essere chiamati figli di Dio. Amen.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Iran-USA, ore decisive per una proroga di 2 mesi della tregua. Trump si sta confrontando coi paesi del Golfo dopo l'ultima proposta di mediazione. Pakistan. Capaci, 1992, il 23 maggio la strage di Falcone, oggi migliaia in corteo a Palermo per ricordare le vittime dell'esplosione. Iniziative anche a Milano. La verità sulle stragi si allontana, denuncia Attilio Bolzoni, giornalista e scrittore. In Cina, centinaia tra morti e feriti dispersi nell'esplosione di una miniera di carbone, il peggior disastro del genere degli ultimi 17 anni. Leone 14, oggi nella Terra dei Fuochi, ha denunciato l'intreccio tra la violenza della camorra e quella sull'ambiente. Papa Prevost ha parlato di concentrato mortale di oscuri interessi. 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Sono ore in cui i protagonisti della guerra in Iran stanno giocando una partita diplomatica e sul filo della propaganda. Trump in questo momento si sta consultando coi paesi del Golfo dopo che oggi i mediatori tra Iran e Stati Uniti hanno affermato di essere vicini a un accordo per una tregua di altri 60 giorni, ma il presidente poco fa ha detto le probabilità di pace sono 50-50. Il servizio.
3: Secondo il sito Axios, poco fa alle 19 ore italiana, Donald Trump ha dato avvio a una conference call con i leader del Golfo per discutere la situazione con l'Iran. Trump ha incontrato oggi i negoziatori per discutere l'ultima offerta dell'Iran e con ogni probabilità deciderà entro domani se riprendere o meno la guerra. Il presidente americano ad Axios ha detto che le possibilità sono al 50-50 riguardo alla possibilità di concludere un accordo buono, in alternativa spazzarli via per sempre. E Trump ha aggiunto: credo che accadrà una di queste due cose, o li colpirò più duramente di quanto siano mai stati colpiti, oppure firmeremo un accordo valido. Così ha spiegato Trump, ammettendo che alcune persone preferirebbero di gran lunga un'intesa, mentre altre preferirebbero riprendere la guerra. Trump ha quindi respinto l'idea che il premier israeliano Benjamin Netanyahu fosse preoccupato dalla possibilità di un accordo sfavorevole. Dopodiché, oggi Trump ha detto che gli Stati Uniti si stanno avvicinando notevolmente a finalizzare un accordo con l'Iran. Lo ha detto in un'intervista a CBS, senza però fornire dettagli specifici, ma precisando che ogni giorno va sempre meglio. Il presidente americano ha letto la bozza di accordo, ma non si è pronunciato con CBS. Non posso dirlo prima a voi che a loro, ha detto. Trump ritiene che l'accordo finale impedirà all'Iran di avere un'arma nucleare, altrimenti non staremmo neanche parlando. Firmerò solo un accordo in cui otteniamo tutto quello che vogliamo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: 23 maggio 1992, 23 maggio 2026, 34 anni fa la strage di Capaci. Oggi a Palermo e in altre città italiane sono state ricordate le vittime di quella strage: il giudice Falcone, la moglie magistrata Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Un corteo di alcune migliaia di persone ha attraversato le vie del centro di Palermo fino all'albero Falcone davanti all'abitazione del magistrato. Alle 17:58, l'ora dell'esplosione della strage, è scattato il silenzio.

anche a Milano ci sono state iniziative organizzate per ricordare le vittime delle stragi, due licei interessati, il Carducci e il Volta. A partire dalle 17 le commemorazioni si sono spostate ai giardini Falcone e Borsellino in via Benedetto Marcello. In mattinata le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni: ricordare questa dolorosa pagina della storia significa non lasciare quel sacrificio venga dimenticato. A 34 anni della strage di Capaci sono ancora diversi gli interrogativi senza risposta. La strage del 23 maggio 1992 non fu solo di mafia. L'ex procuratore Roberto Scarpinato ricorda che le stragi del 92-93 furono eseguite dai mafiosi, ma pianificate da mandanti esterni per ragioni politiche. La destra al governo ignora questa tesi, che porterebbe a

0: Un paio di anni fa c'era un 23 maggio con le cariche della polizia contro un pacifico corteo di studenti e di sindacalisti della CGIL. Oggi è un 23 maggio all'insegna della verità offuscate, perché c'è una perfetta sintonia, e questa è la mia opinione, tra la Commissione parlamentare antimafia della Meloniana Chiara Colosimo e la Procura della Repubblica di Caltanissetta sul movente delle stragi, non solo più Borsellino morto per mafia appalti, ma adesso anche Giovanni Falcone. Di questo passo mi dovranno spiegare perché volevano tirare giù la Torre di Pisa per colpa di mafia appalti, perché volevano uccidere il giornalista Maurizio Costanzo per colpa di mafia appalti, perché volevano disseminare di siringhe infette con il virus dell'HIV per colpa di mafia appalti, perché le bombe di Milano, Firenze e Roma del 93 per colpa di mafia appalti. Ecco perché dico che c'è qualcuno che ci sta allontanando in questo 23 maggio dalla verità.
1: Sono oltre 100 i morti, ancora di più i feriti e dispersi causati da un'esplosione di gas avvenuta in Cina in una miniera di carbone, il più grave disastro di questo tipo degli ultimi 17 anni.
2: 100 morti, 123 sottoposti a cure mediche in ospedale nel più grave incidente minerario degli ultimi 10 anni in Cina, provocato da un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushengyu nella contea di Qingyuan, circa 520 chilometri a sud-ovest di Pechino. Le vittime sono dovute sia all'esplosione sia all'intossicazione da monossido di carbonio. Se infatti la causa dell'esplosione non è stata ancora rivelata, i media statali hanno riferito che i livelli di monossido di carbonio, gas altamente tossico e inodore, all'interno della miniera avevano superato i limiti. Alcuni lavoratori hanno raccontato di essere svenuti prima di rinvenire e scappare fuori dalla miniera. È la seconda strage sul lavoro dell'ultimo mese, dopo l'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio di Liuyan nello Hunan, che ha provocato 26 morti e 61 feriti. Il management della miniera è ora agli arresti, mentre oltre 400 soccorritori sono sul posto e si indaga su quanto è successo. Ci sono tre leggi che regolano la sicurezza sul lavoro in Cina: la legge sulla sicurezza del lavoro, appunto aggiornata nel 2021, la legge sul contratto di lavoro e la legge sulla prevenzione delle malattie professionali. Queste leggi hanno permesso di migliorare la prevenzione e ridurre le morti, ma restano sacche a rischio, specialmente in una fase di rallentamento economico che può indurre a chiudere un occhio sulle situazioni irregolari.
1: Oggi l'ex presidente della regione Puglia Nichi Vendola ha commentato la prescrizione con cui è uscito dal processo per i veleni dell'Ilva. La mia colpa? Non avere fatto finta di nulla, si è difeso Vendola. Servizio.
3: Doveva rispondere Nichi Vendola di presunte pressioni sull'ex direttore dell'Agenzia regionale pugliese per l'ambiente Giorgio Assennato affinché addolcisse le relazioni a seguito dei controlli ispettivi nello stabilimento ex Ilva. Il reato contestato nell'ambito del processo ambiente svenduto è quello di concussione aggravata, per cui era già stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione con sentenza di primo grado emessa nel 2021 dal Tribunale di Taranto, dichiarata poi nulla per vizi procedurali. Ripreso da capo il processo a Potenza, gli avvocati difensori hanno chiesto la verifica dei tempi di prescrizione e oltre a Vendola, ieri la Corte d'Assise di Potenza ha disposto il non luogo a procedere per altri 14 imputati, tra cui le tre società Ilva Spa, Riva Fire e Riva Forni Elettrici, per cui la sentenza annullata aveva disposto la confisca degli impianti dell'area a caldo e quella per illecito profitto per una somma di 2,1 miliardi di euro. Dei 47 inizialmente rinviati a giudizio nel processo di Taranto e dei 26 condannati con sentenza annullata, che aveva disposto 270 anni di carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale o messa a cautela sui luoghi di lavoro nei confronti di politici, manager e degli ex gestori del gruppo Ilva, Nicola e Fabio Riva, oggi solo in 8 sono rimasti a processo, tra cui i Riva e l'ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso. A rischio però anche l'omicidio colposo ai danni di 2 operai morti nello stabilimento, di cui sono chiamati a rispondere tra gli altri i Riva, spiega Antonietta Ricci, legale di parte civile.
4: Considerato che è un processo che meno di 4 anni non dura, tra un paio d'anni verranno prescritti anche questi reati. Quindi rimarrà in piedi solo l'accusa di disastro ambientale.
1: 3 visite del Papa in 15 giorni, così il sindaco di Napoli, che ha ringraziato sentitamente, è stato proprio il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, a ringraziare Leone XIV per la frequenza di 3 visite papali in 2 settimane. Papa Privo oggi era ad Acerra, un territorio ferito dall'inquinamento ambientale e dalla camorra. Un concentrato mortale, ha detto Leone XIV.

0: di oscuri interessi e indifferenza al bene comune, ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Parole importanti le ha definite il politologo Paolo Naso.
1: Sono poche parole ma molto importanti, innanzitutto perché ancora una volta chiariscono, vorrei dire confermando pienamente la tesi di una continuità, una sostanziale continuità nella sostanza teologica e della presenza dello spazio pubblico tra Papa Francesco e Papa Leone. Ricordiamoci che Papa Francesco ci lascia un documento importantissimo come l'ho dato sì, in cui affronta esattamente questi ambienti, e ci lascia anche un'opera che peraltro si sta sviluppando a Castel Gandolfo, un centro di formazione e di sperimentazione proprio sui temi dell'ambiente. Quindi sicuramente c'è una linea di continuità, oltretutto questa visita era in qualche modo un'eredità presa da Papa Francesco. E il secondo elemento invece ci dice che questo Papa sarà anche un Papa americano, ma per dirla, diciamo, con un linguaggio un po' semplificato, ci capisce di politica italiana, cioè va nella terra dei fuochi, ha perfettamente chiaro che il nodo non è semplicemente un nodo di ordine pastorale, ambientale, ma c'è un nodo politico e denuncia la collusione tra poteri economici e inquinamento. Quindi mi sembra davvero una piccola citazione, però molto rilevante e indicativa della strategia complessiva di questo pontificato.
0: Martedì chiuderà definitivamente a Milano la storica libreria Hoepli. Oggi i dipendenti hanno organizzato un flash mob per dare l'ultimo saluto a un edificio che da 156 anni è punto di riferimento per la vita culturale milanese. Matteo Lefons ha raccolto le voci di librai, clienti storici e sindacalisti presenti al flash mob.
2: Non chiude una libreria ma chiude la libreria, perché le altre librerie così non ce ne sono. Quello che noi oggi lanciamo, perché ormai il destino nostro è fissato, ma cosa vuol dire questa iniziativa e questo flash mob ultimo? È un saluto e un ringraziamento alla popolazione, ai cittadini di Milano e non solo di Milano che sono venuti a sostenerci, e poi anche perché lanciamo questo appello a tutti i cittadini di stare vicini ai luoghi di cultura.
3: Sono un po' senza parole, scusa. La verità è questa, io lavoro qua da 30 anni ed è un posto che sembrava sarebbe esistito per sempre in qualche modo, no, nell'ambito di una vita umana. Per cui è proprio strano pensare che da dipendente, da pensionato, da cliente, mio figlio di 5 anni diceva papà ma chiude davvero il posto, perché ci è venuto 3 volte. Sicuramente un senso di vuoto che lascia.
4: Parliamo di una casa editrice, io dico interclassista, perché negli anni ha formato professionisti, operai, tecnici per il paese, diciamo oltre che per Milano, è una sconfitta culturale.
5: In questi giorni, proprio ultimissimi giorni, tantissimi clienti storici sono venuti e si sono commossi nel ricordare appunto momenti qui dentro della loro infanzia, la storia dei loro genitori, dei loro nonni.
6: Ma io dagli anni 70 che la frequento, poi per un periodo sono stato anche fidanzato di un'impiegata che mi faceva il 30% di sconto. Conosciuto qui del personale eccezionale. A volte venivi qua senza avere un titolo in testa, dicevi quello che tu volevi e lui andava e ti trovava quello che volevi.
0: In chiusura di questa edizione del giornale radio ci colleghiamo in diretta con Venezia, dove è attesa l'assegnazione dei premi del Festival del Cinema. C'è Barbara Sorrentini. Buonasera Barbara.
7: Sì, buonasera Luigi Ambrosio. Festival di Cannes, non di Venezia, ma va bene uguale.
0: Anna, hai ragione.
7: Sono appena entrata nella sala dove tra pochissimo inizierà la cerimonia di premiazione, quest'anno molto più tardi del solito, quindi al momento non c'è ancora nessun premiato da poter riferire, però quello che posso riferire è chi è passato sul red carpet, perché in genere ovviamente vengono invitati di nuovo quelli che verranno premiati, ed è salito Andrei Zianzev, il regista russo che ha fatto il film Minotaur, che è stato molto apprezzato, ed è salito con entrambi gli attori, l'attore e l'attrice e pure il ragazzino piccolo. È abbastanza incredibile perché tutti quelli che sono stati richiamati anche con gli attori, quindi questo potrebbe anche significare dei premi un po' più corali. L'unico attore che si è visto è il protagonista invece del film Notre Salut, quello ambientato nell'epoca di Vichy tra i collaborazionisti di Claude Mara, che questo ha avuto tantissimi applausi e tante palme. Tra gli altri che si sono visti sono i due ragazzini di Coward. E l'altro film di cui si è parlato è proprio l'altro ieri, abbiamo raccontato anche qui al GR di Radio Popolare, al momento sono questi evidenti e sicuri. Poi ci sono voci sul film polacco di Paweł Pawłkowski su Thomas Mann, il film spagnolo Bola Negra che si è visto ieri ed è stato molto apprezzato. Comunque tra qualche ora vi daremo i risultati esatti.
0: Grazie Barbara Sorrentini. Dalla Costa Azzurra, quindi non dalla Laguna, da Cannes, buon lavoro. Ci sentiamo nelle prossime
7: edizioni. Ciao, ciao, ciao.
0: Le 19.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: E ora pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
0: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: RBE, vicina a te. You know the hardest thing.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. Vi è già un'aria lievemente estiva in questi giorni, fresca, piacevole. E allora, d'aria buona in aria buona, lasciate che apra questa puntata con un meraviglioso arrangiamento del cornista Philip Kleiser, di una nota aria, per l'appunto, prometto di non ripetere più il termine per il prosieguo della puntata. Dal Rinaldo di Georg Friedrich Händel, Lascia ch'io pianga. A voi non chiedo tanto, certamente, ma di prendervi qualche minuto per godervi la magniloquenza di questo arrangiamento. Beh, questo sì.

0: il Rinaldo, cavaliere crociato di Goffredo di Buglione, della Gerusalemme liberata, del Tasso, ma anche quello in campo, di Garinei e Giovannini. Per la commedia musicale a festeggiare il centenario dell'Unità d'Italia, non a caso andato in scena per la prima al Teatro Alfieri della nostra Torino, naturalmente, nel 1961, protagonista di quello spettacolo, insieme a Delia Scala, Paolo Panelli e due ancora semi sconosciuti, potremmo dire, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, era Domenico Modugno. E allora ascoltiamocelo, Mister Volare, con la sua deliziosa Musetto.
1: La più bella sei

mangi roast beef, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

Lili, com'è bella Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

Domenico Modugno ha avuto indubbiamente l'onore, la fortuna di una notorietà senza eguali anche nella memoria. Questa notorietà però, complice anche il terracqueo successo nel blu dipinto di blu, ha un po' offuscato l'importanza che Modugno ha avuto, prima ancora di quel successo nella nostra canzone d'autore, non solamente per l'appunto per l'apertura alare, per esempio sul palco del Casinò di Sanremo, che ruppe con un certo atteggiamento fisicamente imbalsamato fino a quel momento, ma soprattutto, dicevo, per i temi trattati nelle canzoni. Questo è molto importante, non viene ricordato quasi mai, perché se la nostra canzone si è occupata d'altro che non fossero tormenti d'amore o mamme piangenti, se è entrata nel profondo dell'umanità e del Sud, per esempio nel suo caso, beh, questo è stato proprio grazie a Domenico Modugno, che prima di ogni altro, qui da noi, in Italia, è arrivato a cantare la terra vista anche da chi in canzone, per l'appunto solitamente non la guardava. Non a caso, Modugno è stato fra i cantautori più influenti verso artisti che poi hanno segnato a loro volta la canzone d'autore, per esempio Fabrizio De André, fra i cantautori più importanti della nostra cultura, inizialmente, si ascolti ad esempio Nuvole Barocche, era profondamente influenzato da Modugno, che in fondo, un po' come Brassens in Francia, ha aperto la strada ad altre tematiche, con canzoni, per esempio, come Upisci Spada.

0: Ancora un brano del buon Mimmo Modugno, concedetemelo. È uno di quei grandi capolavori della nostra canzone, una di quelle composizioni perfette, da conservare nella teca della memoria, come le esecuzioni dal vivo che Modugno donava a questo brano, facendo divenire quella sua chitarra, fra il pizzicare l'accordo e il battere ritmico sulla cassa, un'orchestra intera. Di quelle cose che a vederle sembrano semplici, ma nel caso siate chitarristi, provateci a suonare vecchio frac come la suonava lui. Poi mi direte. Insomma, difficile chiedere di più a un artista fra composizione ed esecuzione per questo brano ispirato al principe Raimondo Lanza di Trabia, la cui oscura morte ci porta all'incedere elegante e l'aspetto trasognato, malinconico ed assente dell'uomo in frac.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose,

mare se ne va, di chi sarà, di chi sarà quel vecchio fra.

Tra gli omaggi più belli a Domenico Modugno vi sono a mio avviso due brani che i Radio Derviche gli hanno dedicato all'interno dello spettacolo Prima e Disco Poi, Amara Terra Mia, ovvero Tu sei una cosa grande, brano su testo di Roberto Gigli, con il quale Modugno vinse il Festival di Napoli del 1964, e per l'appunto questa meravigliosa esecuzione di Amara Terra Mia.

Se seguite un poco questa trasmissione, saprete che quando artisti che apprezzo fanno capolino fra le frequenze, è mia abitudine non lasciarli sfuggire prima che ci abbiano dedicato un poco della loro arte. Ebbene, per me, Michele Lobaccaro, legato peraltro per una parte di vita e studi alle nostre valli e al mondo valdese, e Nabil Salameh, artista e giornalista palestinese, ovvero il Radio Dervish, rappresentano un punto di riferimento per qualità musicale, letteraria e direi anche etica ed estetica. Ed allora ancora un loro brano, tratto questa volta dall'album Il Sangre e il Sal, intitolato Oasi.

Dall'oasi dei Radio Dervish ai mille mondi di Daniele Seppe. Come quello venato di indole sudamericana, dal quale scaturì un disco meraviglioso come Conosci Victor Jara? E sull'incipit dubitativo della triste ma viva pagina cilena, Seppe costruì questo disco di cui ricordo un concerto di presentazione estremamente trascinante, soprattutto quando in un crescendo di emozionante sospirare venne eseguito il distico musicale di Calambito Temujano, Inti Sol.

Daniele Sepe appartiene a quella schiera d'artisti che la critica ha giustamente, si può dire fin quasi dal principio, cullato o quantomeno sostenuto. Fu in particolare dal quarto, meraviglioso album intitolato Vite Perdite, che il nome di Sepe giustamente si impose. Un disco meraviglioso fin dalla intensa plumbea copertina del suonare del nostro al scendere, della sera sulla battigia, e vivo di brani splendidi come questa Chamorro Cha-Cha.

E così stiamo giungendo alla fine anche di questa puntata di Good Times, Bad Times. E allora mi piace lasciarvi con un piccolo ritorno all'origine della puntata stessa, con il Lascia ch'io pianga endeliano, non più suonato però dal cornista Felix Gleaser, ma cantato dalla meravigliosa, magica voce di Cecilia Bartoli. Credo non possa esservi chiusura più quieta, dolce ed elevata. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto. Riguardatevi. Fabio Paschia ai microfoni. Good times, bad times.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Frozen.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazioni.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: C'è un momento preciso nel film di Fred Zinnemann, Mezzogiorno di fuoco, in cui il tempo smette di essere un concetto astratto e diventa pressione pura. L'orologio avanza verso mezzogiorno e ogni minuto che passa non è soltanto una misura, è giudizio. Lo sceriffo Will Kane, interpretato dal grande Gary Cooper, sa che il treno arriverà, sa che l'uomo che ha mandato in prigione tornerà per vendicarsi e sa soprattutto che la città che ha difeso potrebbe non essere al suo fianco. È un uomo solo davanti al tempo che scade. Nel Mondiale di Spagna del 1982, il centravanti azzurro Paolo Rossi è nella stessa posizione. È un attaccante che torna dopo 2 anni di squalifica, con poche partite nelle gambe e molte ombre addosso. Il commissario tecnico Enzo Berzot lo convoca tra polemiche feroci. Rossi è guardato con sospetto, il suo mondiale comincia prima ancora di iniziare in un clima di diffidenza che lo isola. La situazione di Kane e di Rossi è identica. Un uomo che sa che il momento arriverà e che nessuno potrà sostituirlo. Kane non può delegare lo scontro, Rossi non può prescindere dai gol. L'orologio del Western e il calendario del Mondiale sono lo stesso dispositivo narrativo, conto alla rovescia verso una prova definitiva. Non importa quanto tu sia stato grande prima, conta cosa fai quando il tempo si comprime. Ogni gol di Rossi in Spagna è un colpo sparato contro un destino già scritto, è la smentita di una sentenza collettiva. Entrambi sono eroi riluttanti, non cercano il centro della scena, ci finiscono perché nessun altro può occuparlo. Cinema e calcio si incontrano qui, nella responsabilità improvvisa, nella solitudine del momento decisivo. Quando l'orologio segnerà mezzogiorno, non potrai più nasconderti. Ci sono calciatori che lasciano il segno anche quando hanno attaccato gli scarpini al chiodo. Ci sono calciatori di cui ricordiamo un gesto, una corsa, un lampo di talento che il tempo non riesce a cancellare. Questo è un podcast su quei calciatori e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo, a restare davanti alla loro storia senza distoglierci per mantenerne vivo il ricordo. Perché il tempo a volte sa essere gentile. Li fotografa nelle figurine di un'epoca, li cristallizza in un pomeriggio di gloria, nella bellezza giovanile di un gol. E anche quando le luci dei riflettori si spengono, loro restano lì, nel punto esatto della memoria in cui ci hanno regalato il loro tempo migliore. Questa è RBE, questo è Campeon Edizione Mondiale. Il titolo di questo episodio è Ancora Luce. Buona visione e buon ascolto.

In Mezzogiorno di Fuoco tutto comincia quando dovrebbe finire. Will Kane ha appena sposato Amy, ha deciso di lasciare la città, di abbandonare la stella da sceriffo e cominciare una vita nuova, una vita diversa. È il momento della quiete dopo il dovere, la promessa di una esistenza normale, quasi privata, in cui la legge non è più una ferita aperta da portare addosso ogni giorno. Poi arriva la notizia. Frank Miller, il criminale che Kane aveva consegnato alla giustizia, è stato liberato e sta tornando con il treno di Mezzogiorno per vendicarsi. Kane, a questo punto, potrebbe andarsene, potrebbe salire in carrozza e non voltarsi indietro, lasciando che il passato si richiuda da solo. Per qualche minuto lo fa, come se stesse davvero scegliendo la fuga. Poi si ferma, scende, torna indietro, perché c'è un punto in cui non conta più la sicurezza personale e conta soltanto l'identità. Il destino non gli chiede cosa preferisce, gli chiede chi è. Anche Paolo Rossi, prima del 1982, è un uomo che ha già conosciuto l'ascesa e la caduta e che soprattutto ha sperimentato quanto rapidamente l'opinione pubblica possa cambiare volto. Alla fine degli anni 70 non è una comparsa, è un protagonista. A suon di gol ha trascinato una piccola squadra di provincia, il Lanerossi Vicenza, fino alle soglie dello scudetto. Gioca con una naturalezza che sorprende, segna con leggerezza e intelligenza. Rossi non è un attaccante costruito sulla forza fisica, non incute paura con il corpo, la impone con la lettura delle situazioni di gioco. È rapido nell'anticipare ciò che sta per accadere e in area di rigore questa qualità diventa quasi un superpotere. Il Mondiale del 1978 in Argentina lo consacra definitivamente. 3 gol, prestazioni decisive, un'Italia che sorprende e arriva fino al 4º posto. Rossi diventa un nome che sembra destinato a crescere senza ostacoli, dentro un percorso limpido. Poi, improvvisamente, il tempo si spezza. Lo scandalo del calcio scommesse lo travolge e la squalifica lo allontana dal campo per ben 2 anni. Non è soltanto un'interruzione tecnica, è un'interruzione identitaria. Un attaccante vive di ritmo, di continuità, di fiducia e vive anche del rapporto con lo sguardo degli altri. Quando il pubblico crede in te, anche il tuo corpo sembra più leggero. Rossi, invece, si ritrova fermo, sospeso, discusso, come se la sua carriera fosse diventata un dossier più che una traiettoria sportiva. L'opinione pubblica lo giudica e spesso non distingue più tra responsabilità individuale e colpa collettiva. La macchia sembra definitiva e la persona viene risucchiata nel simbolo dello scandalo. La sua immagine cambia. Non è più il ragazzo che segna con naturalezza e che sorride con pudore. È un nome dentro una vicenda sporca e il calcio, che di solito perdona tutto quando si vince, in quel momento non perdona niente. Nel frattempo lo sceriffo Kane prova a cercare aiuto. Entra nel saloon, parla con la gente, chiede sostegno, supplica quella comunità di ricordarsi ciò che lui ha fatto per la città. Trova esitazione, paure, calcoli e soprattutto trova un'idea terribile che la città preferisca la tranquillità apparente alla giustizia reale. Ognuno ha una ragione per non esporsi, ognuno trova una giustificazione per restare fuori dallo scontro. La solitudine non è un evento improvviso, è una costruzione graduale ed è più crudele proprio perché nasce da volti familiari. Anche per Rossi la solitudine si costruisce nel tempo. I 2 anni lontano dal campo lo isolano dal ritmo della competizione e anche dal racconto collettivo. Il calcio continua senza di lui, una generazione è cresciuta, si consolidano gerarchie, si riscrivono abitudini tattiche. Quando torna a giocare nella primavera del 1982 con la Juventus, rientra in un mondo che non è rimasto fermo ad aspettarlo. Rientra in un mondo che ha già imparato a fare meno di lui. Ha poche partite, nelle gambe, pochi minuti significativi e soprattutto nessuna certezza, perché una cosa è allenarsi a giocare, un'altra è tornare e vivere nell'istante della decisione. Eppure Enzo Berzot lo convoca per il Mondiale di Spagna. La scelta è controversa ed è qui che il premondiale diventa già racconto drammatico. Giornalisti e tifosi si dividono e la divisione non è tecnica, è morale, emotiva, quasi ideologica. C'è chi parla di ostinazione, chi di fedeltà eccessiva, chi di scommessa irresponsabile. Rossi non è in forma, non segna con continuità e il suo nome attiva immediatamente il sospetto. La sua convocazione appare come un atto di fiducia quasi personale più che una decisione indiscutibile. In altre parole, lo portano in Spagna non perché sia inevitabile, ma perché qualcuno sceglie di crederci. Qui il parallelismo con Kane diventa netto. Il protagonista del western sa che nessuno è davvero convinto di seguirlo, ma tuttavia resta.
Rossi sa che sono pochi quelli convinti di lui e tuttavia parte. Entrambi avanzano verso una prova che li precede perché prima ancora che arrivino i fatti arriva il giudizio. Questo è il momento più delicato. L'eroe non è ancora chiamato all'azione ma è già sotto processo. Kane attraversa la città e percepisce gli sguardi che evitano il suo, le conversazioni che si interrompono, le porte che restano socchiuse. Rossi attraversa il premondiale tra domande ripetute, dubbi, analisi impietose e avverte addosso un'attesa negativa. Non l'attesa del successo, ma l'attesa dell'errore. Ogni allenamento è osservato, ogni amichevole è interpretata come indizio, ogni movimento è pesato come se il suo corpo dovesse dimostrare qualcosa che nessuno sa misurare davvero. La preparazione dell'Italia per Spagna 82 inoltre non è trionfale. Non c'è entusiasmo, non c'è un sentimento unitario di fiducia, c'è piuttosto una tensione sotterranea, un'ansia di conferma, la sensazione che la squadra sia piena di interrogativi e che uno dei più grandi interrogativi sia proprio lui, Paolo Rossi. Il ricordo della squalifica è troppo vicino, il ritorno è recente e la sua presenza diventa un simbolo che supera l'aspetto sportivo. E la domanda se un uomo possa davvero tornare e se la collettività sia disposta ad accettarlo. Il treno che deve arrivare ad Dudleyville è il mondiale stesso. Non è ancora in stazione, ma il rumore si avvicina, il tempo stringe, non importa cosa sei stato nel 78, non importa cosa hai perso nei due anni successivi, conta cosa accadrà quando il torneo comincerà e la pressione diventerà pubblica, totale e irreversibile. Del resto, anche Willie Kane avrebbe potuto scegliere la via della fuga e nessuno lo avrebbe formalmente accusato di vigliaccheria, anzi, molti avrebbero preferito che se ne fosse andato perché la sua presenza li avrebbe obbligati a prendere una posizione. Rossi avrebbe potuto non essere convocato, avrebbe potuto restare fuori, ricostruire con calma la propria condizione e lasciare il mondiale ad altri. Invece, si ritrova dentro una competizione che non concede tempo per ritrovarsi, o sei pronto o vieni travolto. Il premondiale è la città che si svuota. Gli alleati sono evidenti, le certezze non sono solide, le spalle non sono mai davvero coperte. L'eroe non ha ancora compiuto nulla, ma già sente il peso del giudizio e il giudizio è spesso più pesante della sconfitta, perché ti schiaccia prima ancora che tu possa muoverti. Emerge così una tensione decisiva. L'uomo non è più definito dal talento passato, ma dalla capacità di reggere l'isolamento presente. Kane è stato un buon sceriffo, ora deve dimostrare di esserlo ancora, proprio quando gli altri hanno smesso di crederci. Rossi è stato un grande attaccante, ora deve dimostrare di poterlo essere di nuovo, proprio quando la memoria collettiva lo considera un rischio. Quando l'Italia arriva in Spagna, Rossi è una figura sospesa tra memoria e dubbio, tra ciò che è stato e ciò che nessuno osa aspettarsi. Il countdown è iniziato, ma il colpo non è ancora stato sparato. La città attende il treno, il mondiale attende il suo momento e in entrambi i casi l'uomo al centro della scena non ha più alibi.

In Mezzogiorno di Fuoco esiste una parte centrale in cui l'azione, paradossalmente, non esplode ancora. Non è il momento dello scontro, non è il momento del treno che arriva, ma è forse la sezione più crudele del film, l'attesa. Will Kane attraversa la città come un uomo che cammina dentro un tempo che si restringe. Ogni strada lo riporta allo stesso punto, ogni porta che bussa gli restituisce esitazione. Cerca aiuto, cerca il senso di comunità, cerca un segnale che gli dica che non sarà solo. E invece scopre che la solitudine non è una condanna improvvisa, ma una scelta collettiva. La gente lo evita, ha paura non solo del nemico che arriva, ma della responsabilità che implica schierarsi. E così il countdown verso mezzogiorno diventa anche un countdown morale. Quanto tempo manca prima che un uomo resti definitivamente solo? Anche Spagna 82 per Paolo Rossi comincia così. Non con l'esplosione, non con il colpo di scena, ma con l'attesa. L'Italia entra nel torneo senza entusiasmo, senza leggerezza, quasi con una tensione muta. Le prime partite non producono gioia, ma interrogativi. Pareggi contro Polonia, Perù e Camerun. Tre risultati identici, tre prestazioni che non liberano la squadra, ma la imprigionano in un clima di sospetto. E al centro di quel sospetto c'è sempre lui, Paolo Rossi. Rossi gioca, si muove, cerca lo spazio, ma non segna. Smunto, pallido, emaciato, magrissimo. Ogni sua azione viene letta come prova definitiva della scelta di Berzotto. O conferma o condanna. Il pubblico non aspetta il suo ritorno, attende il suo fallimento. La sua figura diventa quasi narrativa prima ancora che sportiva. L'uomo che è stato grande e che ora sembra non esserlo più, l'attaccante che porta addosso la domanda più pesante di tutte, quella che nel calcio è sempre più brutale. Sei finito? Questa fase è l'equivalente esatto della città che si svuota attorno a Kane, non perché Rossi sia davvero abbandonato dai compagni, ma perché la percezione collettiva lo isola. È come se fosse dentro la squadra e fuori dalla fiducia. È presente, ma non accolto. Ogni minuto che passa senza gol è un minuto che avvicina la sentenza. Quando Kane entra nella chiesa mentre i cittadini discutono se aiutarlo o meno, la scena è straordinaria perché mostra la comunità trasformata in tribunale. La paura diventa argomento, la prudenza diventa morale, nessuno vuole essere il primo a esporsi. E Kane, in piedi, ascolta la propria solitudine prendere forma in mezzo alle parole degli altri. In Spagna l'Italia vive qualcosa di simile. La stampa attacca, i tifosi mormorano, la squadra si chiude, i giornalisti insinuano. Non è più cronaca, è pettegolezzo, feroce, pruriginoso, volgare. Si va addirittura oltre e qualcuno insinua che Rossi e Cabrini siano una coppia di fatto. Gli azzurri si proteggono e si chiudono in loro stessi. Viene deciso il silenzio stampa, come se l'unico modo per sopravvivere fosse isolarsi dal giudizio esterno. È una nazionale che smette di parlare perché ogni parola può diventare accusa. Rossi più di tutti diventa simbolo di quel silenzio, un uomo che deve rispondere non con spiegazioni ma con un gesto. L'orologio di Mezzogiorno di Fuoco continua a tornare sullo schermo in maniera ossessiva. Ogni inquadratura ricorda che quel mezzogiorno arriverà comunque. Nel mondiale il calendario svolge la stessa funzione. La fase a gironi finisce e improvvisamente l'Italia si ritrova dentro un gruppo impossibile con Argentina e Brasile. È lì che il tempo smette di essere lento e diventa vertigine. Rossi è Kane che cammina per la strada principale mentre tutti osservano dalle finestre. È un uomo che sa che il momento decisivo non può essere evitato, non può nascondersi dietro la prudenza, non può più traccheggiare. La storia lo sta portando verso un punto inevitabile. E quel punto ha un nome, Brasile. Prima però c'è l'Argentina campione del mondo. L'Italia vince finalmente, grazie ai gol di Tardelli e Cabrini. Rossi ancora non segna, ancora non esplode, ma qualcosa cambia. La squadra smette di essere soltanto un insieme di dubbi e diventa un corpo che resiste, come Kane che, nonostante tutto, resta in città. L'Italia resta nel torneo. L'attesa assume il suo significato pieno, non è vuoto, è preparazione, è tensione accumulata. Kane non sta semplicemente aspettando il treno, sta attraversando il momento in cui capisce chi lo seguirà e chi no. Rossi non sta semplicemente giocando senza segnare, sta attraversando il momento in cui il calcio decide se la sua storia è finita o se deve ancora compiersi.
Nel frattempo, il Brasile ha battuto l'Argentina eliminandola. Lo ha fatto con un nettissimo 3-1 che li mette in prima posizione nella classifica del gironcino. Il Brasile è primo per differenza reti e gli basterà un pareggio per passare il turno ed eliminare gli azzurri. I verde oro arrivano come il treno di mezzogiorno. Invincibili, splendenti, favoriti. Zico, Socrates, Falcao, Junior ed Er. Il calcio più bello del mondo, gioioso, spettacolare, allegro, contro una squadra che ha faticato in 3 partite su 4 e che si porta dietro diffidenza e silenzio. E dentro quella squadra un uomo che continua a non segnare da mesi e che continua ad essere la scelta più fragile. Ma è proprio questo che rende il momento insostenibile, perché se esiste un colpo di scena, deve nascere dall'attesa più lunga. Il countdown è finito, mezzogiorno è vicino e Paolo Rossi, come Will Kane, sta per scoprire cosa significa restare quando nessuno scommette più su di te.

In Mezzogiorno di Fuoco il momento dell'arrivo del treno non è spettacolare nel senso classico del termine. È secco, inevitabile, quasi silenzioso. Dopo un'ora di attesa, di porte chiuse e di sguardi abbassati, la locomotiva entra in stazione come una sentenza. Frank Miller scende insieme ai suoi uomini e improvvisamente tutto ciò che era tensione diventa azione. Kane non ha più tempo per convincere, per spiegare, per cercare alleati. Deve affrontare ciò che ha deciso di non evitare. Italia-Brasile del 5 luglio 1982 è lo stesso treno. Il Brasile arriva alla partita come la squadra più forte e più in forma del torneo. Ha incantato, ha dominato, ha segnato 13 gol in 4 partite, ha imposto un'idea di calcio luminosa e offensiva. Zico disegna, Socrates inventa, Falcao orchestra. È una squadra che non sembra dover chiedere nulla al destino perché il talento sembra sufficiente a spiegare tutto. L'Italia, al contrario, è arrivata lì dopo una lunga e dolorosa traversata nel deserto e Paolo Rossi è l'uomo meno previsto di quella storia. Ma al quinto minuto di gioco la partita si sblocca. Cross di Cabrini sul secondo palo per Rossi. Il numero 20 colpisce di testa, incrocia e batte Valdir Perez. È un gesto rapido, quasi naturale, ma il suo significato è enorme. È il primo colpo sparato contro un destino che sembrava già scritto. Per mesi gli hanno chiesto se fosse finito. In quell'istante la domanda cambia forma. Il Brasile reagisce, come era prevedibile, e Socrates pareggia con una conclusione potente sul primo palo su immaginifico assist di Zico. L'equilibrio torna e con esso la sensazione che l'ordine naturale delle cose stia per ristabilirsi, ma proprio quando il talento brasiliano sembra riprendere il controllo, Rossi colpisce di nuovo. Un errore in uscita della difesa brasiliana, una palla recuperata, un destro secco, 2-1. Kane affronta gli uomini di Miller uno alla volta, muovendosi tra le strade polverose, sfruttando ogni angolo, ogni riparo. Non è più l'uomo che chiede aiuto, è l'uomo che agisce. Non combatte con rabbia, ma con lucidità. Sa che ogni colpo deve essere definitivo. Rossi, in quella partita, assume la stessa qualità. Non è dominante nel gioco complessivo, non trascina l'azione con gesti spettacolari, è chirurgico. Ogni volta che la palla entra nella zona decisiva, lui è lì. Non cerca il pallone in modo ansioso, lo aspetta nel punto giusto. È l'intelligenza del movimento a fare la differenza. Ma il Brasile pareggia ancora con Falcao e la partita sembra oscillare verso l'inevitabile sentenza. Il 2-2 riporta in superficie l'idea che la qualità alla lunga vincerà. Ma il calcio non è solo qualità, è momento. E il momento in quel pomeriggio di Barcellona decide di appartenere ancora una volta a Paolo Rossi. Il terzo gol nasce da un calcio d'angolo, duello aereo, Tardelli tira, Rossi prolunga da 2 passi e colpisce ancora, 3-2. 3 gol contro la squadra più forte del mondo, in meno di 70 minuti. L'uomo che era diventato simbolo del dubbio si trasforma e torna ad essere al centro di una riscrittura collettiva. È il punto in cui il processo si ribalta. Non è più Rossi a dover dimostrare qualcosa e il mondo a dover rivedere il proprio giudizio. Il ritorno impossibile non è soltanto tecnico, è narrativo. È la dimostrazione che il tempo dell'attesa può esplodere in un istante che cambia tutto. Kane resta in piedi quando l'ultimo colpo viene sparato. Non è celebrato con enfasi, non c'è trionfalismo. C'è una città che lentamente esce dalle case e osserva ciò che è accaduto. La vittoria non cancella la solitudine precedente, ma la illumina con un senso diverso. Anche per Rossi, Italia-Brasile non è una celebrazione immediata, ma una trasformazione. In 90 minuti passa dall'essere una scommessa fragile all'essere l'uomo decisivo del torneo. E ciò che rende tutto più potente è la sproporzione tra aspettative e risultato. Se avesse segnato un altro attaccante, sarebbe stata una grande partita, ma segna lui 3 volte. Quei gol sono colpi sparati contro il destino. Ogni rete è una smentita, smentita dal passato che lo voleva compromesso, smentita del presente che lo voleva fuori forma, smentita del futuro che lo voleva marginale. Il ritorno non è progressivo, è improvviso, come spesso accade nei racconti più potenti. Il treno è arrivato, la sparatoria è avvenuta, ma ciò che rende memorabile quella scena non è soltanto la vittoria, è la decisione di restare quando sarebbe stato più facile defilarsi.
Rossi non ha scelto il mondiale lo ha scelto e quando il momento si è presentato lui era pronto, nonostante tutto ciò che suggeriva il contrario. Si chiarisce così il senso dell'eroe riluttante. Kane non combatte per gloria ma per coerenza. Rossi non segna per rivincita personale ma per necessità della squadra. Non è il più forte del torneo, non è il più spettacolare, ma è quello che resta quando serve. Quando l'arbitro fischia la fine, l'Italia elimina il Brasile più celebrato della storia e Paolo Rossi ha riscritto la propria biografia in un pomeriggio. La città del western osserva Kane con un misto di sollievo e imbarazzo. Il mondo del calcio osserva Rossi con stupore, perché la storia che sembrava chiusa si è riaperta nel modo più imprevedibile. Il ritorno impossibile non è un ritorno al passato, è un salto in avanti e a mezzogiorno, quando il destino bussa davvero, non conta chi eri, conta se sei disposto a sparare il colpo decisivo.

Lo scontro con Frank Miller non chiude davvero la storia dello sceriffo Willie Kane. Dopo l'ultimo colpo sparato, dopo il silenzio che segue la violenza, ciò che resta è una città che lentamente riemerge. Le porte si riaprono, i cittadini escono dalle case, si avvicinano allo sceriffo che li ha difesi, quando nessuno aveva voluto restare. Ma Kane non sorride, non cerca approvazione, guarda quella comunità che lo ha lasciato solo, si sfila la stella dal petto e la getta nella polvere. Non è un gesto di rabbia, è un gesto di consapevolezza. Ha fatto ciò che doveva fare, ma non per loro. Lo ha fatto per se stesso. Dopo Italia-Brasile, il mondiale di Paolo Rossi non è più un'attesa, ma una traiettoria che accelera. La doppietta contro la Polonia in semifinale non è soltanto continuità statistica, è conferma narrativa. Rossi segna ancora, due volte, con quella stessa qualità che aveva ribaltato il Brasile. Presenza nell'area, lucidità, istinto nel momento preciso. L'Italia vince 2-0 e accede alla finale. A quel punto non è più una sorpresa, è una realtà. Questo è il passaggio decisivo. L'uomo che era sotto processo ora è al centro della scena senza più dover chiedere legittimazione. Non deve convincere nessuno, i gol parlano, il silenzio stampa che era stato difesa diventa ora una forma di concentrazione. La squadra si muove con una energia diversa, come se la prova più difficile fosse già stata superata. La finale contro la Germania Ovest è un altro mezzogiorno di fuoco, non perché sia la partita più spettacolare del torneo, ma perché è il momento in cui tutto si decide definitivamente. Dopo un primo tempo teso, l'Italia sblocca la gara nel secondo. Cross dalla sinistra, palla in area, Rossi anticipa tutti ancora una volta e segna di testa con un tocco sporco. È il suo sesto gol nel torneo e il gol che apre la strada al titolo mondiale degli azzurri. Come Kane, che ha affrontato l'ultimo uomo rimasto, quello più pericoloso, in uno spazio quasi vuoto, essenziale, anche quel gol di Rossi contro la Germania ha qualcosa di essenziale. Non è un gesto barocco, non è un'azione da copertina estetica, è l'efficacia pura di chissà dove deve farsi trovare. Dopo il suo gol arriveranno quelli di Tardelli e Altobelli. La Germania segnerà con Breitner, ma non basterà. L'Italia è campione del mondo. Paolo Rossi è capocannoniere del torneo, protagonista assoluto di 3 partite consecutive che hanno cambiato la storia. In pochi giorni è passato dall'essere una scelta contestata all'essere il volto del trionfo. Il mezzogiorno è questo, il punto in cui non esistono più ombre lunghe, perché il sole è verticale, tutto è esposto, tutto visibile. Rossi non è più l'uomo della squalifica né l'attaccante fuori forma, è l'uomo dei 6 gol decisivi, l'uomo che ha segnato al Brasile, alla Polonia, alla Germania. Ogni rete è stata un colpo contro il destino, ma il colpo finale è quello che sigilla la narrazione. Il Brasile era più brillante, la Germania più strutturata, Rossi non era il talento più puro del torneo, eppure è stato quello che ha inciso e deciso. Perché il calcio, come il cinema, non è soltanto questione di qualità oggettiva, è questione di tempo, di momento, di responsabilità. Quando Kane getta la stella nella polvere, compie un gesto che rompe il rapporto con la comunità che lo ha giudicato. Non cerca applausi, non cerca riconoscimenti tardivi. Sa che la sua coerenza non dipende dal consenso. In Spagna Rossi non compie un gesto plateale di rottura, ma il suo percorso produce un effetto simile. Non chiede più comprensione, non chiede più fiducia. Ha già risposto sul campo. L'immagine che resta del 1982 non è soltanto il trofeo alzato al cielo, ma la trasformazione di un uomo in pochi giorni e la dimostrazione che il tempo può essere nemico e occasione, giudice e alleato, che un'attesa può diventare esplosione, che un processo può ribaltarsi in assoluzione spettacolare. Quando l'arbitro fischia la fine della finale, l'Italia è campione del mondo e Paolo Rossi è il simbolo di quel titolo. Ma ciò che rende la sua storia così vicina a quella di Will Kane non è soltanto la vittoria, è il percorso verso la vittoria. È la scelta di restare quando sarebbe stato più semplice scomparire e la capacità di affrontare mezzogiorno senza delegare. Il tempo limitato, la responsabilità improvvisa, la solitudine iniziale, tutto converge in quel punto e quando il sole è allo zenith non puoi più nasconderti, puoi solo decidere chi sei.

In Mezzogiorno di Fuoco il tempo non è un dettaglio scenografico, è il vero antagonista. L'orologio avanza, la città si ritrae e un uomo solo resta davanti alla prova. Non perché sia il più forte, ma perché è l'unico disposto ad assumersi la responsabilità. Spagna 82 racconta la stessa storia con un pallone al posto della pistola. Paolo Rossi non è il talento più celebrato, non è il leader carismatico, è l'attaccante che torna quando nessuno l'aspetta davvero. È quello che sopporta l'attesa, il giudizio, il dubbio e quando arriva a Mezzogiorno colpisce. Non è solo sport, è riscrittura di una biografia in diretta mondiale. È la dimostrazione che il tempo può condannarti, ma può offrirti un ultimo spazio per decidere chi sei davvero. Will Kane getta la stella nella polvere, Paolo Rossi solleva la Coppa del Mondo. Due gesti diversi, stesso significato. La grandezza non è cercare il momento decisivo, è restare quando il momento arriva. E a Mezzogiorno non puoi più scappare. La partita è finita, il cinema invece non concede mai davvero una fine.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te. Senza

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi.

RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.